0: Cerrone, pure Boneyem, tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: carcere e città.
1: Bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia. Una mezz'ora d'aria che dedichiamo molto spesso agli argomenti relativi al carcere e oggi infatti con l'equipe sanitaria del carcere dell'ASL di Bologna vi proponiamo un approfondimento su qualcosa che può essere utile in realtà a tutti: l'etichettatura degli alimenti. Quando ci sono le scadenze, che cosa significa stare attenti a quello che troviamo sugli scaffali. L'intervista è stata fatta da Francesca Dore a Matteo Boschini, dietista dell'ASL di Bologna. Ascoltiamolo insieme.

0: a tutte, io sono Francesca Dore, sono educatrice professionale dell'equipe sanitaria della Casa Circondariale Rocco D'Amato di Bologna e proseguiamo insieme la nostra rubrica dedicata ai temi di promozione della salute. Oggi parliamo di etichettature degli alimenti, quindi tutto quello che possiamo trovare su un'etichetta di un alimento confezionato, e lo facciamo insieme al nostro ospite che è Matteo Boschini, che è un dietista del servizio igiene alimenti e nutrizione dell'azienda USL di Bologna. Benvenuto Matteo.
1: Grazie.
0: E direi allora di partire spiegandoci di che cosa si tratta, di cosa stiamo parlando con questa tematica di oggi.
1: Allora, l'etichettatura comprende l'insieme di indicazioni, immagini o marchi che trovo su un prodotto alimentare e che hanno la funzione di aiutare il consumatore a compiere una scelta di acquisto il più consapevole e informata possibile.
0: Su un'etichetta noi troviamo effettivamente molti elementi. Da che cosa vuoi partire a parlarci?
1: Sì, allora, il primo aspetto che è obbligatorio riportare in etichetta è la lista degli ingredienti. Quindi è una lista in cui sono elencati tutti gli ingredienti che sono presenti all'interno del prodotto. E una cosa importante da sapere è che gli ingredienti sono elencati in ordine di quantità. Quindi il primo ingrediente che viene riportato sarà quello presente in quantità maggiore e l'ultimo ingrediente riportato sarà invece quello presente in quantità minore. Un'altra cosa che a volte possiamo osservare è che ci sono degli ingredienti riportati tra parentesi. Gli ingredienti riportati tra parentesi sono l'elenco degli ingredienti di uno degli ingredienti presenti in quel prodotto. Ad esempio, se io acquisto un biscotto con il cioccolato, potrò trovare scritto frumento come primo ingrediente, magari come secondo ingrediente trovo lo zucchero e poi trovo cioccolato, tra parentesi, burro di cacao, zucchero, di nuovo perché sono gli ingredienti proprio del cioccolato. Un'altra cosa importante a cui fare attenzione è che a volte alcuni di questi ingredienti sono scritti utilizzando il carattere corsivo oppure il grossetto. Si tratta degli ingredienti potenzialmente allergizzanti e che quindi per obbligo di legge devono essere indicati in maniera differente dagli altri in modo tale da essere più facilmente riconoscibili da parte delle persone che sono allergiche ad alcuni alimenti o ingredienti.
0: A proposito di questa cosa delle allergie, mi viene in mente che spesso si trova anche la dicitura che l'alimento può contenere tracce di, quindi insomma anche quella dicitura lì è da leggere se una persona effettivamente può avere delle allergie. E sappiamo che tra gli ingredienti ce ne sono alcuni a cui dobbiamo porre attenzione, lo sappiamo, ce ne hai parlato anche alle altre puntate in cui sei stato presente, mi vengono in mente ad esempio lo zucchero oppure anche i grassi, come possiamo individuarli all'interno della lista degli ingredienti?
1: Sì, allora, tra gli ingredienti che sono presenti all'interno della lista degli ingredienti troviamo chiaramente anche quelli a cui dobbiamo fare attenzione, ad esempio lo zucchero. Lo zucchero è un ingrediente che deve essere il più limitato possibile nella nostra alimentazione, quindi dobbiamo sempre cercare dei prodotti alimentari che abbiano un contenuto di zucchero il più basso possibile o che non ce l'abbiano proprio. Che cosa fa l'industria alimentare? A volte utilizza nella lista degli ingredienti delle diciture che non sono zucchero ma che sono di fatto degli altri ingredienti che sono composti al 99% da zucchero. Alcune diciture alternative che vengono utilizzate per non esplicitare la parola zucchero, a cui dobbiamo però quindi fare molta attenzione, sono ad esempio sciroppo d'acero, sciroppo di glucosio o anche zucchero d'uva. La dicitura zucchero d'uva, ad esempio, utilizzando la parola uva fa ripensare a qualche cosa di più naturale, ma in realtà anche lo zucchero è zucchero che deriva dalla canna o dalla barbabietola, quindi in realtà non è assolutamente diverso da quello presente nell'uva. Qualcosa di simile possiamo dirlo anche per quanto riguarda i grassi, in particolare i grassi saturi, che sono quelli a cui dobbiamo fare particolare attenzione, perché se è vero che troppo zucchero favorisce malattie come il diabete, troppi grassi saturi favoriscono l'insorgenza di malattie come le malattie cardiovascolari, come l'ictus, l'infarto. E in questo caso storicamente l'industria ha sempre utilizzato nei prodotti, soprattutto nei panificati, nei derivati dei cereali come i biscotti, i dolci in generale, il burro. Il burro era un ingrediente ideale come grasso da utilizzare all'interno di questi prodotti, perché aveva delle ottime caratteristiche sia dal punto di vista della palatabilità, quindi del gusto, del sapore, ma anche della funzionalità che devono avere questi grassi all'interno degli alimenti, di questi alimenti. Ad esempio, era molto fruibile, rendeva quindi migliore proprio il prodotto per come il produttore voleva che venisse percepito da parte del consumatore. Negli anni si è poi scoperto che il burro è molto ricco di grassi saturi, quelli che invece devono essere limitati, quindi ci si è spostati verso altre tipologie di grassi, ad esempio i grassi di origine vegetale, gli oli vegetali. Chiaramente tra gli oli vegetali il più famoso e il più noto è l'olio di oliva, che sappiamo che fa benissimo, ma è molto costoso e ha un sapore molto forte, quindi l'industria alimentare non lo ha mai preso in considerazione, o se non in maniera marginale, e quindi si è passati a valutare degli oli vegetali alternativi. Questi troviamo l'olio di palma, ad esempio, o l'olio di cocco, e oppure anche l'olio di semi di girasole. Chiaramente qual è il migliore dal punto di vista industriale? Quello che ci permette di ottenere un prodotto il più simile possibile al burro, e quindi però questo significa che di fatto questi oli vegetali, anche se sono di origine vegetali, vanno ad assomigliare a livello delle caratteristiche nutrizionali al burro, e quindi di fatto sono anche questi abbastanza ricchi di grassi saturi. Quindi siamo un po' al punto di partenza da questo punto di vista. Ecco che quindi anche se siamo passati dal burro agli oli vegetali, come l'olio di cocco, l'olio di palma, e rimane valida la scelta di preferire alimenti che ne hanno pochi o che non hanno questa tipologia di ingredienti. Eventualmente preferire l'olio di semi di girasole, ad esempio.
0: È molto importante quello che dici, perché effettivamente sapere che qualcosa contiene degli ingredienti naturali già noi fa pensare che allora faccia bene, che non, insomma, non possa in nessun modo avere delle ripercussioni sulla nostra salute in senso negativo. Quindi effettivamente questo discorso dello zucchero d'uva e anche degli oli vegetali è molto importante da conoscere, ecco. Sempre rispetto alla lista degli ingredienti, mi viene in mente che a volte troviamo, invece che dei nomi che conosciamo, che ci sono familiari, dei codici, quindi ad esempio delle sigle che iniziano con una E e poi dopo c'è un numero. Che ingredienti sono?
1: Sì, si tratta in questo caso degli additivi, sono una categoria molto vasta di sostanze che l'industria alimentare utilizza con funzioni anche molto differenti. Ad esempio, quelli che hanno la dicitura E, sono sempre tre cifre, seguita da numeri che vanno dal 100 al 199, sono i coloranti che conosciamo tutti e servono a ottenere un risultato migliore dal punto di vista dell'occhio, perché anche l'occhio vuole la sua parte. Poi abbiamo i conservanti, che invece vanno dal 200 al 299, gli antiossidanti e alcuni correttori di acidità, che vanno dal 300 al 399, e poi dal 400 al 499 abbiamo gli addensanti e gli emulsionanti, che quindi servono proprio a modificare la consistenza dell'alimento, quindi renderlo ad esempio più denso, pensiamo ad esempio ad un budino o ad un prodotto comunque al cucchiaio. Poi abbiamo dal 500 al 599 degli altri correttori di acidità e dal 600 al 699 degli esaltatori di sapidità, quindi delle sostanze che favoriscono la percezione del gusto e del sapore di quel prodotto. Molto spesso su questi ingredienti ci chiediamo se sono sicuri oppure no. Allora, sicuramente possiamo dire che quelli che troviamo in etichetta sono sicuri, perché per essere inseriti devono essere approvati dall'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare, che tra l'altro ha la sede a Parma. E allo stesso tempo però rimane invalida l'indicazione di consumare il più possibile degli alimenti freschi, quindi la verdura fresca, la carne fresca, il pesce fresco, i legumi secchi, oppure surgelati, quindi dei prodotti che di per sé non hanno generalmente subito dei processi di trasformazione e che quindi non hanno l'aggiunta di queste sostanze che servono molto spesso nei prodotti che invece sono stati fortemente trasformati.
0: A proposito di alimenti, anzi di ingredienti sui quali ci chiediamo se sono sicuri o meno, mi vengono in mente i dolcificanti, gli edulcoranti, per cui ti chiedo insomma di spiegarci un po' che cosa sappiamo e se fa bene o meno acquistare prodotti che li contengono.
1: Sì, allora anche qui vale il discorso che abbiamo detto prima, che sono delle sostanze sicure, approvate dall'EFSA e che quindi possono essere consumate. Li troviamo con nomi molto diversi, alcuni sono l'aspartame, l'acesulfame, oppure i polialcoli, che quindi finiscono tutti in olo, ad esempio mannitolo. E queste sostanze da una parte ci consentono di continuare a percepire un prodotto, un alimento come dolce, nonostante non abbia zucchero e quindi non introduciamo effettivamente delle calorie, però allo stesso tempo è in realtà una strategia che non risolve il problema, perché il problema sta nel fatto che noi siamo troppo abituati a consumare alimenti dolci. Se non consumiamo alimenti dolci, a quel punto siamo insoddisfatti degli alimenti che magari hanno un sapore più sobrio naturalmente, e quindi andiamo sempre a cercare qualche cosa di dolce. Ecco, siccome il nostro obiettivo è correggere le nostre abitudini alimentari, la soluzione, più che passare dallo zucchero al dolcificante, è quella di passare da un prodotto zuccherato ad un prodotto che riesco ad apprezzare anche senza zucchero. Su questo ci tengo a fare un'ultima precisazione. Capita a volte magari di vedere qualcuno che non mette lo zucchero nel caffè, che utilizza ad esempio il dolcificante per evitare di introdurre le calorie dello zucchero nel caffè, e poi fa colazione con magari un cornetto o due alla crema. È chiaro che perde di significato, perché tu magari sì, non hai introdotto lo zucchero del caffè, ma le tue abitudini alimentari rimangono delle abitudini che richiedono di essere corretto, perché la quantità di zucchero, di burro e comunque anche di carboidrati che c'è ad esempio in un croissant a barra, in qualsiasi altro tipo di dolce, è molto maggiore di quello che potremmo trovare in una bustina di zucchero o mezza bustina di zucchero.
0: Ok, abbiamo capito, quindi no colazione al bar tutti i giorni. Allora, un altro elemento che appare molto visibile su un'etichetta è quello della tabella nutrizionale. Ti chiedo quindi di spiegarci un po' cos'è, che funzione ha e come possiamo imparare a leggerla soprattutto.
1: La tabella nutrizionale non parla più di ingredienti che ci sono negli alimenti, ma parla proprio dei nutrienti che sono presenti. E noi sappiamo che i nutrienti, i tre macronutrienti, che sono carboidrati, grassi e proteine, sono fondamentali perché sono appunto la base della nostra alimentazione. Allo stesso tempo però dobbiamo fare dei distinguo. Ci sono alcuni tipi di carboidrati che è bene consumare, altri tipi che è bene limitare. L'abbiamo detto prima, i carboidrati semplici, quindi non quelli complessi come il pane, la pasta, ma i carboidrati semplici come lo zucchero devono essere limitati. Allo stesso tempo, quando parliamo di grassi, ce ne sono di varie tipologie e quelli che devono essere limitati sono i grassi saturi. Ecco che quindi in riferimento a questi nutrienti, carboidrati e grassi, è obbligatoria la specifica di cui zuccheri e di cui grassi saturi, rispettivamente per carboidrati e grassi, nella tabella nutrizionale. Questo perché? Perché come abbiamo detto prima, lo zucchero aumenta il rischio di diabete, che è una malattia molto grave e invalidante, e dall'altra parte i grassi saturi aumentano le malattie cardiovascolari, che allo stesso tempo sono la principale causa di malattia e anche di morte nei paesi sviluppati. Oltre a questi troviamo anche il contenuto di proteine, che è presente senza nessuna ulteriore specifica, e si trova anche il contenuto di sale. A volte possono essere aggiunte anche delle altre specifiche, come ad esempio il contenuto di fibra, che però non sono obbligatori, quindi possono essere di alcune vitamine che possono essere messe o non messe a seconda della volontà del produttore del prodotto alimentare. Oltre ai macronutrienti troviamo anche un'indicazione in relazione alle calorie totali che sono presenti nel prodotto, che sono la somma, derivano dalla somma di tutte le calorie apportate dai carboidrati, dai grassi, dalle proteine. Anche questa è un'indicazione quindi complessiva che mi può far capire quanto è calorico il mio prodotto. Un'altra cosa molto interessante è che nella maggior parte dei prodotti le indicazioni sono in riferimento a 100 grammi di prodotto, però molto spesso questa indicazione è difficile da essere interpretata e per questo in alcuni casi troviamo anche il riferimento alla porzione o al singolo, ad esempio, biscotto. E questo secondo me è molto utile perché ci aiuta proprio a capire, quindi se io mi mangio un biscotto, tre biscotti, quante calorie sto introducendo? Non abbiamo più bisogno di fare un'equazione di riadattare quello che mangiamo rispetto ai 100 grammi di prodotto che sono l'unità di misura di riferimento indicata generalmente in etichetta.
0: Per aiutarci rispetto a questo discorso delle calorie ti faccio una domanda. E indicativamente una persona quante calorie deve assumere, insomma di quante calorie ha bisogno durante una giornata?
1: Sì, allora ci sono dei valori medi, parliamo di circa 2000 calorie al giorno e allo stesso tempo però dobbiamo dire che è un valore medio e che quindi ci possono essere delle variazioni molto importanti a seconda dell'età e a seconda anche e soprattutto dei livelli di attività fisica.
0: A volte sull'etichetta ci sono delle diciture che attirano la nostra attenzione, ad esempio il povero di sale, ricco di proteine, ricco di calcio. Di che cosa si tratta?
1: In questo caso parliamo di quelli che vengono chiamate indicazioni di salute o indicazioni nutrizionali, a seconda che riguardino la salute più in generale, ad esempio questo alimento favorisce la fortificazione delle ossa, oppure che faccia riferimento a uno specifico nutriente, ad esempio questo alimento è povero di sale o è molto ricco di proteine. Sono delle indicazioni che i produttori possono scrivere per valorizzare proprio il loro prodotto, per enfatizzare quelli che sono i punti di forza del loro prodotto. Allo stesso tempo però queste indicazioni non se le possono inventare, non possono scrivere quello che vogliono, quindi devono essere sempre approvate e certificate dall'Ente Europeo per la Sicurezza Alimentare, l'EFSA, che stabilisce se è corretto poter scrivere questa cosa all'interno di un prodotto. Ad esempio, sarebbe fuorviante se in una caramella fosse scritto povera di grassi. Chiaro, è povera di grassi perché il prodotto non contiene naturalmente grassi ed è invece ricchissima di zuccheri, quindi non sarebbe corretto e questa indicazione ad esempio non può essere riportata. Gli indicatori nutrizionali più comuni che troviamo c'è sicuramente povero di grassi saturi, povero di zuccheri semplici, povero di sale, oppure ricco anche oltre che di proteine in magari delle sostanze antiossidanti o delle altre sostanze che fanno bene alla salute.
0: Un'ultima informazione che troviamo sull'etichetta è la data di scadenza, che possiamo trovare anche con due diciture differenti, quindi ti chiedo un po' di spiegarci.
1: Sì, allora, diversamente da quello che crediamo, non esiste una sola data di scadenza, esistono due diciture diverse che hanno un significato molto diverso, quindi in alcuni alimenti troviamo una data di scadenza che mi vuole dire determinate cose, in altri alimenti trovo un'altra tipologia di data di scadenza, che infatti si chiama in realtà termine minimo di conservazione. Ma andiamo con ordine, partiamo da quella che proprio si chiama tecnicamente data di scadenza. La data di scadenza è una data oltre la quale l'alimento non deve più essere consumato perché potrebbe aumentare significativamente il rischio igienico-sanitario, quindi di fatto c'è una proliferazione batterica e di microrganismi che può rendere l'alimento pericoloso, quindi noi lo dobbiamo consumare entro quella data, assolutamente. Per riconoscere se si tratta della data di scadenza abbiamo due informazioni. La prima è che è molto ravvicinata nel tempo e allo stesso tempo c'è scritto da consumarsi entro. Nel caso invece del termine minimo di conservazione, quello che troveremo scritto è da consumarsi preferibilmente entro e la data di scadenza sarà molto più lontana nel tempo, quindi può essere anche di qualche mese. In questo caso, quando troviamo scritto da consumarsi preferibilmente dentro, l'indicazione non riguarda un rischio igienico-sanitario, un rischio per la nostra salute, ma parliamo di come, di entro quando deve essere consumato quel prodotto, per far sì che noi consumatori lo percepiamo, lo possiamo apprezzare così per come il produttore vuole che noi lo apprezziamo e lo consumiamo. Ad esempio, un pacco di biscotti ha un termine minimo di conservazione, quindi se passa molto tempo e quei biscotti ancora non li ho aperti, quando li apro magari non sono più friabili come qualche settimana prima, però dal punto di vista della sicurezza alimentare posso perfettamente continuare a consumarlo. Altro esempio tipico è ad esempio la pasta. Il tema delle date di scadenza si ricollega anche ad un aspetto molto importante, che è quello di una corretta pianificazione e organizzazione della spesa, perché se io non guardo mai le date di scadenza, succede che una parte dei prodotti che acquisto potrebbero andare a male, soprattutto quelli più freschi, e questo ha diverse conseguenze. La prima è una conseguenza per il nostro portafoglio, perché acquisto dei prodotti e poi li butto via, ma soprattutto ne ha una ancora più importante, che è quella dell'impatto ambientale, dello spreco di alimenti che la cui produzione richiede il consumo di tantissime risorse naturali e anche di tantissima energia. E quindi è importante rispettare le date di scadenza e quindi anche fare una corretta pianificazione degli acquisti, proprio per ridurre il più possibile lo spreco di cibo.
0: Ma da cosa dipende la conservazione degli alimenti, quindi il fatto che alcuni alimenti abbiano una data di scadenza e altri invece un termine minimo di consumazione?
1: Sì, dipende proprio dalla composizione e dalla natura degli alimenti, cioè avete fatto caso che alcuni alimenti li conserviamo in frigo e altri li possiamo conservare fuori dal frigo e durano molto di più. Perché? Da cosa dipende questa differenza? Allora, i microrganismi, proprio come noi, per vivere, per poter riuscire a riprodursi, hanno bisogno di determinati fattori ambientali. Ad esempio, hanno bisogno di una certa quantità di acqua, perché anche loro hanno bisogno proprio dell'acqua per vivere. Quindi se trovano un alimento ricco di acqua, come per esempio la carne fresca, un formaggio fresco, riescono a proliferare bene. Ma se invece trovano un alimento dove non c'è acqua, come ad esempio la pasta, c'è pochissima acqua perché è un prodotto secco, ecco che già fanno molta più fatica a proliferare, e quindi di conseguenza questo vi spiega facilmente perché, fa capire facilmente perché la carne abbia una durata molto minore, mentre un pacco di pasta possa durare per molto più tempo. Oltre a questo ci sono tantissimi altri fattori, ad esempio il sale. Se c'è troppo sale, gli organismi non riescono a proliferare e infatti molti prodotti sono conservati, venivano storicamente conservati sotto sale. E la salagione è uno strumento ottimo per la conservazione, però ha un grande svantaggio, che noi dobbiamo limitare molto il consumo di sale, perché il sale favorisce l'insorgenza di ipertensione, che anche questa porta all'insorgenza, aumenta il rischio di insorgenza di malattie come l'ictus e l'infarto. Altri modi di conservare gli alimenti e che quindi contrastano la proliferazione dei batteri sono, come abbiamo visto, il freddo, quindi la surgelazione o il frigorifero favoriscono la conservazione degli alimenti, i batteri non riescono a replicarsi facilmente, mentre a temperatura ambiente è più facile. Oppure un altro sono l'acido, e di conseguenza viene utilizzato spesso il sottoaceto, perché l'aceto contiene molto acido acetico che quindi contrasta la proliferazione batterica. Oppure anche l'ossigeno, perché molti microrganismi come noi hanno bisogno dell'ossigeno per respirare, e da qui nasce anche la soluzione del sottovuoto, che riduce la disponibilità di ossigeno per questi microrganismi. Questo dell'ossigeno però non è sempre vero, perché ci sono invece alcuni microrganismi che sono in grado anche di vivere e proliferare benissimo in un ambiente anaerobico, quindi in assenza di ossigeno. Ad esempio, il caso più tipico è il botulino, che è anche molto pericoloso e che si può produrre nelle conserve fatte in casa.
0: Benissimo. Mi rivolgo in questo momento in particolar modo a chi ci ascolta dall'interno delle carceri dell'Emilia Romagna, poiché molti dei discorsi che abbiamo fatto, diciamo, devono essere calati all'interno del contesto. Ovviamente chi è in carcere non può andare a fare la spesa vedendo effettivamente i prodotti, ma deve scegliere da una lista. Quindi la lettura dell'etichetta non avviene prima della spesa, ma può avvenire effettivamente dopo. Quindi l'indicazione, così il suggerimento, può essere che di scegliere dalla lista, comunque quegli ingredienti, quegli alimenti, quei prodotti che seguono un pochino le regole che abbiamo ricordato più volte sia all'interno di queste rubriche qui su Eduradio TV, ma anche all'interno di quelli che sono i gruppi di promozione della salute in carcere, quindi seguendo un pochino le indicazioni di un'alimentazione sana. Una volta che i prodotti sono arrivati, può essere effettivamente utile osservare bene l'etichetta per valutare quel prodotto e effettivamente decidere se in futuro acquistarlo o meno, anche solo per essere consapevoli effettivamente di quello che mangiamo e quindi sceglierlo davvero sapendo che cosa c'è dentro. A questo punto direi che siamo arrivati al termine della nostra puntata. Io ringrazio Matteo.
1: Grazie a voi.
0: Noi ci vediamo alla prossima.
2: E rieccoci, ma questa volta per salutarvi e per ricordarvi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99, 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette delle case circondariali dell'Emilia Romagna che sono state con noi, che ci hanno seguito, fatelo anche domani, e anche a tutti voi che da fuori ci fate compagnia.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
7: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: Popolare Network.
1: Le 7:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
2: L'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso. La chiusura è stata annunciata dopo che è stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Secondo le autorità saudite, diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi nelle regioni di Riyadh e Medina. Il ministero degli esteri di Riyadh ha detto però che il paese non reagirà immediatamente all'attacco su richiesta del governo iracheno, che ha detto che si sarebbe impegnato a individuare la fonte dell'attacco. L'Iraq ha chiuso in via precauzionale il valico di frontiera con l'Iran. Si tratta dell'ultimo sviluppo di un nuovo fronte aperto dagli Houthi yemeniti. Negli ultimi giorni, ieri, il gruppo sostenuto dall'Iran ha raggiunto la città di Dubab e l'isola strategica di Perim, entrambe vicine allo stretto di Bab el-Mandeb. Il controllo di questi siti è fondamentale per ottenere il controllo dello stretto.
1: Attacchi incrociati nella notte tra Ucraina e Russia. Un missile russo ha colpito un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un attacco aereo su Odessa ha danneggiato un edificio residenziale a più piani, ferendo 6 persone. Droni ucraini invece hanno attaccato simultaneamente 2 città russe, Togliatti e Taganrog. A Togliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi.
2: Inizia oggi a New Delhi il vertice dei paesi BRICS. Ieri è arrivato nella capitale indiana il presidente russo Vladimir Putin, oggi arriverà Xi Jinping per la prima volta nel paese dal 2019. Il 18° summit dei paesi del sud globale arriva in un momento di profonda turbolenza geopolitica e sarà difficile arrivare alla chiusura del vertice con una dichiarazione congiunta come vorrebbe il padrone di casa Modi. A pesare al tavolo dei negoziati saranno soprattutto il conflitto in Ucraina e in particolare ora quello in Medio Oriente, uniti ai rapporti difficili e diversificati tra gli 11 paesi e gli Stati Uniti di Trump.
1: Ex Silva, il governo ha convocato per martedì il tavolo con i sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area calda dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Resta l'allarme per il futuro dei lavoratori perché sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati hanno insistito sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre da provincia e comune di Taranto è arrivato il richiamo alla responsabilità delle istituzioni. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, è stato il commento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
2: La politica, al termine di una settimana di accesi confronti parlamentari, ieri il Senato ha approvato altre 2 modifiche al testo della legge elettorale. Una prevede che per il premio di maggioranza verranno conteggiati anche i voti dei partiti sotto il 3%, l'altra aumenta da 1.500 a 6.000 le firme minime che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno raccogliere per presentarsi alle elezioni. Le opposizioni attaccano il provvedimento che definiscono una misura da regime. Martedì è previsto il voto finale al Senato, poi il provvedimento dovrà tornare alla Camera in terza lettura.
1: A Milano ieri sera centinaia di persone hanno ricordato Denise Cosco, morta giovedì dopo che domenica si era lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva. Il ritrovo dell'appuntamento è stato ai giardini dedicati alla madre di Denise, Lea Garofalo, testimone di mafia assassinata nel 2009 per le sue denunce. Ora i giardini hanno cambiato nome e saranno dedicati a madre e figlia, considerate entrambe vittime dell'andrangheta. La procura di Velletri intanto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Nei prossimi giorni sarà ascoltato il compagno di Denise, che era presente in casa al momento del fatto.
2: Si terranno martedì i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale morta ieri a 78 anni. Domani nella protomoteca del Campidoglio sarà allestita la camera ardente, che resterà aperta anche per tutta la giornata di lunedì. Le celebrazioni si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì alle 12:30 nella protomoteca del Campidoglio a Roma.
1: In chiusura uno sguardo al tempo per le prossime ore, tempo molto instabile con rovesci e schiarite sul versante adriatico centro-meridionale, piogge più intense su Sicilia e Calabria, sul resto delle regioni parzialmente soleggiato con cielo nuvoloso. Le temperature tornano vicine alle medie stagionali con le massime ovunque sotto i 30 gradi. 7:34 minuti è tutto, ci risentiamo alle 8:30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.

0: nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
1: Nel cielo non ti voglio rubare.
0: Ma un attimo di gioia me

0: Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori. Torniamo in studio per parlare di ricerca, di università, perché anche quest'anno è possibile donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna. Lo facciamo insieme a Maria Letizia Guerra, delegata all'impegno pubblico dell'Università di Bologna. Bentrovata.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati, grazie.
0: Dunque, quest'anno il tema per il 5 per 1000 è il sapere è un valore comune. Che cosa si intende con questa frase?
1: Immaginiamo il sapere un valore comune che possiamo osservare da un po' di punti di vista, come fosse un caleidoscopio. Nella campagna noi poniamo l'attenzione, è tutta basata su una serie di versi, immaginiamo una poesia raccontata, che i nostri giovani iscritti all'Università di Bologna hanno messo insieme, cercando un po' di trasmettere quelle emozioni che sono legate a sapere valore comune. Quindi il primo, diciamo, specchietto di questo caleidoscopio è l'occhio dei nostri giovani. E che cosa vuol dire sapere un bene comune? Vuol dire che io, stando all'università, studiando all'università, frequentando i luoghi dell'università, riesco a scambiare le mie esperienze personali con tutti quelli che sono i saperi con cui vengo a contatto, e quel bagaglio costituito da quello che io so insieme a quello che ho imparato diventa un bene comune, un valore comune, perché io, uscendo dall'università, poi andrò in una serie di contesti che non sono quelli del lavoro solamente, ma sono quelli delle relazioni, sono quelli di quello che andrò a costruire in quanto persona. Quindi il primo specchietto del caleidoscopio è il bene più grande, i nostri studenti e le nostre studentesse che arrivano con un bagaglio, lo arricchiscono e vanno nel mondo. Ma il sapere è valore comune anche perché dentro la nostra università, dentro l'Università di Bologna, come in tutti gli organismi di ricerca ovviamente, si fa ricerca. Ma non pensiamo solo alla ricerca nobilissima, tecnologica e medica, la ricerca sociale. La ricerca sociale interpreta i mutamenti della nostra società e cerca di capire come gli organismi, gli enti, i comuni, le istituzioni possono andare incontro a questi mutamenti. Quindi la ricerca umanistica, come si può far sì che, non so, ci siano nuovi modi di interpretare tutto il bagaglio culturale, tutto il patrimonio culturale. E quindi il secondo, diciamo, specchietto del caleidoscopio è la ricerca. Ma l'università è un luogo aperto, non ci stanno dentro gli studenti, docenti e personale, ma ci vengono tantissime, tutte quelle persone, immaginiamo, non so, la formazione continua, ho voglia di continuare ad imparare, ho voglia di chiedere all'università una soluzione a un tema che è venuto fuori da un'associazione. Quindi le porte sono sempre aperte per persone che vogliono far sì che quel sapere, anche se non sono studenti, diventa il loro bagaglio per la loro professione, la loro impresa, la loro associazione, la loro istituzione. Quindi oggi l'Università di Bologna è un luogo che crea valore comune con la sua ricerca, ma soprattutto aprendo le porte affinché quella didattica e quella ricerca diventino per tutti. E ci tengo a sottolineare che non è che è una cosa teorica, quindi vabbè, le porte sono aperte. Da almeno 4 anni l'Università di Bologna finanzia progetti di valorizzazione della ricerca, di valorizzazione della didattica, per tutti quei ricercatori, per tutti quei docenti, che però hanno la caratteristica di rispondere a bisogni concreti. Quindi è cambiato proprio il paradigma. Cioè non è più io porto a qualcuno che può interessare le mie ricerche, no, io cerco un contesto nel quale la mia ricerca può generare valore comune.
0: Volevo solo aggiungere a questo punto, il sapere è un valore comune, nel caso dell'Università di Bologna è anche un valore comune condiviso.
1: Ecco, condiviso tra tutte le comunità che si muovono attorno all'Università di Bologna. Ricordiamoci che ci sono comunità che vanno fuori dalla città di Bologna, perché l'Università di Bologna si muove su tutti i campus della Romagna. C'è la comunità degli studenti, ma c'è la comunità di tutti i portatori di interesse che sono attorno all'Università di Bologna. C'è la comunità di tutto il personale. Quindi immaginiamo una sorta di, diciamo, costellazione, d'accordo, formata da una serie di comunità che tutte insieme si adoperano affinché veramente il sapere sia comune e collettivo, comune e comunitario, a vantaggio di tutto e di tutti, senza confini, senza perimetri.
0: Grazie Maria Letizia, io spero insomma che così come hai coinvolto il mio ascolto, coinvolgerai anche quello degli ascoltatori, un semplice gesto, donare il 5 per 1000 all'Università di Bologna.
1: Eh già, è semplice ma è estremamente significativo, perché appunto finanzia ricerca, formazione e creazione di bene comune.
2: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Ti ho incontrata a Quarto Giaro, davanti al supermarket, saccheggiato.
1: Oh yeah.
0: Avevi in tasca una scatola di tonno dello Wyoming. La tua coscienza politica era scarsa. Io c'ho qua il bourbon, io c'ho qua il whisky, io c'ho qua il caviale che a differenza del tonno non fa male. Io questa sera mi bevo lo champagne circondato da

Contrata alla prima visione, dopo l'appropriazione. Oh yeah. Tu hai visto un Frankie ed Ingrassia mentre lì vicino facevano un film inchiesta sulla CIA. Ma la tua coscienza politica è proprio scarsa. Io ho visto il Bertolucci, ho visto la Cavani, San Francesco e i sette nani vestiti da nazisti. Ho visto Scapon Zanfan dei fratelli italiani. C'eravamo tanto armati e 18 film di marziani micidiali in Cineteca. Io questa sera

0: incontrata la Feltrinelli. Tu fregavi solo gialli, neanche belli, ristampe. Si vede che la tua coscienza politica è bella e proprio scarsa. Guarda me, io c'ho qua il Kerouac, c'ho qua il Garcia Marquez, io c'ho qua il teatro di Faux, chissà che cosa me ne fo. Io questa sera mi leggo la Morante con una bimba tutta pimpante.
1: E tutte le giacata Cristo, cotto tonno poro Cristo, tutte le giacata Cristo, cotto tonno poro Cristo.
0: Ti ho incontrata davanti all'armeria, in attesa, con la borsa della spesa, esagerata. Io compravo i soldatini, tu un fucile coi piombini. Si vede che la tua coscienza è in crescenza. Io c'ho a casa la corazzata Potemkin, Politois. C'ho la spada del nonno carabiniere, c'ho le pistole di madre Perla e il mattarello di madre Pirla. C'ho le guns di plastica di Jesse James e il mitra in simil legno con il fodero in simil penna.

macchina, c'ho un bel mestiere e non faccio il minatore. C'ho la mutua, c'ho la casa al terzo.

Non c'ho più la macchina, son disoccupato. La mia donna mi ha lasciato senza mutua, senza casa. Non c'ho più neanche

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili. Dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
7: Addio all'acciaio italiano. I giudici confermano lo spegnimento dell'alto forno dell'ex Ilva di Taranto entro fine ottobre. Il diritto alla salute ha vinto, plaudono i comitati cittadini. Intanto sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati chiedono di scongiurare un disastro sociale. Il governo convoca un nuovo tavolo per martedì. Guerra in Medio Oriente, il conflitto si allarga e la crisi energetica si aggrava. Gli Houthi si avvicinano al controllo totale dello stretto di Bab el-Mandeb, mentre l'Arabia Saudita chiude un importante oleodotto preso di mira da droni nemici. Il prezzo del petrolio sale alle stelle. L'omaggio di Milano a Denise, in centinaia ieri sera ai giardini intitolati alla madre Leo Garofalo, che ora portano anche il nome della figlia. La procura intanto indaga per istigazione al suicidio. Nei prossimi giorni sarà sentito il compagno di Denise. Al via il vertice dei BRICS a Nuova Delhi. Sul summit incombono conflitti e Donald Trump. Modi vorrebbe una dichiarazione finale congiunta, ma i tavoli dei negoziati saranno complessi. 8:31 minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. In apertura l'ex Ilva di Taranto. Il governo ha convocato per martedì il tavolo con i sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro il 28 ottobre. Tra il diritto all'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo, hanno scritto i giudici. Resta l'allarme per il futuro dei lavoratori perché sono già ripresi i licenziamenti nell'indotto. I sindacati hanno insistito sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre da provincia e comune di Taranto è arrivato il richiamo alla responsabilità di tutte le istituzioni. Lavoriamo su decisioni che non dipendono da noi, è stato il commento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Sentiamo il servizio della nostra collaboratrice, Valentina D'Amico.
8: Io ho 55 anni, sono a casa del 2018, mi hanno fatto perdere tutte le mie qualità lavorative perché io ero un soldatore, ero un mulatore, ho fatto l'elettricista perché sono tecnico elettrico, ma no, ho perso tutto.
9: Raffaele Cataldi, operaio ex Ilva, non mette piede in azienda da 8 anni, è sopravvissuto a un tumore alla tiroide, ha un'ipoacusia di secondo grado, ossia una parziale perdita dell'udito.
8: Io ho tutte le patologie di questo mondo, chi mi assume?
9: Un futuro nero è quello che hanno davanti i lavoratori dell'ex stabilimento siderurgico più importante d'Italia, conseguenza di politiche economiche scellerati e miopi, di un cinismo imprenditoriale che ha schiacciato per decenni il diritto basilare alla salute, a cui la Corte d'Appello di Milano ha messo fine ieri, ribadendo la chiusura dell'area a caldo finché non sarà eliminato l'amianto e non saranno riportate nei limiti legali le emissioni delle polveri sottili. Si dovrà ora rimettere mano alla gara di vendita, venuta meno la zavorra dell'area a caldo per cui colossi come Jindal, ma anche speculatori come Flux Group proponevano null'altro che un euro per l'acquisto. Rimangono in piedi le aree a freddo del gruppo. Quella di Taranto è ridotta male, metà degli impianti è chiusa da anni, progressivamente cannibalizzata per mantenere in funzione l'altra. Sono invece appetibili gli stabilimenti di Genova, Novi Ligure, Racconigi. Ora bisogna stare molto attenti che chi ha provocato questo disastro non ne provochi in futuro uno addirittura peggiore, avverte l'avvocato Maurizio Rizzostriano, che ha ottenuto il decreto del Tribunale di Milano.
10: Con rigassificatore, forni elettrici, impianti dry, cioè una nuova area a caldo che secondo la legge non potrebbe mai e poi mai essere autorizzata in un sito che prima ha bisogno di essere bonificato.
7: La sentenza di Milano segna un punto fermo in una storia che si trascina da anni con danni di salute ai cittadini ed economici per tutta la comunità, a causa soprattutto dei ritardi e delle incompetenze della politica. Lidia Greco, sociologa dei processi del lavoro dell'Università di Bari.
11: È davvero spaventoso osservare che è la magistratura a mettere forse la parola fine a questa vicenda, una vicenda che però è del tutto politica, una vicenda a cui non si è riusciti o forse non si è voluto dare una risposta. Siamo di fronte ad un fallimento che è da attribuire a più soggetti, si è ostinatamente perseguita questa opzione del mercato, cioè la vendita della fabbrica a privati, ma questa è una strategia del tutto discutibile, considerato che gli impianti sono sotto sequestro e come dicevate voi la fabbrica è una fabbrica vetusta. In assenza di qualsiasi piano di decarbonizzazione serio e tantomeno in assenza di qualsiasi piano di bonifica, io temo che il destino di quest'area sia segnato. Siamo in una situazione di deindustrializzazione de facto, cioè siamo già in una situazione in cui la produzione è ai minimi, lo stabilimento perde soldi ogni giorno, migliaia di lavoratori sono già in cassa integrazione da moltissimi anni. Io temo, e questo mi rattrista moltissimo, Taranto sarà una comunità disoccupata con tutti i problemi sociali che questo implica.
7: La morte di Denise Cosco, figlia della testimone di mafia Leo Garofalo, uccisa nel 2009 per le sue denunce. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio e ieri nella casa dove viveva la donna è stato effettuato un primo sopralluogo. Nei prossimi giorni sarà ascoltato il compagno di Denise, che era presente in casa quando domenica la donna si è lanciata dal terzo piano, ricoverata in ospedale e poi morta giovedì. A Milano ieri sera centinaia di persone le hanno reso omaggio, dandosi appuntamento nei giardini intitolati alla madre, che ora portano anche il suo nome. Sentiamo alcune delle voci raccolte dal nostro inviato Alessandro Principe.
12: A è un momento di raccoglimento che la comunità di Milano ha deciso di prendersi, perché metabolizzare un dolore del genere, una vita del genere, è complesso, è complicato.
13: La cerimonia nel ricordo di sua madre, e già che allora ero veramente addoloratissima per quello che era successo. Oggi mi sembra proprio che la tragedia si è accentuata. Mi fa piacere vedere tante persone, soprattutto donne.
14: Tutti stiamo andando nella stessa direzione con la mente, nel ricordo non solo di queste donne, ma forse anche di tutte le vittime della mafia.
15: A me dispiace molto perché io sono del quartiere, quindi speravamo che con tutto il coraggio che ha avuto, io la pensavo felice.
16: Un dolore immenso, perché pensare queste vite spezzate, cioè bisogna essere proprio degli eroi per opporsi a queste forme criminali.
7: Restiamo a Milano per parlare del percorso verso le prossime amministrative. Sul palco della festa dell'Unità al Corvetto ieri sera anche la vice sindaca della città, Anna Scavuzzo, unica donna tra le tante candidature alla successione di Giuseppe Sala. Resta il nodo primarie, osteggiate anche da figure di rilievo del PD come Stefano Bonaccini. Sentiamo Luigi Ambrosio.
17: Scavuzzo è la sola donna fino a ora candidata alle primarie del centro-sinistra a Milano e alla festa dell'Unità ha scelto di presentare la propria candidatura puntando su questo, sulla disparità di potere tra i generi ancora dominante pure a sinistra. Sul palco con lei, candidata riformista, uomini e donne dalle storie e culture diverse, tutti a sinistra naturalmente, dall'Ella Costa al segretario della Camera del Lavoro Milano Stanzione alla rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto. Fino a qui le primarie del centro-sinistra di Milano sono targate soprattutto PD e il dibattito vede gli altri partiti ai margini. Non è così a livello nazionale, dove anzi la competizione di Conte contro Schlein per la leadership è un problema. E prima di Scavuzzo sul palco centrale della festa di Milano c'era uno che, se potesse, le primarie non le farebbe ieri, lo ha ribadito il presidente del PD Bonaccini. Prima il programma, dice Schlein, il programma sopra qualsiasi cosa, rincara Bonaccini. Poi dopo facciamole pure queste primarie, ma per le settimane prossime non parliamone più, incalza. Parliamo delle cose concrete, la scuola, la sanità, il lavoro, le infrastrutture, pragmatismo emiliano per cercare di liberarsi della morsa di Conte e anche dei suoi simpatizzanti dentro il PD. Ieri a Milano parecchia gente, anche se non pienissimo, per entrambi. Oggi a Reggio Emilia Bonaccini sarà sul palco insieme proprio a Conte, l'alleato scomodo con cui il PD non può che cercare di essere testardamente unitario, dati i numeri.
7: Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso. La chiusura è stata annunciata dopo che era stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Secondo le autorità saudite, diverse persone sono rimaste ferite negli attacchi nelle regioni di Riyadh e Medina. Il Ministero degli Esteri di Riyadh ha detto che il paese non avrebbe reagito immediatamente all'attacco su richiesta del governo iracheno, che ha detto che si sarebbe impegnato a individuare la fonte dell'attacco. L'Iraq ha chiuso in via precauzionale il valico di frontiera con l'Iran. Si tratta dell'ultimo sviluppo di un nuovo fronte aperto dagli Houthi yemeniti negli ultimi giorni e rischia di aggravare una già preoccupante crisi energetica globale. Il servizio da New York.
18: In Medio Oriente si rischia di aprire un secondo fronte di guerra energetico, questa volta sul Mar Rosso, e i mal di testa dell'amministrazione Trump continuano ad aumentare. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, avrebbero conquistato, secondo quanto riportato dai media americani, l'isola strategica di Perim all'ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb. È un passaggio fondamentale per il commercio mondiale. Attraverso lo stretto transita circa il 7% del petrolio globale e le navi che ne fanno uso possono poi raggiungere il canale di Suez. Contemporaneamente, ieri è stato colpito in Arabia Saudita l'oleodotto East-West lungo 1200 chilometri, quello che permette a Riyadh di esportare petrolio evitando lo stretto di Hormuz, ormai fortemente danneggiato dalla guerra tra Stati Uniti e Iran. L'Arabia Saudita lo ha chiuso temporaneamente ieri dopo una serie di attacchi con droni provenienti, secondo Riyadh, da forze filo iraniane dall'Iraq. OPEC. Il risultato è una doppia pressione sulle esportazioni dal Golfo, mentre il petrolio è tornato sopra i $100 al barile. Riad ha chiesto aiuto militare a Trump contro gli Houthi, ma Washington, secondo Reuters, avrebbe per ora escluso un intervento diretto, offrendo invece supporto di intelligence. Mentre le elezioni di medio termine si avvicinano, il gasolio negli Stati Uniti ieri ha toccato il prezzo record di 1,40 euro al litro, quasi il doppio da febbraio. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
7: Ora torniamo in Iraq, continuiamo a raccontare il paese schiacciato tra le guerre del passato e il conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Emanuele Valenti.
19: Americani e iraniani si sono sparati anche la notte scorsa, forse prima o poi ricolpiranno anche l'Iraq. Yusuf fa il fotografo. Gli chiediamo se si è preoccupato per gli effetti della guerra Stati Uniti-Iran. In confronto a quello che ho visto negli ultimi 20-25 anni, quello di oggi è un videogioco. Come sempre nella vita, nostra riflessione, dipende tutto dal punto di vista. Yusuf vive nella Green Zone di Baghdad, praticamente di fronte al gigantesco complesso che ospita l'ambasciata americana. La sua risposta è la stessa quando gli facciamo notare che quella zona di Baghdad potrebbe essere colpita. Certo, potrebbe, come tante altre zone, meglio non pensarci. Yusuf ha 4 figli, si sente relativamente tranquillo anche per loro. Lasciamo l'Iraq con molte più domande rispetto a quando siamo arrivati. La sua complessità interna, fatta di una storia tormentata, si aggiunge alle ricadute dell'attuale crisi in Medio Oriente. Gruppi armati, bombardamenti, crisi economica, blocco delle esportazioni di petrolio, continui blackout. L'assenza di violenze interetniche, già da alcuni anni, sembra essere un miracolo. Ma non è tutto finito, lo sa anche Yusuf. La guerra, ci spiega, accompagnandoci all'aeroporto di Baghdad, la guerra continua con altri mezzi, basta guardare quello che fanno i nostri politici. Ci salutiamo, noi ci prepariamo ai 5-6 controlli di sicurezza prima di poter lasciare il paese. Appunto, non è tutto finito. Linea allo studio.
7: Inizia oggi a New Delhi il vertice dei paesi BRICS. Ieri è arrivato nella capitale indiana il presidente russo Vladimir Putin, oggi è atteso Xi Jinping per la prima volta nel paese dal 2019. Il 18° summit dei paesi del sud globale arriva in un momento di profonda turbolenza geopolitica. Sarà difficile arrivare alla chiusura del vertice con una dichiarazione congiunta, come vorrebbe invece il padrone di casa, Modi. Sentiamo Gabriele Battaglia.
20: Il summit dei BRICS consiste in 11 paesi emergenti che si riuniscono a Delhi, molto diversi tra loro in termini di dimensioni, potenza economica e collocazione politico-strategica, ma accomunati dall'idea di un nuovo ordine multipolare in cui anche i paesi che non appartengono all'Occidente abbiano voce in capitolo. Sarà compito dell'India, che fa gli onori di casa, quello di spingere per un comunicato congiunto alla fine dei lavori. Inutile dire che sullo sfondo c'è comunque l'ombra di Trump, che già più volte ha attaccato i BRICS e ha minacciato tariffe del 100% a tutti se provano a liberarsi dal dollaro. Modi non vuole prendere di petto gli Stati Uniti, probabilmente neppure la Cina lo vuole, ma forse invece Iran e Russia vorrebbero che il gruppo si esprimesse collettivamente contro l'aggressione all'Iran stesso. Più facile far tornare i conti sul piano economico finanziario. I ministri delle finanze si sono già riuniti e ne è scaturito un comunicato in cui si chiede più spazio per il sud globale negli organismi sovranazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. È infatti soprattutto al mondo in via di sviluppo che il gruppo dei BRICS si rivolge, cercando di apparire come una valida alternativa all'Occidente collettivo, almeno sul piano delle opportunità. E poi non è un mistero che il boom cinese degli ultimi 40 anni sia un esempio che gli altri vorrebbero ripetere. Ci saranno poi gli incontri bilaterali. Grande attesa per quello tra Modi e Xi Jinping, che si è preso la briga di andare a Delhi per la prima volta dal 2019, il che è segno che tra i due paesi c'è un discreto clima stabile, il che potrebbe anche preludere a qualche annuncio importante. Siamo chiaramente nel campo delle ipotesi.
7: Alle 8:46 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Martina Stefanoni. Alle 10:30 il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.
0: Popolare Network.

0: carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
3: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
4: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
6: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
7: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: Se vuoi offrire te...

donna, tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suona il clacson, scendi giù e mi troverai seduto sulla mia torpedo blu.

0: State ascoltando Radio Città Fucico.
1: Vieni, capito? A Granarolo c'è ancora una cellula di rifondazione comunista che organizza delle feste dove ci va.
2: Un botto che tu vai a lavorare, che punto per me.
3: Un botto di gente.
2: Che della cellula.
4: No, ma no.

0: Io ho paura quello, insomma, stiamo già avanti con la stagione, prossima settimana. E poi in Liguria piove. Spero che per cambio non piove.
1: Dal binario numero 13 è in partenza il razzo per la Luna.
2: La fusée pour la Lune partirà a 7h30.
3: The rocket for the moon is leaving at 7:30 sharp.
4: Raket til månen fra platform 3 kl. 7:30 præcis.

0: c'è sul Corriere.
1: Ah, non c'è sul Corriere di Bologna?
0: No.
1: E... è un amico.
2: Bravo! Cretino! Però
1: la ba,
3: Vortice
1: Begai che abita lì a
4: se c'è la luna in cielo
1: è stato scortato dalla polizia.
0: Beh, comunque
4: io
0: scortato.
4: Ti penso sotto infatti, il melo
0: non è una gran iniziativa.
4: A te vola il mio pensiero
1: Vortice.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
4: Questo programma è offerto da...
5: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
6: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: 9:31 di questo sabato 12 settembre e la deindustrializzazione a linea antioperaia dei grandi giornali e dei loro editori si evince chiaramente quando una vicenda epocale come la chiusura dell'Ilva difficilmente guadagna i primi titoli dei giornali. Anzi, il Corriere, dopo un piccolo riquadro dalla prima, la rimanda ovviamente nella pagina Economia, come se fosse un fatto che riguarda gli addetti ai lavori della siderurgia o forse qualche abitante di Taranto. In realtà, naturalmente, parliamo di questo colpo ferale, mortale al manufatturiero italiano per chi viene a mancare l'acciaio, che non è una cosa da poco, e d'altra parte riguarda 2500 licenziamenti e il crollo di un'intera attività produttiva di una città. Questo è. Ma la cosa evidentemente non interessa più di tanto e non sembra così grave per molti nostri editori e loro direttori di giornali. E allora andiamo a pagina 38 del Corriere della Sera. Ex Ilva, la Corte conferma lo stop degli altiforni. Scattano 2500 licenziamenti, il governo riapre il tavolo. E infatti c'è il flash d'agenzia su questo tema di questi tavoli, per chi ancora ci crede, il confronto riprenderà a martedì a Palazzo Chigi, dice adesso un flash che arriva sia dal governo che dalle organizzazioni sindacali su questa dell'acciaieria di Taranto. Questo è le procedure nell'indotto. Si comincia a licenziare nell'indotto laddove i licenziamenti sono invisibili perché più sono piccoli artigiani, quindi fa meno scalpore. A rischio anche la gara per la vendita. E che la cosa sia appunto da una parte gravissima da un punto di vista occupazionale e quindi di condizioni operaie, ma dall'altra anche da un punto di vista più generale di economia, arriva il comunicato del gruppo Arvedi di Terni, Aste. Il peso dei costi energetici per Arvedi, Aste e per le industrie siderurgiche italiane è diventato insostenibile, quindi si prevede delle chiusure a catena. Operiamo in un mercato europeo caratterizzato da forti distorsioni concorrenziali e una sostanziale discriminazione nei confronti dei produttori italiani. In realtà per anni abbiamo venduto tutto ciò che era materia prima alla Cina, adesso facciamo il problema che ci manca l'acciaio e il ferro. Comunque, ma il Corriere, c'è sempre la vaselina, se volete essere più eleganti, il bromuro, per addolcire questa notizia sotto ci mette quell'altra. Del tutto va bene mal dalla Marchesa, secondo Enrico Marro, che riprende i temi dell'Istat, che da quando ha un responsabile Fratelli d'Italia vede tutto rosa, chissà perché, i treni arrivavano in orario, le biciclette non si rubavano, eccetera, eccetera, eccetera. Però, per il fatto che leggiamo occupazione al massimo storico, la spinta degli over 50 e delle donne, quindi over 50 perché si fa sempre in pensione più tardi e fanno occupazione, invece andare in pensione come sarebbe giusto, le donne perché vanno a riempire tanti di quei settori di lavoro del terziario, sottopagato e sfruttato. E infatti Francesco Seghezzi, presidente di ADAPT, dice: il dato sull'occupazione resta positivo e non va sminuito, ma la produttività per occupati è scesa di un anno dello 0,4% perché l'occupazione sale più nei servizi e meno nell'industria, quindi confermando lo spostamento sulla deindustrializzazione, e non si vive di servizi e nemmeno di turismo o di overtourism. Ma tornando all'ex Ilva, i giudici, e questo è sempre il Corriere a fronte della pagina dell'economia e finanza, i giudici, la salute collettiva viene prima dell'impresa. Nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività di imprese con la dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni, non può che prevalere quest'ultimo, non solo in base alle pronunce di Consulta, Cassazione e Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma soprattutto in seguito alla recente modifica nel 2022 dell'articolo 41,2 della Costituzione, secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente. Direi parole lapidarie che però non fermano il commento del giornale, che sotto questa ultima colata, stop dei giudici all'ex Ilva, altoforni fermi, bomba esuberi. E allora, come ha detto la Meloni, noi non c'entra nulla, l'hanno deciso i giudici, noi cosa c'entriamo? E infatti la colpa di chi è? Degli ecologisti. Perché leggo poi il commento: un assist per i professionisti del no, rischio effetto a catena nei tribunali, perché tema il giornale che questo diritto alla salute abbia problemi anche per altre aziende. Naturalmente c'è da dire che questa finta opposizione tra salute e produzione, lavoro, è un fatto perché non si prendono mai i problemi per tempo e si rimandano solo per fare i profitti delle grandi multinazionali, dietro vendite farlocche come quella l'ArcelorMittal anglo-indiana ad altro, e poi alla fine si dice è emergenza, ma quale emergenza? Sono 20 anni che si parla di ILVA, si poteva tranquillamente fare un processo di nazionalizzazione, di decarbonizzazione eccetera eccetera, salvando capre, cavoli, ambiente e produttività. Lo commenta di fatto Gianfranco Viesti dal Fatto Quotidiano: così Taranto è lo specchio della politica incapace. Certo, dice tra le altre cose, quelle di Taranto sono vicende estremamente complesse, sfide estremamente difficili, produzioni siderurgiche decarbonizzate, politiche del lavoro per accompagnare una progressiva riduzione di personale e politiche di sviluppo per diversificare l'economia della città, specie su portualità ed energie rinnovabili, creando un nuovo lavoro. Certo, il tempo è fare queste cose, evidentemente, no? Ma invece no, è sempre colpa degli ecologisti, che diventano la grande foglia di fico dell'incapacità imprenditoriale italiana. Dunque, allora, azioni decise di tutela della salute pubblica e avvio di un processo di risanamento ambientale, anch'esse occasioni col tempo di lavoro qualificato e apprendimento tecnologico, tutti insieme a lungo, un processo con tante incognite che avrebbe dovuto avviarsi molti anni fa per avere maggiori speranze di successo. Quindi tanti anni fa, certo il governo Meloni è particolarmente colpevole sugli ultimi 4 anni, ma è molto precedente la cancrena di questa vicenda. Dunque, ma fuori di retorica, il futuro di un paese si costruisce proprio con la capacità, la volontà di affrontare questioni difficili non amministrando l'esistente e tantomeno rinviando al governo successivo la patata bollente, dico io.
1: Sì, grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, ben ritrovati all'ascolto. E effettivamente, come tu Alfredo hai sottolineato, i giornali mainstream relegano la notizia su questa perdita da parte di qualche migliaia di lavoratori del posto di lavoro, è relegato nelle pagine dell'economia, tranne una testata che lo mette in prima pagina ed è Il Manifesto, appunto sottolinea dismissione compiuta dopo questa grande travaglio che non ha portato da nessuna parte. La magistratura parla all'azienda e al governo e dice: questa cosa non è certo un'emergenza, non è certo un imprevisto, e intanto si sta decidendo il licenziamento di migliaia di lavoratori dell'indotto. Nella pagina interna c'è una bella intervista a un sindacalista della FIOM che ci dice: ce l'aspettavamo, in realtà questa sentenza fa comodo al governo, in questi 4 anni non è stato in grado di avviare un serio processo di risanamento, di transizione ecologica, ed è questi sono i risultati. Il governo non ha messo nessun piano, a Taranto abbiamo perso tutti. Questo è il Francesco Brigati della FIOM che ci dà questa notizia. Una conversione rinviata decreto per decreto ce lo propone Bianca Lattanzi, che parte dal 1964, quando si accese il primo altoforno dell'ILVA. Taranto entrava nell'era della grande siderurgia italiana. 60 anni dopo quel ciclo produttivo è arrivato al capolinea. La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'esecutività della chiusura dell'area a caldo dello stabilimento, e anche tecnicamente, se spegni l'altoforno, proprio è impossibile da poterlo riattivare senza creare dei danni alla struttura industriale. E c'è anche Salvatore Romeo che ci fa un articolo di fondo sopra questo grande problema legato al mondo del lavoro. Dice: queste vicende, riferendosi a Taranto, hanno visto alternarsi 7 governi a cui hanno dato sostegno tutte le forze politiche dell'attuale arco parlamentare. Riconoscere la catastrofe di Taranto costituisca il fallimento di un'intera classe dirigente non è del tutto esagerato, anche perché nel mentre grandi interventi pubblici come le bonifiche, l'adeguamento del porto, il contratto istituzionale di sviluppo hanno prodotto risultati deludenti, e questo getta un'ombra inquietante sul futuro di una comunità che proprio a causa della mancata risoluzione della crisi dell'ex Ilva si è profondamente lacerata e ora rischia un salto nel buio. Tre giornalisti, due pagine e mezzo che ci parlano appunto di questo grave debacle del mondo della siderurgia italiana. Sono tutti articoli molto interessanti per quello che riguarda sempre il lavoro. Invece prendo il resto del Carlino, dove appunto anche qui si fa riferimento all'ex Ilva e alla Corte che conferma, e poi si parla di tante altre aziende che sono in crisi, fra cui il credito cooperativo di Calabria e Campania, che fa riferimento alle leggi europee per cercare di riprendere le trattative per la crisi. Dice: a questo punto i sindacati chiedono a gran voce, e Alfredo ci diceva che era confermata per martedì una riunione in Parlamento, e i sindacati chiedono la convocazione immediata del tavolo permanente di Palazzo Chigi. Queste sono le questioni riportate dal resto del Carlino. E ancora si fa fatica a trovare articoli che parlino di lavoro, mentre nelle pagine dell'economia, pagina 31 appunto di Repubblica, ci parla appunto della cordata italiana che spinge l'area a freddo, nuovo faccia a faccia con il ministro Urso. Ai commissari serviranno 2 mesi per valutare le offerte in gara. A questo punto si cerca di rivalutare l'Ilva per la lavorazione dell'acciaio già prodotto, non la materia prima. E un nuovo faccia a faccia col ministro Urso, anche qui si parla di questi problemi, ed è, ricordiamolo, un problema che si ribalta anche sulle le altre cosiddette filiali, le altre zone italiane in cui si lavora l'acciaio, ad esempio a Genova, dove c'è una fotonotizia che mostra un corteo per difendere il futuro di tutto il gruppo. Appunto, questo era il quotidiano Repubblica, ma sempre di lavoro si parla ancora sulle pagine di Repubblica. E si parla di Ducati, perché anche Ducati manifesta un momento di crisi, e i sindacati della Ducati vanno dall'Epore, e ci sarà un'assemblea in comune entro settembre, dove parleranno dell'incertezza del futuro della Ducati, che genera ansia tra i lavoratori. A farlo sapere una volta di più sono i rappresentanti sindacali di FIOM, CGL, CISL, UIL, che ieri mattina sono stati convocati a Palazzo d'Accursa dal sindaco Matteo Lepore per fare il punto della situazione insieme al capo di gabinetto Sergio Lo Giudice e al collega della città metropolitana Stefano Mazzetti. C'è forte preoccupazione, spiega Simone Selmi, segretario provinciale della FIOM, proprio perché c'è incertezza. A questo motivo, entro la fine del mese di settembre, i sindacati organizzeranno un'assemblea di lavoratori per confrontarsi con le 20 RSU presenti in azienda. Le voci su una possibile cessione da parte di Volkswagen, infatti, continuano a circolare, anche se negli ultimi giorni non sono emerse sostanziali novità. Insomma, non... se l'Ilva chiude, la Ducati non sta meglio, bisognerebbe sentire i partner tedeschi della Volkswagen che cosa succede, che intenzioni hanno, e per saperlo.
0: Ma la colpa è sempre quelli che dicono no, cioè degli ecologisti, dicono esatto. Se l'automotive va male, la colpa è del green. Poi scopriamo che la Cina ha esportato 4 milioni di auto ibride, per dirne una, così come per Taranto. I tumori nei polmoni della gente del quartiere Tamburi, bambini compresi, per loro è solo un danno collaterale del prodotto interno lordo.

0: Ilva di Yugi, quindi canta appunto questo Fiume Nero. E dalla vicenda del rapporto tra produzione e ambiente, salute delle persone, delle comunità, passiamo invece ad altri temi che arrivano sempre dal mondo del lavoro. E quindi siamo nel mondo del diritto, cominciando dai diritti sociali. L'esercito dei ricercatori precari di Unibo, i 1200 a rischio fuoriuscita senza futuro. Naturalmente questi figurano occupati nelle grandi schemi dell'Istat. Il grido d'allarme di una generazione super qualificata senza garanzie, leggo dal Corriere di Bologna, l'articolo di Daniela Corteo. Coalizione porta il caso in consiglio, coalizione civica. Mentre vado ancora su questi temi del diritti del lavoro, lotta al caporalato. Qui non siamo in Calabria, siamo ad Arezzo, siamo nella opulenta Toscana, una volta almeno. L'Ispettorato del Lavoro ha sospeso l'attività di 7 aziende agricole a seguito dei controlli a tappeto nelle campagne di Arezzo e della provincia per le iniziative contro il caporalato in agricolture. Siamo in Val di Chiana, 22 aziende, Casentino, Val Tiberina e Valdarno, in piena fase di lavorazioni stagionali per raccolta di ortaggi e frutte per la vendemmia. Sono attività che comportano un elevato fabbisogno di manodopera, perciò risulta maggiormente esposta al rischio di intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori, commenta Il Fatto Quotidiano. Alle aziende sono state impartite 18 prescrizioni in materia di salute e sicurezza del lavoro. Questo è quello che arriva. E della serie Ricchi e Poveri, al di là dei cantanti degli anni 60-70, andiamo invece al dibattito dove trovare i soldi, sempre nel sociale e nei diritti poi di tutti. Roberto Rotuno scrive dal Fatto Quotidiano: patrimoniale, i 5 Stelle ora aprono, colpirebbe 2000 milionari. E francamente non riusciamo a versare una lacrima per un milionario che paga una piccola tassa dei suoi proventi alla società per il bene comune. Poi, se veniamo invece nei diritti sociali ma anche individuali, ci sono i primi riverberi della vittoria della FD in Magdeburgo. Sappiamo che uno dei loro primi obiettivi è fare classi separate per gli stranieri, ed ecco subito che il giornale ci va dietro come una stella cometa. Gli italiani in fuga dalle classi ghette piene di stranieri, e quindi questo sollecita non troppo implicitamente, separiamoli. A Brescia e nella sua provincia molte scuole col 70% di giovani figli di immigrati. Abbiamo letto fino adesso di invecchiamenti, di denatalità e di industrializzazione. Beh, una forte crisi di manodopera anche immigrata sarebbe uno dei grandi toccasana della nostra situazione davvero difficile.
1: Sì, parlando di diritti, parliamo di mafia, parliamo di una eccellente vittima della mafia, Lea Garofalo, e della triste fine che ha fatto sua figlia alla stessa età, che si è suicidata, Denise. Questa storia cominciava moltissimi anni fa, a 16 anni. Lea Garofalo si lega a Carlo Cosco, affiliato all'Andrangheta, e con lui si trasferisce a Milano. Lea approfitta del suo arresto per fuggire. Per anni, insieme alla figlia Denise, Lea vengono inserite nel programma di protezione ed è costretta a cambiare città e identità più volte. E dopodiché la madre viene barbaramente trucidata appunto dall'Andrangheta e Denise, la figlia, non può fare altro che vivere con il padre, pur sospettando che lui l'abbia uccisa. Un anno dopo lui e il fidanzato di Denise e altri vengono arrestati. Le dichiarazioni della ragazza si rivelano fondamentali e a questo punto arriviamo a questi giorni, dove Denise si uccide all'età di 35 anni, la stessa età della madre. Appunto, c'è una frase di Don Luigi Ciotti che ha detto al suo funerale, dice: se ci si oppone ai poteri criminali si diventa un paria, un impronunciabile, uno che infanga il paese. Garofalo era uscito dal programma di protezione, le sue dichiarazioni purtroppo della madre non erano servite a incriminare il marito invischiato nelle cosche di 'Ndrangheta.
0: Il Corriere di Bologna ci avverte che c'è questa iniziativa Labas, Anselmo e Cucchi da Labas, fakir vittima di Stato. Quindi torniamo su quella morte al pilastro dove per nulla nella comunità locale si è cicatrizzata questa gravissima lesione. Allora, Gli attacchi continui alla famiglia sono un segnale mafioso dello Stato che dice alla famiglia Ari: non ce la farete ad avere giustizia. Fakir doveva morire ed è giusto che sia morto. Questa è la reazione violenta della propaganda. Parole dell'avvocato Fabio Anselmo, il legale della famiglia Fakir, ricordiamo, 42enne, morto dal pilastro il 19 luglio durante un'operazione di polizia. Ma la Cucchi, invece senatrice, afferma al Corriere: la questura di Bologna è diventata una sede di partito, nessuno invece però ha bussato alla porta della famiglia Fakir. Quindi abbiamo Anselmo ancora: un fatto di cronaca è stato usato come un'arma di distrazione di massa, dice il legale della famiglia. Pensavo di aver visto tutto, ma la sfilata istituzionale in questura, nella quale c'è l'organo in cui sono affidate le indagini, mi ha lasciato senza parole, dice ancora l'avvocato. Mi chiedete se ho fiducia nelle indagini? No. Ed è triste, ma in tanti non abbiamo tanto fiducia nelle indagini. Allora, di questa iniziativa che si terrà al pilastro in via Zamboni 38, si chiamerà No Justice, No Peace, verità e giustizia per Fakir. Ne abbiamo parlato con Alex, proprio di Cobas. La parola a lei.
2: L'iniziativa, quello che abbiamo detto subito dopo la morte di Fakir, il 19 luglio, tutte le iniziative che sono state fatte, presidio, manifestazioni sociali a livello nazionale o come Bologna, ad arrivare a settembre, continuare di chiedere che verità giustizia di Fakir. Quindi infatti uno di quello, ci siamo detti per il 12 settembre, di trovarti di nuovo ad aprire questo omicidio di Fakir. Quindi si parlerà di Fakir, per primo razzismo dello Stato, così come omicidio di Fakir, chiedere giustizia, che sia verità come è morto Fakir. Infatti poi parleremo anche i giovani immigrati, i lavoratori, lavoratrici che sono in tutto il territorio nostro, come vivono, ritardo, super mezzogiorno, varie problematiche che ci sono riguarda immigrati e immigrati regolari. E poi nella sera ci è stato preparato un concerto per raccolta fondi alla famiglia di Fakir.
3: La mobilitazione, come avevate promesso, riprende. Dalle notizie che arrivano dalle indagini, che impressioni avete?
2: Meglio che lo dico, perché aspetto che dice tutto, come dire, finale, anche perché sennò cadiamo sulla trappola come commentatori negativi, diciamo. Noi comunque, finché uscirà tutta la giustizia, sia verità come è morto, è omicidio di Fakir, continueremo a resistere, continueremo a chiedere, continueremo a fare delle piazze, continueremo a fare discussione come siamo detti.
3: Allora ti chiedo di ricordare l'appuntamento.
2: Sì, per le 10 partiamo al Via Zamponi 38, qui in Bologna, sarà il tavolo discussione, apriremo il primo tavolo di razzismo dello Stato, omicidio di Fakir, e chiedere giustizia e verità di Fakir. Continueremo a allargare giovani, quartiere e periferia, che ci sono dei problemi, immigrati, lavoratori, diritti, ritardo di permesso di soggiorno, tutto questo cosa qua. E poi nel fine ci sarà l'assemblea al fine di quello, il tavolo discussione. Nella sera poi ci sarà il concerto per raccolta fondi. Quindi invito tutti che ci sono, è possibile venire, che vivono vicini o hanno la voglia di partecipare, di venire con noi.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione.
0: Naturalmente la pagina politica vede in prima fila la morte di una figura molto così stagliata nella politica italiana, Emma Bonino, una vicenda che è caracollata tra centrodestra e centrosinistra a seconda degli obiettivi che lei e le sue pattuglie radicali si ponevano e che vengono raccontate con mirabilandia da tutti i giornali. Ora, francamente, per un po' per esperienza, quando c'è troppo unanimismo qualcuno dice gatta ci cova, comunque un po' anche perché per i morti non si parla mai male, e comunque perché appunto Emma Bonino veramente ha segnato alcuni momenti importanti, più che il divorzio, perché era troppo giovane per essere un personaggio importante nello schieramento radicale, per l'aborto sicuramente. Emma Bonino, una vita radicale, tutti si inchinano, una liberale irregolare seppe chiedere scusa all'ex presidente Leone. Questo non fu certo un merito, chiedere scusa al presidente Leone, quello di Lockerbie, ma impose l'agenda politica dei paesi temi che le culture dominanti avevano tralasciato. In realtà c'è molta ammirazione per Bonino perché è una super europeista, da sempre così incline a fare dell'Europa Unita una potenza imperiale con tanto di economia ma anche di armi. Comunque diventò anche ministro degli esteri e poi è l'occasione per alcuni che sono un po' fuori dalla scena per tornare a parlarla loro. Uno di questi è Francesco Rutelli, che era radicale all'inizio, poi dopo fece tutti altri percorsi. Col voto diretto per il Colle lei avrebbe potuto farcela, e vi dicendo. E poi c'è la famosa foto di lei assieme a Papa Francesco, entrambi sulla carrozzella, una foto che è stata importante perché dimostrava le fragilità. Questo è, ma non tutti, poi c'è chi dice la sua ed è Il Giornale, che pure dicendo ha lasciato il segno sui funerali solenni per lei e anche per quest'altro che conto che era uno di Forte Italia, che anche lui è deceduto poveretto. Ma su questo incontro tra lei e Bergoglio, Il Giornale non ha mai amato Bergoglio e neanche tanto la Bonino, in realtà. In Vaticano ancora in imbarazzo sull'incontro con Bergoglio. Quel gesto criticato del Papa, criticato da loro, venne verso il leader radicale che voleva abolire il concordato. Questo è quello che arriva. Ma soprattutto, se vogliamo sentire tra le tante lodi e apoteosi funerarie una voce assolutamente contraria, leggiamo Contropiano. No, cara Emma, non ci mancherai. Senza mezzi termini. Leader di uno dei partiti più canaglieschi della storia repubblicana, forse si esagera anche perché l'altra classifica è dei partiti canaglieschi, i radicali, doppio giochisti, subdoli, gianni di bifronte della politica, spregiudicati soprattutto serviti al grande capitale, a partire dal loro segretario Marco Pannella, occhio azzurro come l'Atena dell'Iliade. Guerra fondaia. Grande amica di Israele, sionista convinta, affermava che Netanyahu stesse cadendo nella trappola dei terroristi di Hamas. Israele, per questa belva sanguinaria travestita da agnello, non ci va giù pesante questo articolo, stava dunque sbagliando nel metodo, non certo nel merito. In altre parole, i Gazavi andavano trucidati, sì, ma con altro stile, magari in silenzio. Linguaggio colonialista, bianco e suprematista, beh, c'è del vero. Non ha mai guardato la situazione medio orientale dalla parte degli arabi, ma sempre dalla parte degli interessi ristretti delle democrazie euroatlantiche, come lei diceva, gli stessi che l'hanno elevata a icona liberal. Poi l'utilizzo di strumentali di diritti umani, a partire da quelli legati ad un femminismo borghese accanto ai privilegi di classe, in Italia o all'estero, ha rappresentato costantemente nella leva per attaccare il mondo arabo le cosiddette autocrazie orientali, ovvero quei paesi che non si sono allineati ai diktat statunitensi europei. E poi appunto c'è tutto il suo essere dalla parte più dura dell'europeismo anche armato. Questo è il ricordo tutt'altro che è dolce, un ricordo al veleno che gli dà a Emma Bonino a Contropiano.
1: Diciamo grazie a Contropiano per la sua obiettività, ma giornali come Repubblica e Resto del Carlino mettono la fotonotizia del suo primo piano di Emma Bonino in prima pagina e se ne va la storica leader radicale, aveva 78 anni, sempre in prima linea per i diritti e l'Europa. Citano una sua frase: lottare come la bicicletta, se non ti muovi cadi. Alle pagine interne, almeno 4 pagine dedicate a lei, alla sua giovinezza, alle sue battaglie, all'aborto. Francesco Bei, che dice: era radicalmente libera e dai diritti all'Europa, una persona che non si è mai tirata indietro. E poi si parla del sodalizio con Pannella, il sodalizio con Marco Cappato e del periodo in cui era ministro degli esteri e si recò al Cairo e scoprì, c'è un bell'articolo di Gabriele Romagnoli che in quel periodo si occupava di politica e anziché scrivere libri, e ci dice appunto: al Cairo Emma Bonino scoprì che la democrazia non si può esportare. Dopo le politiche del 2001 andò in Egitto in cerca di nuovi obiettivi. All'inizio era favorevole alla guerra in Iraq, ma poi ammise il grave errore. E poi si parla degli incontri tra Berlusconi e Prodi e ancora Luciana Castellina, che dice, racconta quante liti ci sono state fra loro due, ma poi sul voto del divorzio ci abbracciammo e ci ricollegammo direttamente. Continuiamo a parlare di politica, parliamo di legge elettorale, c'è il nodo, ora il nodo delle firme, e le posizioni parlano di nuova porcata del governo, approvata la norma del centrodestra che prevede per le liste non presenti in Parlamento 6.000 sottoscrizioni per collegio. Conte chiede l'intervento del Colle, l'aiuto per Onorato. E invece, per quello che riguarda le ultime votazioni alla Camera del Parlamento, si fa i conti, si parla di preferenze, di donne. Meloni però teme agguati alla roulette della Camera, e quindi probabilmente imporranno il voto di fiducia per fare passare anche questa norma scellerata del nuove regole elettorali. E ancora si parla di politica nel quotidiano Il Manifesto, un controaltare che parla appunto della Russa, che evoca il voto in primavera, e il Mellonellum è ancora lì in fase di accettazione. Ancora parla di questioni legate appunto alle votazioni di martedì al Parlamento. Ancora, e chiudo parlando delle questioni che ci riporta Il Resto del Carlino, parla appunto anche qui di firme per il collegio, l'opposizione parla di norme liberticide. E per quello che riguarda il Mellonellum, dice, qualsiasi scenario la vede vincitrice, lo dice Bruno Vespa. E dice anche, se il testo non diventerà legge, la Premier non avrà paura di andare al voto e scegliere l'opposizione. E quindi insomma si fanno e si prospettano tutti gli scenari possibili. E ancora parla di Meloni, sempre Il Resto del Carlino, e qui lo chiudo veramente il discorso politico, perché si parla di un piano Meloni per l'energia, dice, se in Italia servono più sicurezze sia al nucleare e sì alle trivelle, e andiamo così a farci del male. La Premier detta la linea, vogliamo difendere l'autonomia di questa nazione, aiuti mirati contro il caro carburanti, ma a tempo breve, in arrivo forse le norme per chi ne ha più bisogno. E nel frattempo le società di valutazione degli stati confermano per l'Italia la valutazione BBB, stabilità politica, elemento di solidità, altrimenti rischiavamo di calare ancora nelle statistiche e nelle classifiche appunto delle società finanziarie.
0: Sì, per quanto riguarda la trivellazione che la Meloni presenta come l'uovo di Colombo per risolvere la stretta di Hormuz o del Mar Rosso, più gas greggio agli italiani, la barzelletta lunga 4 anni. È un'altra di quelle cose che fanno parte solo dei comunicati stampa e non hanno nessun tipo di realtà dietro. Il Fatto Quotidiano con Marco Palombi fa dei conti. Dunque, le riserve accertate, circa 4,42 miliardi di metri cubi, anche questo in calo, non coprono il fabbisogno anno, che nel 2025 è stato superiore a 63 miliardi di metri cubi. È quel che succede quando si autorizzano volumi di produzioni assurdi come quelli del passato. I giacimenti si svuotano e, nel caso dell'altro Adriatico, finiscono pure per far venire giù la costa. Si chiama subsidenza. Riassumendo, la produzione nazionale può fare ben poco per il nostro fabbisogno energetico, e certo non nell'immediato, mentre le aziende del settore, da in giù, sono ben felici di avere nel loro portafogli i permessi di ricerca e coltivazione, cioè di estrazione. Per la loro gioia, il governo del 2024 ha deciso di rinunciare al piano per le aree idonee e avviare invece una sorta di far west moderato, realizzato questo far west, risuscitando quasi tutti i vecchi permessi, anche quelli che erano finiti fuori legge, questo è. Ma uno si domanda, senza essere un gran politologo, ma perché questo governo, che è stato eletto con una larga maggioranza e che dice che tutti gli italiani lo amano, ha bisogno di rifare una legge elettorale per la stabilità? La stabilità purtroppo, ahimè, in questo mandato legislativo c'è e come, tant'è che provano le cose più vergognose, ma sta di fatto che invece c'è questa battaglia tarata sui sondaggi dell'ultimo momento per cambiare la legge elettorale, che è uno dei punti fondamentali di una democrazia, chiaramente il rapporto tra il cittadino e la sua rappresentatività e il suo voto. Allora il Fatto Quotidiano segnala: Melonellum, l'ultima trappola è sulle firme, norma contro i nuovi alleati dei progressisti di Vannacci, cioè non disturbare il pilota. Rivolta, PD 5 Stelle sulla raccolta mostra di firme. Il Conte dice il Quirinale la fermi. E infatti si mette di mezzo, di traverso, anche il Potere al Popolo, che da contropiano si ragiona. La nuova legge elettorale è liberticida, Potere al Popolo chiama la mobilitazione. Dunque, questo emendamento Fratelli d'Italia, la legge elettorale del governo Meloni, porta fino a 750.000 le firme necessarie per presentarsi alle elezioni sia alla Camera che al Senato, cioè sono 5 volte in più di quelle che fino ad oggi erano richieste. Una norma mostruosa che non tocca i piccoli partiti che vivacchiano in Parlamento e nelle TV. Sì, perché per esempio Lupi, di Noi Moderati, che ha meno voti di Potere al Popolo, però siccome sta in coalizione vota questa legge contro i cespugli, un termine dispregiativo, perché non si capisce perché un cittadino che ama dei partiti minori sia considerato un cespuglio giù di lì, ma un rovo, diciamo così. Sta di fatto che è della serie del grande maggioritario che trova fino alle sue decadenze ultime. E allora, dice anche il Corriere, scontri in aula sulla raccolta delle firme, ne servono 6.000, l'opposizione attacca, stabili come il 5 Stelle intervenga al collo, via la norma anticespuglia, qui cespugli, altro termine della mala politica. Meloni, io fiera, italiani

quindi avremo tanti eletti grazie alle preferenze, ha respinto il tranello PD. È la Russa che fa tutto meno che fare il Presidente del Senato. Ma detto questo, vediamo, confrontiamo due inchieste. Una che fa un clamore e va avanti all'infinito, è l'inchiesta su Ranucci. La pistola fumante. Ecco il link tra report e servizi segreti, quel documento mostrato in TV e poi sparito. Sono quelli con Rita Cavalieri e Giulio Sorrentino dal Fatto del Giornale, che sono contro le intercettazioni, eccetera, eccetera. Però quando sono va bene tutto. Comunque, questo è, comunque la si pensi, l'inchiesta su Siegfriedo Ranucci, che è un giornalista televisivo, è un'inchiesta che sembra epocale, come le cose che sconvolgono la Repubblica Italiana. Invece, il fatto che un sottosegretario della giustizia, Delmastro, avesse rapporti nella bisteccheria italiana, che è un locale dove si riciclavano i soldi della malavita e della mafia, con appunto gli ambienti della malavita organizzata, è un fatto, insomma, che non va tanto di chiacchierato, è così, ampiamente così, sotto le ceneri dell'informazione, a dimostrazione appunto la miopia di tanti giornali. Oggi questa notizia, ma con davvero poca evidenza, ritorna: chat Delmastro, ricorso dei PM alla Corte Costituzionale contro il no della Camera. Sarebbe curioso che mentre si dicono avanti con i chat di Ranucci e la Vitola, no ai chat di Delmastro. Questa è la famosa piramide rovesciata. La Procura di Roma, questa è la notizia, dice il Fatto Quotidiano, nei prossimi giorni solleverà formalmente la Camera alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo alla chat intercorsa tra Mauro Carroccia, indagato per riciclaggio e intestazioni fittizie di beni nell'ambito dei procedimenti sul ristorante Bisteccheria d'Italia, e l'ex sottosegretario della giustizia Andrea Delmastro, non indagato, che ha detenuto quote azionarie locali. Qua dice: non sapevo che lui fosse legato, anche se poi la Bisteccheria d'Italia era intestata a una diciottenne, ma questo era un prestanome, ma lui non sapeva nulla. Ah beh, siamo in una botte sicura per questo sottosegretario della giustizia, perché dovete scegliere o completamente cretino o completamente in malafede. Scegliete voi qual è la peggiore, o forse entrambe le cose, non lo so. Comunque, durante le indagini, la difesa di Carroccia ha depositato agli atti dei materiali contenenti scambi di messaggi con il politico. Per poter acquisire legalmente e analizzare da fondo i contenuti del telefono di Carroccia relativi a un membro del Parlamento, la Procura ha dovuto chiedere l'autorizzazione a Montecitorio, che l'ha rifiutata. Insomma, questa storia di bisteccherie, storia di carne.

0: cose più vere. 10-15 minuti primi, sabato 12 settembre, questa è la lettura delle pagine dei quotidiani in diretta da Radio Città Fujiko, argomento caro alle nostre emittente, l'ambiente. Comincio parlando di un bel viaggio sui ghiacciai italiani che ci propone il Giampaolo Visetti da Canazei, dalle pagine di Repubblica. Un viaggio ad alta quota tra le Dolomiti, dove 20 anni fa si sciava in agosto, ora il caldo record è anche emergenza sociale. Tra i ghiacci in estinzione sulle vette della Marmolada, ora siamo a 3000 metri con temperature di 12 gradi. In un anno il grande caldo e la siccità hanno eroso 9 ettari di massa gelata, riducendola a 83 ettari rispetto ai 450 di un secolo fa. È una ragione triste che ci fa pensare ai ghiacciai, perché sono zone più sensibili rispetto ai cambiamenti climatici. Ma parliamo di altri due argomenti che ci toccano da vicino. Sempre da Repubblica si parla di via libera ai diesel Euro 5, e invece Alleanza Verdi e Sinistra sale sulle barricate e dice: non siamo credibili. Parliamo appunto delle norme che andranno in vigore in autunno, stagione normalmente vocata all'aumento degli inquinanti atmosferici, dato che la pianura padana è un grande catino. Il governatore dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, dopo il rinvio del blocco delle auto inquinanti, ovvero gli Euro 5, dice: il nostro obiettivo resta quello di un'aria migliore. Certo non pensa a come si può compensare il riscaldamento dovuto ai pellet. Altra notizia riguarda invece Ryanair ed è la vice sindaca Emily Clancy, pronta a una nuova stretta dopo l'episodio del pilota che in volo ha addossato le colpe dei ritardi a Lepore. Abbiamo invece registrato nella nostra città un poderoso aumento degli atterraggi e decolli. Questo è quello che ci fa pensare che le cose non stiano cambiando. Ryanair ha minacciato appunto l'aeroporto Marconi, dicendo che vuole trasferire i propri affari presso altre città italiane. Lo stesso articolo che parla delle regole dell'inquinamento Euro 5, appunto è saltato il blocco e termosifoni spenti fino a novembre. Nei giorni, altre misure sono dei giorni da bollino rosso, aumenta la fascia oraria dello stop alla circolazione e scatta il divieto anche per gli impianti a biomasse, ovvero a pellet. Da 4 stelle in giù anche per gli impianti c'è una valutazione appunto basata sulle stelle, sull'efficienza degli impianti e dei filtri antismog.
1: E allora, sull'ambiente, deve andare a pagina 23 del Corriere per questa notizia. È un riquadretto che si divide con un'altra notizia a spari. L'altra notizia: nelle chiese, bottino da favola super nalotto, vinti 223 milioni. Vabbè, sono le sai, le spigolature. E la notizia invece, evidentemente, è considerata di pari importanza. Dopo 4 mesi l'Italia archivia l'AFA sopra i 30 gradi. Non accadeva dal 24 maggio. E allora, non passa lo straniero, ma il caldo sì, evidentemente. Ma detto questo, come dire, la tempesta è passata. È passata la tempesta, torna il paese a far festa. Oddio, passata la tempesta, ieri tromba d'aria nel Senese, una donna è morta sino a lungo, perché quando finisce il caldo estremo iniziano le reazioni termiche con questi aspetti climatici estremi. Sta di fatto che dopo 4 mesi l'Italia archivia l'AFA sopra i 30 gradi, quindi torneremo a parlarne come emergenza l'estate prossima, il maggio prossimo. Sta di fatto che il cambiamento climatico sembrerebbe essere la grande arma dell'Occidente contro il blocco stretto di Hormuz. voi tagliate il petrolio, noi alziamo i gradi del clima, e allora diciamo, per non bloccare le auto diesel, niente termosifoni ad ottobre, siamo a Bologna con il Corriere Locale, i 10 milioni sui nuovi impianti. La regione sospende lo stop degli Euro 5 del Pasquale, avrebbe impattato troppo sulle famiglie, gli alleati di AWS, ma così siamo poco credibili. E questo anche, tra l'altro, a Bologna in particolare, quando con l'arrivo del tram doveva cambiare la città e le macchine rimanevano nel garage. Quindi la poca credibilità di AWS forse si riferisce anche a questo, puntare sempre sulle quattro ruote, ma anche il tram ovviamente i suoi detrattori. Dunque abbiamo Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare, sindacato alle prossime comunali, quindi fare un po' di sparpuglie per far sapere che esiste. Cordoli del tram pericoloso e per ciechi e chi ha disabilità. Zanni incalza il comune, beh, anche senza cordoli, forse qualcuno magari cieco, non cieco, bicicletta, non bicicletta, potrebbe andare fissato un tram, no? Questo, però insomma, questa è la banalità, che non c'è una cosa che non abbia la controindicazione. Bisogna vedere, valutare i pro e i contro. Ma passiamo allora, abbiamo parlato di Hormuz, mancanza di riscaldamento, anche se oggi il secolo d'Italia, l'house organ della Meloni dice Italia tutto gas, e impariamo poi che questo tutto gas, carburanti, emergenza trasporti, senza lo sconto, gasolio record. Colpite agricoltura e pesca, lunedì nuovi rincari sull'extra rete, gli interventi allo studio. Sì, è uno studio che si sta un po' prolungando, è da metà agosto che studiano, annunciando che tra una settimana sarebbero arrivate le misure definitive, non il decretino di settimana in settimana, per togliere qualche cento su un rincaro pazzesco del gasolio e della benzina. Ma veniamo allora alla guerra medio orientale, che è uno dei fattori di questa crisi. Non si dice mai l'altro fattore, perché è imbarazzante avere tagliato tutti i rapporti e le gas con la Russia per far favore alla Zelensky e all'Ucraina. Questo però non lo dice nessuno, è tutta colpa dell'Iran. Teheran produce 200 nuovi missili, veniamo alla guerra, ahimè, è usato l'intelligenza artificiale per colpire Hormuz. Solo l'Iran usa l'intelligenza artificiale. Gli altri sono tutti degli artigiani che fanno tutto a mano, è vero? Il Pentagono, per esempio. Comunque, rivelazione di Anthropic, sventate minacce catastrofiche, attività vicino al reattore di Natanz. La Repubblica Islamica avrebbe ricominciato in segreto lo stoccaggio di materiale nucleare. Beh, è evidente che più c'è l'aggressività americana, meno si facilita un accordo sul nucleare, perché la storia contemporanea insegna, sul concetto della ragione della forza, che la Corea del Nord, siccome è il nucleare, Trump ci va a braccetto. Questo, quindi è l'unica soluzione, è quella di armarsi fino ai denti, salvo poi minacciare il mondo intero. Poi sulla via del petrolio c'è grande preoccupazione, perché le mani degli Houthi sul Mar Rosso prese l'isola e l'intera costa yemenita. Il no di Trump è richiesta saudita, perché l'Arabia Saudita è arrabbiatissima, perché è colpita in guerra, gli hanno distrutto, gli hanno reso anche inefficaci il suo oleodotto che attraversava l'intero paese. Ora la milizia controlla lo stretto. Riyadh ha chiesto supporto aereo agli Stati Uniti d'America. Questo è quello che arriva dal Corriere, mentre la solita, sempre la stessa, perché sembra che gli Houthi hanno solo un'immagine. Questo leader, Yais Area, che parla dal palco degli Houthi, sempre con il suo trascritto rosso, sempre con la stessa immagine, non fa mai un gesto diverso, forse, non so, o è un manichino o è una foto di repertorio. Comunque, crisi nel Golfo, conflitti. MBS chiede aiuto militare, Bin Salman, il monarca saudita autocrate golpista dell'Arabia Saudita. Preoccupazioni per i soldati italiani di Aspide. Dunque, perché gli Houthi prendono anche Bab el Mandeb, Riyadh chiama alleato USA, 100 consiglieri militari americani già sono presenti in Arabia. Questo. E devo dire che quando si dice che i pacifisti sono dei mollaccioni, i veri uomini sono quelli che sanno affrontare la guerra, eccetera, eccetera, chi è rimasto nel Yemen? Non i veri uomini, ma 30 operatori di Medici Senza Frontiere che resistono a Mocha. Ecco, questi sono quei mollaccioni che disarmati affrontano la guerra. Questo è il quadro. E mentre poi a Venezia è arrivato con 20 minuti d'applauso questo film, no? NASA, che dove si racconta che gli omicidi killerati di persone palestinesi, bambini compresi, erano guidati dai vertici dell'esercito stesso israeliano. Adesso nega e dice tutte interviste di questi soldati dell'EDF false, mostrino chi sono e così li mettono in galera. Cioè, quindi, ma sta per uscire, dice ancora Contropiano, a ottobre un altro film sulla Palestina, Il Grido, cioè i 700 giorni di Gaza. E allora la questione palestinese, secondo lo storico Franco Cardini, che compare dal Fatto Quotidiano, dalla Nakba ad oggi 80 anni di morte. Cioè in realtà la cancrena inizia subito, non è Netanyahu. Netanyahu è solo l'ultimo passaggio con delle potenze repressive amplificate dalla tecnologia, ma in realtà ciò che nel 48 fu esodo e nel 67 occupazione si presenta oggi come un progetto esplicito di pulizia etnica, dice Cardini, mentre i governi occidentali continuano impunemente a spalleggiare Israele.
0: Sì, io per parlare della guerra in Medio Oriente parto da casa nostra, ovvero Marzabotto batte Bologna, una buona notizia. Marzabotto ha deciso di dare la cittadinanza appunto italiana a Francesca Albanese, appunto hanno già preventivato la cerimonia per il 23 settembre nel paese simbolo dell'eccidio nazifascista. Il capoluogo a distanza di noi è a Bologna, invece a distanza di un anno, dopo che avevamo programmato l'intenzione di dare la cittadinanza bolognese metropolitana a Francesco Albanese, poi il sindaco Lepore si è tirato indietro e non è ancora stato programmato niente per lei. E per quello che riguarda invece le battaglie sul campo, parliamo del Mar Rosso, dove avanzano gli Houthi, e questa notizia è veramente terribile. Ci lascia un'immagine degli Houthi, dice: l'asse dell'Iran domina i due stretti. Colpito un oleodotto che collega est-ovest dell'Arabia, Trump avrebbe respinto le richieste avanzate dai sauditi di intervenire contro gli yemeniti. E c'è appunto questo articolo che parla di fede, armi high-tech e alleati potenti, la forza segreta dell'esercito in ciabatte. C'è un video che illustra il movimento dei partigiani di Dio e mostra vecchi Kalashnikov, ma da Cina e Russia ricevono soldi e tecnologia e ingegneri. Come dicevo, c'è stato un grosso bombardamento di una raffineria in Arabia da parte dell'Iran e Riyadh chiude l'impianto che collegava i due mari a destra e a sinistra dell'Arabia. Queste sono le pagine che ci riportano la guerra medio orientale, che comunque sono sempre notizie molto frammentarie. Ancora si parla di Netanyahu sulle pagine del Manifesto, perché si dice che ora Netanyahu ha paura. E c'è un'intervista pubblicata sulle pagine di Haaretz dove manifesta appunto la paura che l'inchiesta sul 7 ottobre possa sconfiggere Netanyahu per queste nuove elezioni che si terranno a fine ottobre. Nel frattempo si continua a bombardare le tende dei campi profughi, una serie di raid di aerei israeliani hanno colpito di nuovo ieri diverse località della striscia. Un drone ha preso di mira un gruppo di persone nella tendopoli di Al-Mawasi e Khan Yunis, uccidendo un palestinese, ferendone 9, tra cui dei bambini. Un uomo, Mohammed Shamal, è morto ieri per le ferite riportate il giorno precedente quando tank israeliani hanno aperto il fuoco nel campo profughi di Al-Maghazi. Feriti si sono registrati anche nel nord di Gaza a causa di un raid aereo. Dal 10 ottobre scorso in vigore l'entrata in vigore dell'accordo mediato dagli Stati Uniti, l'esercito israeliano ha ucciso 1.359 palestinesi, ne ha feriti 4.500 e ora il bilancio delle vittime supera 73.600, un numero che non tiene conto dei 10.000 corpi che si stima che siano ancora sotto le macerie, dove ancora restano perché mancano i mezzi per scavare e appunto recuperare, seppellire questi corpi. Noi ci teniamo a dare ogni giorno la stima dei danni di guerra, perché non è semplice trovare questa notizia sui giornali mainstream che riguardano la guerra in Medio Oriente.
1: È difficile avere una lucida valutazione sulle questioni internazionali quando nella nostra cultura, nel suo DNA, è entrato questa sicurezza che l'Occidente ha sempre ragione, che noi siamo i civili e gli altri sono i barbari, ed è un prodotto del colonialismo. E allora, questo segno lo dico perché voglio segnalare il festival non festival di resistenza in Cirenaica, che titola non a caso Decolonizzare l'immaginario tramite le arti, i fumetti, le musiche, eccetera. Un festival che si svolge nel quartiere, di cui abbiamo chiesto maggiori dettagli a Jaldel Andretto, a lui la parola.
2: Di solito quando si parla di festival ci si immagina un festival ad esempio cinematografico, musicale, in cui ci sono dei super ospiti, c'è una platea e si sta lì ad assistere un po' allo spettacolo. In questo caso invece è un festival innanzitutto diffuso, quindi in giro per il quartiere, per il rione Cirenaica, cosa che già è diversa rispetto ad altri festival che di solito si tengono magari in luoghi chiusi, in luoghi specifici. Qui invece ci si muove addirittura per le strade. E poi è un festival in cui gli ospiti interagiscono direttamente con le persone e lo fanno in luoghi tipo bar, angoli di strada, case di quartiere. Quindi è un festival orizzontale, per questo è un festival non festival, perché è atipico rispetto ai classici festival in cui c'è qualcuno da ascoltare e chi ascolta. Qui si parla, si dialoga, si trasmettono conoscenze a livello orizzontale, molto diverso.
3: Voi scrivete anche che decolonizzare l'immaginario non significa, come dire, sostituire una storia con un'altra, ma aggiungere complessità.
2: Assolutamente, questo è uno dei principi cardine della Federazione delle Resistenze e di Resistenza in Cirenaica, che da sempre lavora sulla decolonizzazione dello sguardo, ad esempio in campo odonomastico o a livello urbanistico. L'accusa che viene mossa molto spesso a questo tipo di attività è quella di fare della cancel culture. In realtà noi non cancelliamo la cultura, anzi la rendiamo più complessa, raccontiamo le storie, andiamo a fondo, ci infiliamo nelle pieghe della storia. È veramente in direzione opposta rispetto a una visione semplicistica che ha, come dire, soluzioni semplici a problemi complessi.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
1: Niente di nuovo sul fronte orientale dell'Ucraina e della Russia, solito stillicidio, distruzione e morte, e Zelensky che minaccia la Russia di ritorsione, eccetera, eccetera, con vari droni che volano da una parte e dall'altra. Mentre a New York si celebra l'11 settembre, 25 anni dopo, abbiamo segnalato che ancora non c'è un processo, tanto le cose sono in chiaroscuro, e Trump ne approfitta dal Pentagono per dire che la sua guerra all'Iran è dovuta all'11 settembre, che tra l'altro l'Iran non c'entrava assolutamente nulla, ma insomma, tant'è che Trump e di quelli che sotto Firenze sono tutti uguali, questo è un po' il concetto. E direi che a questo punto si vota in Svezia. Sembrava largamente condannato il governo al potere di centrodestra, ma ultimamente su un po' di propaganda antirussa e di sicurezza sta recuperando. Vedremo se vince la destra o i socialdemocratici, lo sapremo lunedì perché si vota domenica. E allora noi ci confermiamo per uno stacco pubblicitario, per poi ritrovarci dopo con la solda cronaca da Venezia, l'ultima, dal film della Laguna con Piero Di Domenico. Ciao a tutti.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14:00.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
8: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
9: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
10: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
11: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali.

0: Un buongiorno da Piero Di Domenico per questo ultimo appuntamento dal Lido di Venezia, 83esima mostra internazionale del cinema che si conclude oggi, naturalmente con la premiazione, e si chiudono quindi anche i nostri collegamenti quotidiani. Ci risentiremo lunedì poi per un breve commento. Intanto il festival finisce con il film, il concorso di Marco Bechis con Adriano Giannini. E Ritorno a Buenos Aires è un ritorno a un tema che l'italo argentino Bechis ha trattato in altri film del suo passato, come Garage Olimpo, ed è un ritorno anche per saldare i conti con passato e presente, come ha detto lo stesso Bechis. Ma a proposito di politica, ieri finalmente gli aquiloni di Gaza hanno potuto volare sul cielo del Lido, sulla spiaggia davanti al Palazzo del Cinema, all'Hotel Excelsior, in questa iniziativa che al Lido è arrivata con indifferita, insomma, per il maltempo di giovedì, quando doveva essere effettuata in concomitanza con il film Nazza, che uscirà, ricordo peraltro, sugli schermi italiani, Bologna compresa, a fine settembre, promossa da Global Sumud Veneto insieme ad altri gruppi e associazioni attive per la Palestina. E naturalmente poi nell'occasione i portavoce delle varie associazioni sono tornati a chiedere alla mostra di stare la bandiera palestinese sopra il Palazzo del Cinema insieme a tutte le altre bandiere degli altri paesi, anche se appunto formalmente la Biennale si è trincerata dietro una impossibilità legale. Ma veniamo oggi alla premiazione. E ecco, se fosse per noi non ci sarebbero dubbi. Il film che sicuramente ha colpito di più si chiama Dau, è un film che dura 195 minuti più un intervallo di un quarto d'ora, ispirato al fisico sovietico Lev Landau, premio Nobel nel 62, racconta la sua vita, il suo lavoro, il coinvolgimento della scienza nell'apparato militare dell'Unione Sovietica, interpretato dal direttore d'orchestra greco ma di formazione russa Theodor Currensis, già anche lui molto discusso, anche se molto talentuoso. Dau è il risultato di un progetto pazzesco del regista Ilya Kryzhanovsky, russo di origine ebrea, poi esule, che ha impiegato 20 anni costruendo vicino a Kharkiv in Ucraina una specie di villaggio, facendo vivere centinaia di persone al suo interno come se si trovassero realmente nell'Unione Sovietica di quegli anni, coinvolgendo tantissime persone, e un progetto appunto che poi ha prodotto in questi 12.000 metri quadrati di set, che è anche diventato una sorta appunto di luogo di vita reale, con arredi d'epoca, con oggetti di uso quotidiano di allora, con 10.000 comparse coinvolte, insomma un esperimento quasi sociologico, dove sono passati artisti anche come Marina Abramovic, Romeo Castellucci, il premio Nobel per la fisica David Gross, anche Carlo Rovelli, e questo ha prodotto appunto 700 ore di materiale, ha prodotto delle performance, e il film però invece era rimasto lì, latente, e finalmente è stato concluso, e parte dal Leningrado del 1928, ha una prima parte sfolgorante, davvero negli ultimi tempi raramente abbiamo visto un film così potente da un punto di vista proprio visivo, un'allegoria magnifica, gigantesca, e poi una seconda parte che tende a rinchiudersi negli ambienti di questo istituto e quindi a seguire più un binario narrativo più tradizionale, e resta comunque un oggetto davvero poco paragonabile agli altri film della mostra. Invece chi vincerà davvero? Naturalmente il Toto Favoriti si rincorre per questa giuria diretta presieduta da Maggie Ghinal, con Kader Benania, Daniel Bloomberg, Francesco Casetti, Xavier Giannoli, Charbanu Sadat e Johnny To. Un anno fa fu premiato il Jarmusch e non The Voice of Ivan Rajab. Quest'anno i favoriti, naturalmente, c'è Naza, che insomma è sicuramente stato un momento molto forte di impatto. Il film coreano Possible Love di Lee Chang Dong, che è un film che racconta di due famiglie in chiave classista, poi il film dell'unica regista donna, davvero insomma abbastanza vergognoso, Women Unknown, la danese di origine egiziana Mayel Tuki, Dao potrebbe appunto, e naturalmente facciamo il tifo per lui, anche tra gli outsider Ink di Danny Boyle, che aveva aperto il festival, il francese Un bon petit soldat di Stéphane Brisé, anche questo sul mondo del lavoro. Per quanto riguarda gli attori, difficilmente si scapperà dal John Malkovich di White Horse Nine di Martin McDonagh, che insomma è un altro dei possibili candidati, mentre appunto potrebbe esserci qualcosa anche per il giapponese Koreeda con Look Back. E poi attenzione per quanto riguarda gli attori, alla coppia Penelope Cruz, Bunker, e per Robert Pattinson in Prime Time. Per gli italiani forse l'unico che ha qualche chance, anche per Noblesse Oblige, Moretti con Succederà questa notte. Direi che con questo possiamo chiudere, e naturalmente poi c'è un ultimo dettaglio, cioè l'augurio che questi film poi in sala ci arrivino per un periodo di tempo congruo, ma questa naturalmente è un'altra storia che non passa per il Lido. Grazie per aver seguito questi momenti appunto dalla mostra del cinema di Venezia. Ci risentiremo lunedì appunto per parlare un po' di come è andata a finire.
1: Questo programma è stato offerto da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
3: State ascoltando Radio Città Fujiko.

0: 7.000 marines si sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
1: A New York, 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
0: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
1: All'inizio della guerra nel Vietnam, 110.000 soldati americani sono morti in combattimento.
0: In Grecia, il regime dei colonnelli ha condannato a morte 5.000.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Radio Città Fujiko.

0: Fico 103.1 FM.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
1: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Tegliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
4: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
5: Siamo una moltitudine, siamo le foto dei nostri nonni, siamo i bambini felici che corrono a nascondersi sotto la gonna, siamo i baffi dei padri, le carezze delle madri, i loro sorrisi e i loro abbracci, siamo i vestiti della festa e anche gli stracci.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
10: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
11: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

Ladies and gentlemen, bentornate e bentornati sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Come ogni squisito sabato, in diretta dalle 12 alle 13 sull'etere radiofonico, qui è Alessandro Brighetti e la propria fantomatica etichetta inesistente a Umma Umma Records. Per altre connessioni e oggi il mio pensiero intimo si rivolge a Emma Bonino, donna stupenda per quanto mi riguarda, che ho anche investito a volte della carica onorifica di madre putativa possibile. Mi sarebbe piaciuta assai. Chissà cosa avrebbe pensato l'Emma o cosa avrebbe detto l'Emma di questa caterva, ladies and gentlemen, di posti di blocco giganteschi. Non so se ve ne siete resi conto che hanno costellato e stanno costellando la nostra città, posti di blocco composti da 3-4 autoveicoli tutti imbufaliti. La mia idea è che, essendo andato a Ramengo tutto il piano della sicurezza del nostro fantastico governo, si debba dare comunque una parvenza di rigidità, mettiamola così. Io la vivo come un'ossessione dalla quale fuggo e provo sempre a deludere. Perché ho sempre la coscienza sporca, anche se non bevo più da 4 anni. Ebbene, ladies and gentlemen, oggi un po' di musica per rasserenarci e per toglierci dall'idea di questi posti di blocco. Non so dove andrà la nostra playlist. Ci prepariamo per sabato prossimo, quando andrà in onda in diretta, come sempre, la nona, se non sbaglio, edizione di Winter Play, il format di jazz dal vivo. E allora, buon ascolto.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.

0: Sempre.
1: E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera radio Città Fujiko, che ha compiuto mezzo secolo di libertà, ladies and gentlemen. Altre connessioni in diretta. Oggi un po' di musica, preparandoci alla settimana prossima, perché sabato prossimo l'ennesima edizione di Winterplay. Buon ascolto.

flak, flak. La silhouette, la lance. La silhouette.

0: gonfler l'espace environnant. Comme si c'était la première fois.
1: E mi sono fatto prendere la mano da questo groove di tendenza sexy, sexy, sexy a Uma Uma Records. Ebbene, anche oggi volge al termine il tempo a nostra disposizione. Ricordo a tutte e tutti là fuori che sta per riniziare il simpatico e al contempo patetico circo dell'arte contemporanea. Oggi, per i buon gustai e le buon gustaie, l'inaugurazione alle 18 presso Capannaon a Idice. E alle persone attente all'underground jazzistico bolognese consiglio vivamente di andare a vedere la pagina Instagram di Jazzies, tutto attaccato, Jazzies come il jazz è, puntini puntini.
0: Je n'ai plus souvenir de toi.
1: E questa è una sbisciata di Uma Uma Records.

Altre Connessioni torna nell'etere sabato prossimo, sempre sulle libere frequenze 103.1 di Radio Città Fujiko. Tornerà in diretta con Winterplay, la rubrica di improvvisazione jazz live. E quindi, ladies and gentlemen, godetevi questo ultimo weekend di estate prima che arrivi l'equinozio d'autunno. Ladies and gentlemen, a sabato prossimo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: L'Iran andrà tutto per il meglio, dice Trump, ma nella regione il quadro si complica ulteriormente. Gli Houthi yemeniti controllano ormai lo stretto di Bab el-Mandeb e un attacco con droni ad un oleodotto saudita rischia di aprire un altro fronte, con conseguenze molto pesanti per il settore energetico globale. Francia, deraglia un treno nel nord-ovest del paese, 44 i feriti, uno grave. Secondo la polizia si tratterebbe di un'azione di sabotaggio. Riarmo per la rimigrazione, il leader di AfD in Sassonia lancia la proposta, mentre il partito di estrema destra tedesco punta a vincere anche le elezioni regionali del 20 settembre. Intanto in Sud Tirolo polemiche per la presenza di un esponente del partito neonazista, associazioni e movimenti locali chiamano ad una contromanifestazione. Ex Ilva di Taranto, il governo convoca per martedì il tavolo con le parti sociali dopo che ieri i giudici hanno confermato lo spegnimento dell'alto forno entro fine ottobre. I sindacati chiedono di scongiurare un disastro sociale, ma sono già stati annunciati migliaia di licenziamenti nell'indotto. Le 13 un minuto, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di Popolare Network. La guerra in Iran finirà molto presto, lo ha detto questa mattina il presidente statunitense Donald Trump parlando dall'Irlanda, dove è in visita per un evento legato al golf. Le dichiarazioni del presidente arrivano in un momento in realtà di massima tensione nella regione, dopo che il gruppo degli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran ha avviato una rapida avanzata lungo la costa del Mar Rosso, conquistando siti strategici per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. In studio mi ha raggiunta Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
2: Buongiorno Sara, andrà tutto per il meglio, ha detto Donald Trump questa mattina, ma a guardare la situazione sul campo sembra che il quadro si stia ulteriormente complicando. La rapida avanzata degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso, che ha portato il gruppo yemenita a conquistare la città di Dubab e l'isola strategica di Perim, permette al gruppo di avere essenzialmente il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, come dicevi, stretto fondamentale perché insieme a quello di Hormuz, che come sappiamo resta in mano all'Iran, controlla il passaggio di buona parte del traffico di petrolio della regione. Al momento gli Houthi hanno detto che il traffico nello stretto è libero, tranne che per le navi dell'Arabia Saudita che appoggia il governo yemenita che combatte contro gli Houthi. Ma, come abbiamo già visto con Hormuz, una volta che uno stretto è in mano a loro diventa un'arma fortissima. In più, nella notte l'Arabia Saudita ha ordinato la chiusura dell'oleodotto Est-Ovest, un condotto strategico per trasportare il petrolio dal Golfo Persico al Mar Rosso, complicando ulteriormente i flussi di petrolio. La chiusura è stata annunciata dopo che era stato preso di mira da un attacco con droni lanciato dal territorio iracheno. Il governo dell'Iraq ha chiesto all'Arabia Saudita di non intervenire mentre cerca di capire chi sono i responsabili e ha chiuso il valico con l'Iran. Trump ha detto che probabilmente il responsabile dell'attacco sull'oleodotto è proprio l'Iran, ma non ha aggiunto altri dettagli. Sicuramente, se questo attacco non dovesse rivelarsi isolato, rischia di aprirsi un nuovo grave fronte nella regione con conseguenze pesantissime sul settore energetico globale. Sara.
1: Grazie Martina. E trainato dalla crisi nel Golfo, sui mercati il petrolio resta sopra i $100 al barile e in Italia il prezzo medio della benzina supera in autostrada il record storico italiano, sfiorando i 2,2 euro al litro. Lo sottolinea il Codacons sulla base dei dati forniti oggi dal Ministero dell'Impresa. Questi dati subiranno altri rialzi, afferma il Codacons, che aggiunge: la misura del taglio delle accise solo sul gasolio e per soli 17 centesimi di euro non è più sufficiente, il governo estenda i tagli anche alla benzina. Ieri infatti il governo ha prorogato il bonus solo per il gasolio e solo fino al 17 settembre. Finora per gli sconti sono stati spesi 2 miliardi di euro. Andiamo in Francia, 44 persone sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno avvenuto ieri sera nel nord-ovest del paese. Ad almeno uno dei feriti, una donna, sarebbe in gravi condizioni. Secondo la polizia, dietro l'incidente potrebbe esserci un'azione di sabotaggio. Sentiamo il servizio da Parigi.
0: 44 feriti, la maggior parte relativamente leggeri, tra cui però una giovane donna di 18 anni, gravissima in urgenza assoluta. È il risultato del deragliamento di un treno regionale ieri sera in Seine-Maritime, nel nord-ovest della Francia. In tutto 6 vagoni usciti dalle rotaie piegati sul fianco lungo il binario in piena campagna. Per fortuna deragliamento a velocità moderata che ha evitato una collisione potenzialmente molto più devastante tra le carrozze uscite dai binari. La notizia più inquietante arriva dai primi elementi dell'inchiesta sulle cause del sinistro. Secondo fonti vicine agli inquirenti, la pista privilegiata sarebbe quella di un atto doloso. Elemento principale ad indicare un atto deliberato con volontà di nuocere la presenza di un segmento di rotaia di circa una decina di metri piazzato parallelamente tra le due rotaie del binario di percorrenza e che secondo una prima analisi tecnica sembrerebbe la causa più probabile dell'incidente. Un segmento di rotaia di una decina di metri, quindi dal peso conseguente, la cui presenza non pare imputabile ad una possibile negligenza e ancor meno cause accidentali. Resta dunque appunto come il più probabile l'atto doloso e deliberato e che potenzialmente mirava a causare l'incidente. Per ora, in assenza di rivendicazioni, nessuna ipotesi né ufficiosa, ancor meno ufficiale, sul o sui possibili autori, con un modus operandi tanto grossolano quanto purtroppo efficace. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: Non siamo contrari al riarmo, potrebbe essere utile anche per la remigrazione, lo ha detto Ulrich Siegmund, aspirante governatore di FD della Sassonia-Anhalt, la regione tedesca dove una settimana fa il partito di estrema destra ha trionfato, e lo ha detto rispondendo ad una domanda ieri sera su come veda l'insediamento di una fabbrica di armi israeliane nel Land. Il servizio da Berlino.
3: Sono passati appena 6 giorni dalla clamorosa vittoria del partito di estrema destra dell'AfD alle elezioni amministrative in Sassonia-Anhalt. Il suo capolista e aspirante governatore Ulrich Siegmund ha già provocato polemiche a non finire. In una conferenza stampa tenuta ieri a Magdeburgo, un giornalista gli ha infatti chiesto la sua opinione in merito all'insediamento nella regione di un nuovo stabilimento di droni e razzi da parte di una ditta di armamenti israeliana. La nostra posizione è molto chiara, ha risposto il leader regionale dell'AFD. Non demonizziamo in modo generale la produzione di armi, anche perché più in là, nelle misure di espulsione e remigrazione di cittadini stranieri, avremo naturalmente bisogno dei mezzi necessari. Siegmund ha poi aggiunto che la produzione di armi serve anche per garantire la sicurezza interna della Germania, la sua stabilità e difesa. Parole piuttosto esplicite con le quali il leader dell'AfD ha suggerito che per l'espulsione e il rimpatrio forzato di immigrati intende ricorrere anche alle armi. Una dichiarazione che ha scioccato l'opinione pubblica tedesca, chiamando in campo anche i vertici della BSW, la lista della sinistra populista, che non ha escluso finora di far parte di una maggioranza di governo insieme all'AfD. Eventuali espulsioni di profughi non sono un'operazione militare, ma semmai una conseguenza di sentenze giuridiche, ha dichiarato un portavoce del partito. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Oggi pomeriggio a Termeno, in provincia di Bolzano, sono previste manifestazioni di protesta contro la presenza nel paese di Jean-Pascal Homme, leader del movimento giovanile dell'AfD, invitato da un partito indipendentista sudtirolese. Matteo di Bosen Solidale e Spazio 77 è tra i promotori della contromanifestazione.
4: È stato invitato da un partito indipendentista, su Tirol Freiheit, che attualmente ha 4 consiglieri provinciali, che siede in diverse giunte comunali. Un partito che negli anni si è spostato sempre di più verso l'estrema destra, che ha contatti con tantissimi gruppi di estrema destra, in particolare dell'area austriaca e dell'area tedesca. Un partito che in particolare negli ultimi 2 anni ha strategicamente basato la propria campagna elettorale su un'ondata incredibile di fake news, trovando come capro espiatorio le persone migranti. Homme, tra l'altro, ha un passato paradossalmente di vicinanza con Casa Pound. Casa Pound Bolzano ha invitato le persone, appunto, aderenti a Casa Pound a partecipare a questa conferenza che si terrà a Termeno. Noi abbiamo organizzato sulla falsa riga del corteo del 28 febbraio contro la remigrazione. Abbiamo deciso di dire: esiste una società civile solidale, antifasciste, antirazziste, e in qualche modo dobbiamo essere a termeno per dire esistiamo, respingiamo questi soggetti, lo facciamo soprattutto in questa provincia che ha subito il dramma prima di una dittatura fascista e poi di quella nazista.
1: Per Futuro Nazionale continuano le grane giudiziarie, altri 4 militari sono stati segnalati per i loro ruoli nel partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. Il sindacato dei militari ha integrato l'esposto alla procura militare di Roma presentato nei giorni scorsi. La procura sta già svolgendo accertamenti su altri 2 appartenenti alle forze armate, lo rivela il quotidiano Repubblica. Nel nuovo atto ci sono documenti, messaggi e immagini su uomini dell'esercito, dell'aeronautica e dei carabinieri ritenuti illegalmente attivi nei comitati del partito. I partiti di opposizione al governo intanto continuano il loro confronto in vista delle elezioni dell'anno prossimo. Il dialogo va in scena soprattutto dai palchi delle feste dell'Unità, dove stasera a Reggio Emilia intervengono Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e il presidente del PD Stefano Bonaccini, che ieri sera era anche alla festa di Milano. Tra i nodi da sciogliere c'è quello delle primarie. Sentiamo cosa ha detto Bonaccini al microfono di Luigi Ambrosio.
5: Si possono tranquillamente fare, io li ho sempre fatte nella mia vita, anche per diventare presidente della regione Emilia-Romagna la prima volta. Ci sono 2 modi: o si fanno le primarie, oppure, come accade più o meno in tutti i paesi democratici al mondo, se c'è una coalizione che vince, il partito più grande.

0: si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso alla donna, 35 anni, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Un carabiniere e un poliziotto presenti in aula sono riusciti a fermare l'uomo, che è stato arrestato di nuovo in flagranza di reato, stavolta con l'ipotesi di tentato omicidio. Oggi l'udienza di convalida. L'episodio è avvenuto a Trieste qualche giorno fa, ma è stato rivelato dai quotidiani locali solo nelle ultime ore. Si terranno martedì i funerali di Stato per Emma Bonino, la leader radicale morta ieri a 78 anni. Domani al Campidoglio sarà allestita la camera ardente, che resterà aperta anche per tutta la giornata di lunedì. Le celebrazioni funebri si svolgeranno in forma laica, con commemorazione ufficiale martedì sempre in Campidoglio a Roma. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia, è atterrato all'aeroporto di Ciampino questa mattina, era partito da Cuba, è poi stato ricoverato all'ospedale Gemelli. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare dei reportage, è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa, è rimasto ricoverato in ospedale a La Habana per 2 settimane dopo un'operazione d'urgenza la scorsa settimana. L'ex Ilva di Taranto, il governo ha convocato per martedì il tavolo coi sindacati dopo che ieri la Corte d'Appello di Milano ha respinto il ricorso di Acciaierie d'Italia e ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo entro il 28 ottobre. I giudici hanno deciso che il diritto alla salute dei cittadini prevale su quello d'impresa. Plaudono i comitati cittadini che denunciano l'inquinamento causato dallo stabilimento e allarme per il futuro dei lavoratori, però sono già stati annunciati migliaia di licenziamenti per l'indotto. La crisi di oggi è il frutto di anni di ritardi, risposte mancate e decisioni incompetenti. Sentiamo Lidia Greco, sociologa dei processi del lavoro dell'Università di Bari.
1: È davvero spaventoso osservare che è la magistratura a mettere forse la parola fine a questa vicenda, una vicenda che però è del tutto politica, una vicenda a cui non si è riusciti o forse non si è voluto dare una risposta. Siamo di fronte ad un fallimento che è da attribuire a più soggetti, si è ostinatamente perseguita questa opzione del mercato, cioè la vendita della fabbrica a privati, ma questa è una strategia del tutto discutibile, considerato che gli impianti sono sotto sequestro e come dicevate voi la fabbrica è una fabbrica vetusta. In assenza di qualsiasi piano di decarbonizzazione serio e tantomeno in assenza di qualsiasi piano di bonifica, io temo che il destino di quest'area sia segnato. Siamo in una situazione di deindustrializzazione de facto, cioè siamo già in una situazione in cui la produzione è ai minimi, lo stabilimento perde soldi ogni giorno, migliaia di lavoratori sono già in cassa integrazione da moltissimi anni. Io temo, e questo mi rattrista moltissimo, Taranto sarà una comunità disoccupata con tutti i problemi sociali che questo implica.
0: A Venezia, ultima giornata per il Festival del Cinema, stasera le premiazioni, ieri presentato l'ultimo film italiano in concorso. Sentiamo Barbara Sorrentini.
2: Oggi è la giornata della premiazione e ieri è passato l'ultimo film italiano in concorso. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis è un ritorno sui luoghi della dittatura in Argentina, quelli in cui il regista di Garage Olimpo è stato imprigionato e torturato dai militari di Videla per qualche mese della sua vita. In questo suo terzo film dedicato all'epoca dei desaparecidos tra il 1976 e il 1983, Bechis racconta del processo ai militari e il ritorno di Tano, chiamato a testimoniare a 30 anni da quei fatti. Interpretato da Adriano Giannini, l'italiano è sopravvissuto e per porre fine alle torture ha dovuto accettare dei compromessi. È un film sulla memoria, quella del regista, che ha ricostruito i fatti, soprattutto attingendo ai suoi ricordi e all'inguaribile trauma, ma con molta attenzione a quello che succede ancora oggi, alla violazione dei diritti umani durante le occupazioni armate e alle guerre. Anche un po' di luce dell'iraniano Ali Asghari tocca il tema dell'usurpazione della tirannia, ambientato a Teheran con un medico a cui è stato vietato di esercitare il proprio lavoro per aver curato dei ragazzi feriti durante una manifestazione. La luce è quella che lui cerca per poter andare avanti a vivere in un paese senza futuro.
0: Le 13:16 è tutto per questo giornale radio, il prossimo appuntamento con l'informazione di Popolare Network alle 15:30 da Sara Milanese e Martina.

0: Cristina Stefanoni, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo! Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

Avete ascoltato Transmission Dance to the Radio, i live set di Back on Wave. Appuntamento fra 15 giorni.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
4: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
5: Hi, this is Daniel Johnston, and you're listening to Radio...
6: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
5: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
6: Fujiko Afternoon Tunes.
5: Fujiko Afternoon Tunes.
6: Sita Fujiko.
5: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
6: Okay?
5: Okay, good. Alright, okay then.
7: The Jackson Pollock.

0: Yes, con la gloriosa sigla dei The Jackson Pollock inizia la seconda puntata stagionale di Afternoon Tunes. Siamo arrivati a quota 25. Per 25 anni il padrino è sempre stato l'indiscusso Daniel Johnston. Un po' la sua attitudine si avvicina anche a quella della trasmissione, lo fai che non si prende troppo sul serio e dove l'imperfezione del sottoscritto è praticamente parallela a quella del grande di Austin, Texas, che purtroppo ci ha lasciato 7 anni e un giorno fa. Facile da ricordare perché è appunto l'11 settembre. Più importante è il compleanno di Daniel Johnston, il 22 gennaio, dove l'IRU Project US, praticamente una associazione che si occupa di combattere lo stigma sulle malattie mentali, dà una mano a chi ne soffre con concerti e una raccolta di donazioni, ed è bello che anche venga ricordato in questo modo. In fondo Daniel Johnston, diciamo che per la sua carriera creativa, secondo me molto più importante, fu noto anche per un disagio psichico abbastanza importante. Bene, lo andiamo a prendere da Artistic Vice, il padrino, I Kill the Monster, Daniel Johnston.
1: Hi, this is Daniel Johnston and you're listening to Radio Sitka Pajitko Afternoon Tunes.

E un po' di Daniel Johnston, abbiamo un po' tutto, da tatuaggi a discografia, eppure l'ultima cosa che ho preso, un bel catalogo tra l'altro uscito per la Rizzoli, Rizzoli US diciamo, però si trova, anche se costa un botto, di tutti i suoi disegni. Non tutti, una grossa parte dei suoi disegni è testimonianza di artisti del calibro della nota adesso veramente che fa scalpore, Phoebe Bridges, anche Lana Del Rey, Jeff Tweedy, ma anche minori, e comunque interessante anche perché i disegni originali, soprattutto da dopo la sua morte, sono schizzati a dei prezzi allucinanti. Va bene, parlando di attualità, mi ha fatto molto ridere questa presenza di questo influencer nigeriano che si è fatto un giro, nigeriano di destra, che si è fatto un giro alla Bolognina per filmare il disagio non è più qualcosa da aiutare ma è qualcosa da filmare, anche questo è una bella intuizione soprattutto delle politiche di destra. Afternoon Tunes non è mai incentrata sulla politica, però certe cose di attualità bisogna parlarne, e soprattutto in un territorio a me caro come quello della Bolognina. E quindi dedicato a Jolly Time, questa Jolly Fucker degli Sleaford Mods.

E come lo chiamo io, Regno di Danimarca, non ci facciamo mancare niente, pure l'influencer nigeriano di destra, questo Jolly Time, appunto, vabbè, abbiamo dedicato anche una canzone degli Sleaford Mods, Jolly Fucker, che è sempre benvenuto a filmare il disagio, mamma mia. Altra notizia bellissima, quella dell'arrivo del tram, sembra quasi che sia arrivata una navicella spaziale pronta per essere sparata sulla Luna, un piccolo passo per l'umanità, no, com'era, un piccolo balzo per un uomo, ma un grande passo per l'umanità. E tutte le cose che appaiono e si fanno politicamente finiscono logicamente sui social con un tocco di glamour che è gigantesco. E dagli Arab Strap, da questo bello Half Told Tales, ci ascoltiamo Glamour Magic. Oggi iniziamo un po' sul polemico. Arab Strap.

E si filma qualsiasi cosa, si filma il disagio della Bolognina, si filma all'interno del tram, insomma si sta sempre solo con sto cazzo di cellulare in mano. E così, presi dalla stupidità, mi viene in mente una canzone che risale a un bel po' di tempo fa, Up Petros to Arms, e la versione dei Disciplinata, un gruppo bolognese che per la sua provocazione, che non era, era solamente tale, sono stati scambiati per fascisti, appunto dagli stupidi. Ci ascoltiamo questa Up Petros to Arms, Disciplinata.

è attaccato alla cover di A Patriot's to Arms dei Disciplinata come omaggio a Dario Parisini, che non è più tra noi. Abbiamo messo Berlin Babylon degli Einsturden Neubauten stasera in concerto al Teatro Valli di Ferrara. Dario fu uno dei precursori in Italia per quel che riguarda la musica industriale, un po' ad importarla con la sua chitarra veramente super sonica, tagliente, e qui quindi se fosse tra noi stasera sicuramente sarebbe a Ferrara. Bene, come i Disciplinata erano fascisti, i CCCP sono sicuramente di quelli che chi l'ascolta recita, diciamo, un passo dell'enciclica di Ratzinger. Io lo faccio ogni sera mentre ascolto questa traccia, Morire. CCCP, visto che oggi sono a Reggio Emilia, perché non metterli?

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

E seconda parte di Afternoon Tunes, non abbiamo l'ospite, ma bensì abbiamo il momento vinile. Andiamo un po' indietro nel tempo, ho avuto un momento nostalgia, soprattutto di una figura veramente molto cara, anche lui purtroppo ovviamente non c'è più, il grande Mark Hollis dei Tok Tok. Ho trovato questo Spirit of Eden, diciamo anche un po' scontato in versione vinile, veramente ottimo, secondo me. Dimostra appunto che i Tok Tok non erano solamente, tra parentesi, tra virgolette, un gruppo da diciamo classifica, ma sapevano veramente suonare. E partiamo con The Rainbow, momento vinile sulla console.

E sulle note di questo arcobaleno torniamo in studio, non che prima fossimo altrove, ma eravamo sul vinile Spirit of Eden dei Tok Tok. Un'altra uscita che mi sono regalato però su CD è l'ultimo album veramente bello dopo anni di assenza dovuta anche, diciamo, non stava molto bene Vince Reilly, è l'ultimo dei Durutti Column, questo Renascent che è veramente ascoltato molto bene, ha degli episodi veramente molto belli. Innalziamo i nostri spiriti e i calici con questa Your Shadow at Evening, The Durutti Column, assolutamente da avere.

Un album che come atmosfere rarefatte, come direbbe il Polverari, noi lo citiamo sempre per la sua puzzle su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 ogni lunedì, trasmissione gemellata con Afternoon Tunes, e poi ci sarà il gemellaggio a Roma stavolta il 16 novembre. Ognuno dice sempre una data diversa in trasmissione, ma penso sia quel 16 novembre quella buona. Comunque sì, atmosfere molto simili a Tok Tok, il nuovo album di Vinnie Reilly, cognome irlandese di Manchester, e ottimo album questo Renascent che segna appunto la sua rinascita, di Durutti Column. Continuiamo con un album che uscirà il 2 di ottobre, posso passare solo un singolo ma non vedo l'ora di ascoltarmelo tutto. Parliamo di questo Archives degli Vanishing Twin, dove suona la batteria la nostra Valentina Magaletti, una delle batteriste diciamo più in voga ma anche più brave in circolazione, insieme a Vittoria Burattini ovviamente. Ci ascoltiamo da Bring Me the X, no, ci ascoltiamo da questo Archives Bring Me the X, sempre per atmosfere un po' diciamo rarefatte e soffuse.

0: E quindi da Valentina Magaletti siamo passati a Vittorio Burattini insieme a Bono, Francesca Bono, viste ieri al Maple Dez, la festa dell'etichetta di Jonathan Clancy, concerto anche di Jonathan in formazione estesa, e dove a Frida nel parco, e oggi ci sarà la seconda parte della festa. Quindi non mancate, e adesso pubblicità.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
4: Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tunes.

Proprio nelle corde di Afternoon Tunes, questo La Fossa delle Marianne, uscito per l'etichetta Donna Bavosa Show Stone Age il primo settembre. Parliamo di J.D. Raudo e devo dire che tutto l'album è veramente valido, lo trovate su Bandcamp, e che comunque saranno tra i prossimi ospiti sicuramente di Afternoon Tunes, in quanto veramente un album ben fatto. Tra i prossimi ospiti ci sono anche questi So Beast, appena riusciamo a contattarli, gruppo, anche un duo internazionale, in quanto un concerto prossimamente anche all'estero. Mi piace molto loro Untouchable e mi piace molto questa Dragona Celeste, sempre da Bologna, sia J.D. Raudo che i So Beast.

0: coraggio.
1: E così ogni trasmissione, un po' per andare avanti, ha bisogno di ossigeno. Ossigeno ce lo porta questo progetto La Fossa delle Marianne di J.D. Raudo, ma ce lo portano anche i So Beast, anche con, diciamo, intersezione tra vari generi. E a proposito di ossigeno, ci ascoltiamo questa Oxygen di Anika. Tutto questo giro di parole per annunciare il prossimo pezzo. Che bravo.

trovato su Bandcamp questo live in LA, Los Angeles, questo Stimulus for Living targato Drala, gruppo inglese che suonò in una serata veramente molto bella al Dev quando ancora c'era in via Capo di Lucca, aprì per loro la mitica Sleepy e fu veramente un'ottima serata. Peccato se quelli del Circolo Dev ci ascoltano, che ci facciano sapere se apriranno da qualche altra parte. Salutiamo Mati, un ascoltatore sia mio di Radio Città Fujiko Afternoon Tunes che Radio Città Aperta Puzzle, e quindi sentirà sicuramente questo pezzo due volte oggi e poi sicuramente lo metterà al polverare il lunedì. Alogia o Alogia, penso più, il primo singolo si chiamava Giraffe, il secondo Alogia. Parliamo dei dublinesi Gilla Band e attendiamo il nuovo album. Questo pezzo è molto dance.

E ovviamente dance inteso nel modo dei Gilla Band, che fanno sempre un gran casino, ma ci piacciono così. E ormai siamo arrivati in chiusura, l'ultimo pezzo. La settimana scorsa dicevo appunto che con l'ultimo album Ty Segall è tornato a fare Ty Segall. È veramente ottimo quel suo Chrome, traccia che porta il nome dell'album e lo chiude degnamente, che vi devo dire, a sabato prossimo vedremo di avere qualche ospite, anche preso sull'autobus per venire qua. E ciao a tutti, a tutti, ci appunto sentiamo sabato prossimo. Chrome, Ty Segall, album da avere.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
2: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Sabato 12 settembre 2026, benvenuti a If the Kids Are United, primo capitolo stagionale, sedicesima stagione, frequenze sempre le solite, 103.1 FM per Bologna e provincia, anche in streaming cestafucico.it/onair e anche in DAB più sulle regioni di Veneto e Lombardia. Sono qui alla mia destra con il mio compagno di avventure, ma a volte anche, per fortuna poche volte, di disavventure, Bravez Lorenz.
1: Ormai poche disavventure.
0: Poche disavventure, dai.
1: Sia per fortuna, ma anche un po' peccato, perché le disavventure erano quando ci divertivamo.
0: Vabbè, a volte quelle disavventure un po' simpatiche, dai. Un po' in gag così, però comunque meglio non averne mai.
1: Comunque. Esatto. Comunque oggi prima puntata della nuova stagione, siamo molto carichi. Sedicesima stagione, Rev.
0: Sedicesima stagione, sì. Stiamo andando verso la seconda stella, come si dice.
1: Esatto.
0: In gergo calcistico. Che dire, kids? Anzi, facciamo un po' di cose. Quest'estate com'è andata? Tutto bene?
1: È andata bene. A parte il caldo torrido, l'estate più calda della storia, come tutti sappiamo, è andata bene. È stato in Grecia, ho fatto un po' di... Sono stati anche giù in Basilicata.
0: Ah, per l'ennesima volta.
1: Musicalmente anche bene. Ieri sera ero al San Donato, che c'era Empress Attiva, cantante giamaicana, molto molto figo il concerto. Quest'anno, come ogni anno, a me piace molto il San Donato.
0: Però.
1: E sono molto bravi e anche quest'anno stanno spaccando.
0: Siamo stati insieme all'inizio di settembre a vedere i The Roser.
1: Esatto, anche vecchie glorie che non sentivamo da tempo.
0: Un tuffo veramente nel punk, delle nostre origini, almeno. Cioè, non abbiamo vissuto l'inizio del punk proprio dei fine anni 70, comunque il nostro inizio del punk fu quello degli anni 90 e i The Roser ci hanno fatto da colonna sonora. Infatti eravamo veramente in tanti al San Donato a vedere
1: The Roser. Molti giovani, devo dire,
0: vero.
1: Molti della nostra età.
0: Vero. Vabbè, comunque abbiamo visto un po' di concerti quest'estate. Io ho visto Litfiba insieme a Lorenz, ho visto anche i Kneecap in quelle del Sequoia Park, come è stato un gran bel concerto. Tra cui devo dire anche Litfiba per me, ragazzi.
1: Beh, insieme abbiamo visto anche i Zero Assoluto, Rev. Adesso non lo vuoi dire in diretta, ma abbiamo visto i Zero Assoluto a San Rocco, a Sant'Arcangelo,
0: ma perché?
1: In provincia di Potenza. Io sono stato molto carico.
0: Ma perché devi dire queste cose?
1: Dopo vent'anni sulle scene di Zero Assoluto.
0: Ma lo sai che avevo proprio rimosso questa...
1: Io no, è stato un bel momento.
0: Questo concerto, questa situazione l'avevo proprio rimossa. Non mi ricordavo questa visione concertistica di quest'estate. Vabbè, comunque ho visto anche Zero Assoluto e allora sarà molto esaltato. Io alcune canzoni le avevo dimenticate di Zero Assoluto, infatti hanno avuto un bel po' di successo.
1: Sì, io non pensavo, cioè non mi ricordavo fossero loro. Però poi le conosci.
0: È vero. Ma quest'estate, cari kids, abbiamo visto anche una delle nostre band preferite del momento. Parlo dei Weird Bloom. Perché, ragazzi, Weird Bloom, già ne parlavamo qualche tempo fa col nuovo album, veramente una figata enorme, che esce dopo quel bellissimo album glam, Junk Shop Glam, che si chiama Stargate. Perché Weird Bloom, ragazzi? Perché sabato prossimo al Sottotetto Sound Club cade, o meglio, arriva l'edizione settembrina di Bologna City Rockers. Infatti non saremo in onda sabato prossimo perché saremo là impegnati a organizzare questo festivalone e i Weird Bloom fanno parte del cast di BCR, l'edizione numero 36, se non erro.
1: Esatto. Al Sottotetto Sound Club in via D'Agola, Bologna.
0: Un'edizione che si preannuncia decisamente scoppiettante, perché avremo l'onore di ospitare sul nostro palco la band street punk e oi del momento, se si può dire così, perché comunque è una band che amata tantissimo. Parlo dei Béton Armé, sono da un po' di anni che ne parliamo con loro. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di averli sul nostro palco sabato prossimo. Loro sono una band di Montreal e fanno questo street punk oi remiscelato in chiave molto orecchiabile. Addirittura all'interno troviamo anche degli echi degli Adolescents, ragazzi, quindi cioè ovviamente l'influenza parte dai capisaldi del punk transalpino. Loro sono appunto di Montreal, quindi la parte francese del Canada, e cantano in francese. Ovviamente guardano ai Camera Silence e Come Intersect arrivando ai nostri Nabat, ma soprattutto hanno anche quella chiave un po' disco, ma quel rock disco veramente che si fa sentire, si fa apprezzare, contraddistinti da questi ritornelli decisamente ultra, ma ultra orecchiabili. E c'è questa influenza, se devo dire, a mio modesto parere, degli Adolescents, del Blue Album degli Adolescents. Ci ascoltiamo uno dei loro anthem, che avremo sicuramente voglia di dimenarci sabato prossimo al Sottotetto Sound Club per BCR Settembrina Edition. Parliamo di l'Union Fela Force, Bedon Armé, buon ascolto, Kiss.

0: Beton Army, sabato prossimo BCR Sottotetto Sound Club BCR Fest, la prima volta in Italia di questa band strafiga, ragazzi, ultra seguita nel panorama set punk e oi mondiale. Questa era l'Union Fella Force, che era un EP loro, prima del nuovo, prima dell'unico album che è uscito l'anno scorso, che si chiama Renaissance. Loro avevano fatto degli EP per poi trovare questo album l'anno scorso per La Vida Es Un Muse, veramente un discone dell'anno. Infatti l'anno scorso abbiamo messo anche tra i dischi dell'anno, e finalmente saranno sul palco di BCR, no, Summer Edition, ragazzi, BCR Fest, ragazzi, come posso dire?
1: Di solito il festival BCR
0: di fine estate, dai, possiamo dirlo, dai, quello di settembre, ragazzi. Che ne pensi, Ves? Bella bombetta,
1: sì,
0: loro
1: non leggerissimi, devo dire. Stavo pensando molto molto oi, molto pesi, e spaccheranno secondo me sul palco del Sottotetto. È il loro posto dove vederli.
0: Ma infatti, come dico anche ai kids in ascolto, live sono veramente una roba. Cioè, veramente c'è una tensione anche giocosa. Esatto. Veramente, sono veramente così loud, così carichi, come so carichi, come parlavo anche prima, tra i concerti che abbiamo visto quest'estate, la nostra band, un po' mia, dico anche del Corazon, che li seguono da un po' di anni. Sono, mi reputo un fan loro, parlo di Weird Bloom, questa band romana capitolina. Che abbiamo avuto qualche anno fa, quasi 2 anni fa, con il buon Roberto di Alessio, che saluto, questa folgorazione, no? Sai quando sei a un concerto, a un festivalino, cioè vai per supportare altre band e poi becchi la band prima
1: che ti piace di più della band,
0: esatto, di cui rimani folgorato, dici mamma che bomba. E appunto anni fa al Freak Out Club questi Weird Bloom ci hanno veramente sconvolto, perché loro è un punk glam rock and roll con chitarre sature, ritmi incalzanti, e armonie incalzanti, che si rifanno al rock anni 70. Quindi parliamo di un mix veramente esplosivo e viscerale di pub rock, junk shop glam e bubblegum. Il primo album, meglio l'album più glam, perché loro comunque hanno avuto questa parabola un po', inizialmente facevano un rock un po' psichedelico, per poi dopo l'incontro con Don Bowles, mitico produttore americano, che li ha convertiti alla parabola del glam, tant'è che poi adesso veramente stanno avendo un'ascesa di successo meritatissimo. Everywhere, hanno suonato anche un tour in USA. Stargate, l'album quello più glam, è una bomba, promette benissimo. Anche questo Spaghetti Denim dell'ultimo, uscito l'anno scorso, è già tra gli album dell'anno, uscito qualche mese fa, quindi già tra gli album dell'anno secondo il nostro modesto parere. Però ci ascoltiamo questo pezzone dall'album Stargate, ossia Fire in the Night, Weird Bloom. Buon ascolto, kids.

0: pazzesche questi Weird Bloom da Roma con Fire in the Night, dal primo, no, meglio, dal disco Glam, il primo disco Glam, ossia Stargate, uscito qualche anno fa e ristampato da Il Nation, ragazzi, perché la prima stampa è andata veramente sold out e anche la seconda stampa, cari kids, e quest'anno sono usciti con un gran disco che era Spaghetti Denim, quindi grandi Weird Bloom che, vi dicevo prima, saranno protagonisti l'edizione numero 35 di Bologna City Rockers sabato prossimo al Sottotetto Sound Club, e avremo insieme a loro, come dicevo prima ragazzi, Beton Armé, unica data italiana, avremo diciamo la storia dello street punk o italiano, sia Colonna Infame da Roma, la prima volta anche in Italia degli Alvilda, questa band tutto al finire di power pop. Poi avremo anche Azione Diretta, tra le band più solide del panorama appunto street punk e oi, loro da Perugia. Per la prima volta in Italia anche, anzi non prima volta, se non era l'unica data, sono dei Tear Up, questa band oi, street punk e oi di Watford, UK. Poi appunto Weird Bloom, i Caino, oi Core da Sassari e i Local Heroes Firework HC del nostro Martino, che salutiamo. In chiusura, a sto giro, after show a cura dei Reggae Lads, apertura porte 17, inizio live 17:30, puntualissimi. Settimana prossima sulle nostre pagine di BCR metteremo tutto il running order tutto definitivo degli orari, pezzo per pezzo, band per band, ragazzi. Avremo anche, ragazzi, per la prima volta avremo il pass under 21, perché il biglietto, tutto questo festivalone, vi costerà 28 euro, se avete meno di 21 anni vi costerà 15 euro.
1: Ottimo, quindi sì, è la prima prova che facciamo per un po' per i giovani, che giustamente magari hanno meno disponibilità economiche, e quindi per attirare un po' la gioventù, che se no questi concerti a volte...

0: ci andiamo noi che non siamo più giovani.
1: Esattamente, esattamente.
0: Quindi è giusto. Quindi sì, il sabato 19 settembre 2026 al Sottotetto Sound Club di via d'Agola Bologna, vicino a Quarto Inferiore. Si arriva anche con l'autobus.
1: Esatto.
0: Non mi ricordo quale, il 21 mi pare.
1: Il 21, esatto, Vez. E 21. Poi addirittura c'è anche il notturno, tutta la notte, ogni 30 minuti.
0: Esatto, esatto. Quindi sulla via c'è il notturno, quindi potete venire anche a piedi, così bevete tranquillamente senza prendere la macchina e basta, dai. Siamo molto molto molto carichi, quindi vi aspettiamo.
1: E con questo sound di Beton Armé e Ware Bloom, tra i protagonisti appunto di questo cast di BCR Fest edizione numero 35 di sabato prossimo, chiudiamo anche con le info la parentesi appunto di BCR Fest e andiamo un po' con le novità, Vez, che dici?
0: Giusto, giusto, andiamo.
1: Vai.
0: Vado io?
1: Vai tu.
0: Allora li vedo anche qua sull'autoradio, incredibilmente, praticamente i Dirty Fences.
1: Wow.
0: Band di Brooklyn, Broccolino, New York.
1: Broccolino.
0: Di Broccolino sono tornati dopo anni, penso che l'ultimo album fosse del 2017. Sono tornati con un singolo. Allora, band Dirty Fences, per chi non li conoscesse, mischiano diciamo punk, garage, hard rock, molto fighi. E, appunto, si ispirano un po' alla New York anni 70, MC5, Ramones, un po' quello scenario lì. E come dicevo, era da tanto tempo che non sfornavano qualcosa. Se ne sono usciti in questi giorni, non so di preciso quando, con il nuovo singolo che si chiama Off the Rockers, Dirty Fences.

0: Defenses, scusate ragazzi, Off the Rock and Roll.
1: Off the Rockers, The Defenses da
0: off
1: New
0: the
1: York.
0: Rockers, scusami ragazzi, no, ero un po' di problemi tecnici comunque. Off the Rockers.
1: I cavi sono sempre un problema.
0: Sì, un po'. Che cavi. Comunque, gran bella bombetta.
1: Sì, cariche sempre. Aspettiamo un nuovo disco a questo punto.
0: Me li ricordavo. Ah, quindi questo è un singoletto che fa la prepista, come dico.
1: Esatto, fa la prepista al nuovo album.
0: Comunque, guarda, rimango sempre un po' a tema di Rock and Roll USA, perché mi sono imbattuto qualche giorno fa in questa bombetta che già, secondo il mio modesto parere, è già quasi disco dell'anno. Parlo di questi, lo dico, non è Rucus, ma è Rockus, perché volevamo fare proprio
1: Rockus,
0: il gioco di parole con il rock, il nostro rock, Rockus, perché loro... Si può parlare anche se loro detestano questa definizione, ossia di supergruppo, perché vabbè, comunque si tratta di gente che ha suonato in varie band, tra cui gli Stans, una delle migliori band oi americane, i New York Hounds, i Prides e anche i Chubby and the Gangs, i Loose Lips, i Loosey, ragazzi, quindi gente che gli ammolla, come dicono a Roma. E il loro Carichiz è un festival rock and roll pieno di melodia e di canzoni pop perfette, con questo piglio decisamente stradaiolo. Vengono da New York, passando anche per Boston, perché i vari componenti hanno varie provenienze, uscito questo EP che poi le due canzoni trovano spazio nel loro album, che è un mini LP di 6 tracce, veramente una bombazza di street rock and roll, pub rock e un po' di oi music. Il disco esce per la Under the Gun Records in USA, in Europa con la Drunken Sailor Records. Ascoltiamo questo EP che è Too Easy EP, cari kids, Rockus, alzate il volume.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bogna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Bella Kids, bentornati alla prima stagionale di If The Kids Are United, la nostra 13ª stagione in diretta ogni sabato dal settembre del 2011, cari Kids. Madonna, veramente.
9: Tanto tempo.
8: Avevo ancora i capelli, avevo.
9: Sì. Eri ancora bellino.
8: Era ancora un bel ragazzo, sì. Un bel Susanello.
9: Sì.
8: Comunque, cari Kids, eravamo lasciati con i Roccos, questa super band di Boston / New York City. Il loro era un EP che si chiama Too Easy EP, però sono usciti con questo mini LP che è un self-title, che come dicevo per l'America è uscito per la adesso lo cerco, cari Kids, non mi ricordo, per l'America era uscito con Under the Gun Records, mentre in Europa è distribuito con Drunken Sailor Records. Ragazzi, acciappatevi questo dischetto che ne vale veramente la pena e, come dicevo anche prima, secondo il mio modestissimo parere è tra i dischi dell'anno. Passo la palla Ottimo. Al grande Lorenz.
9: Cambiamo un po' genere, Rev, che dici?
8: Va bene.
9: Dopo tutto sto punk o
8: rock and roll.
9: Rock and roll. Passiamo comunque a un genere che ci acciappa un casino, come diresti tu, che è il soul.
8: Sì, certo.
9: Con una band che ho scoperto, band di sorelle, sorelle Womack. Il nome potrebbe suonare familiare a qualcuno, appunto, a cui piace il sole. Infatti sono le nipoti di Bobby Womack, ma anche figlie di Cecil e Linda Womack, Womack and Womack, la band, e nipoti, quanta anche, di Sam Cooke.
8: Madonna, ragazzi.
9: Incredibile.
8: Cioè, che famiglia.
9: Avevano un po' di pressione, penso, quando hanno deciso di fare musica.
8: È vero,
9: nella loro vita. E sono tre sorelle con dei nomi particolari, devo dire. Non so se la pronuncia sarà quella giusta. Comunque sono B.G., Zeimani e Nkucha.
8: Oh.
9: Sono queste tre sorelle di Los Angeles che hanno deciso di fare musica, ma non è stata una passeggiata, diciamo. Infatti hanno fatto anche lavori diversi per pagare questo loro sogno, tra i quali anche un autista di Uber a Los Angeles, che non deve essere facilissimo a Los Angeles.
8: No, assolutamente no.
9: Uber.
8: Vabbè, ragazzi, possiamo pagare le bollette.
9: Esatto. E avevano fatto uscire quest'anno due o tre singoli molto molto belli che ricordano appunto il soul dei loro zii e nonni, e invece adesso è uscito proprio il disco per la Daptor Records, What Else, qualcuno potrebbe dire. È uscito ad agosto e infatti i suoni che si sentono in questo disco fanno molto soul anni 60 e 70 ed è registrato interamente live su Nastro, quindi anche questo è interessante. E ci ascoltiamo, Rev, la prima traccia che anche è ispirata a questi loro lavori in Uber. Infatti la prima traccia dell'album si chiama Chauffeur, The Womack Sister.

The Womack Sisters, Chauffeur, atmosfere soul qui a If The Kids Are Reunited, news del nostro Lorenz. E rimaniamo sempre sul tema novità, ma anche su sonorità black music, in questo caso Jamaican, perché è uscito il singoletto uno dei nostri padri putativi della scena street punk e oi bolognese, non solo sia il nostro Rude, che salutiamo, in quel di Dresda, perché è uscito con l'ennesimo progetto a firma Toadville Rockers and Rude Hi-Fi. Rude, ragazzi, era stato uno dei mover alla scena oi skinhead bolognese, con i suoi Ghetto 84, band di culto della scena appunto punk oi italiana, e poi con vari progetti sempre dedicati alla musica giamaicana, al reggae, allo ska, allo skinhead reggae. Ed è uscito questo singoletto con questa band di ragazzi teutonici, ossia i Toadville Rockers and Rude Hi-Fi. Ascoltiamo questo pezzone che è Ups and Down. Buon ascolto, kids.

0: Ups and Down, The Tollville Rockers and Rudy Hi-Fi, che salutiamo calorosamente da Dresda.
1: Ciao Rudy.
0: Che solitamente segue Radio Città Fucico e anche If The Kids Are Reunited. Questo appunto è Ups and Down, un nuovo progetto a firma The Tollville Rockers and Rudy Hi-Fi. Vez, con cosa andiamo avanti?
1: Che poi... ti interrompo un attimo. Dai. Sul proseguio, perché mi sono ricordato adesso, non abbiamo ricordato tra i vari eventi estivi anche la seconda festa della radio, dei 50 anni di Radio Città Fucico, avvenuta anche con la tua presenza a Scipione del Ferro.
0: Che bomba!
1: Molto bombetta, per chi c'era sa, nel senso c'era molta molta gente, e sono state le tremende, la banda del Pingone, DJ set, tra i concerti del buon Piertosi, che
0: birra salutiamo. Finita!
1: Birra finita! Prima della fine della serata, Felix e Ansavio DJ set, cioè siamo molto molto divertiti, un caldo atroce all'inizio, e dopo invece gran bella serata, gran festeggiamento doveroso ai 50 anni della radio, e quindi ricordiamo anche questo, lo ricordo, certo. Perché mi è venuto in mente per il Rude, che doveva venire quella sera e non è riuscito a venire.
0: Sì, un gran festone ragazzi, veramente, quando una radio si fa veramente comunità, una grandissima, esatto, comunità, cari kids.
1: Esatto.
0: E supportate la società Fucico. Beh, come andiamo avanti?
1: Mi collego un po' con il Rude in qualche modo, perché anche il Rude, dopo i ghetto, diciamo ghetto 84, anche adesso si è dato al reggae, ska, queste sonorità che noi piacciono tanto illevare, così come i Skins, che sono una band che suona da 20 anni, dell'East London, e anche loro mischiano abbastanza punk più su, diciamo più su ska, reggae, ma anche qualcosa di punk. Poi negli anni anche hanno mischiato soul, pop. Hanno suonato con grandissime band come gli Interrupters, anche i Sublime, non i storici ma i Sublime quelli dopo, e altre band, Last Dan Jake, queste band ska core, ska punk degli anni 90-2000, e il loro sound lo dicono essere tropical punk, che a te non piacerà, ma a loro evidentemente sì. Con voce femminile mi piacciono molto, sono tornati con un singolo che, come diresti tu, fa da prepista per il nuovo album che si chiamerà Sour Tooth, quindi dente amaro. Il singolo si chiama Home e si chiama così perché dopo anni di tour non sai più qual è casa tua, e quindi questo è dedicato a questo momento delle band sempre in tour, quindi Skins, Home.

0: Che bombetta, Vez? Le avevi presentate un po'...
1: un po' tranquilli, sì, un po' tranquilli, pop, sì. Tropical punk. Invece... sono tropical punk,
0: sì, tropical
1: anche
0: punk.
1: Se non ti piace.
0: No, vabbè, dai.
1: Granny Skins.
0: Sono fighi, dai, no, vabbè, comunque. A me piacciono, cioè non le conoscevo, ma piacciono.
1: Grande.
0: Cioè, suono veramente tropical punk, non lo so.
1: Non le trovi, gli mandiamo una mail domani, so, dicendo: ma ragazzi, siete sicuri? Trovate un altro,
0: cosa, non so,
1: un altro nome,
0: cioè una roba che sono in spiaggia termine. Sotto le palme. Non ho capito. Cioè
1: non so, questa canzone effettivamente non mi dava l'idea di spiaggia e di palme.
0: Forse, dal surf punk al surf garage, al tropical.
1: Sai che nell'East London le palme, le spiagge non sono molto conosciute.
0: Non le ho mai viste io, no, quelle zone, no. Comunque. Vabbè, cari kids, veniamo un po' di eventi anche. Abbiamo parlato prima anche di BCR Fest, ossia sabato 19, Sottotetto Sound Club. Ma parliamo anche di una serata che mi vede il protagonista, ossia venerdì 25 Freak Out Club. Farà tappa, perché diciamo è un solo project di Nat Brower, di questi Brower, che già anni fa sono stati qui a Bologna, sempre al Freak Out Club, e rifranno tappa con il nuovo EP che si chiama Train lato A e Can't Get Enough lato B. I Brower, appunto, come dicevo, è un solo project di Nat Brower, artista americano, chitarrista, o meglio polistrumentista americano, il cui mix sonoro è a base di power pop, glam, rock, pop e bubblegum. Il dischetto uscito qualche anno fa, l'LP, è veramente figo. Parliamo di sonorità che spaziano dai Real Kids ai T-Rex, un po' di David Bowie, tutto fatto in chiave moderna e fatto veramente, ma veramente bene. Quindi c'è questa serata a cura di El Nation Records, con El Nation di Roberto, come non conosce El Nation, di questi Brower che fanno un piccolo tournée italiana, tra cui tappa venerdì 25 settembre al Freak Out Club, e insieme a loro avremo i nostri fratelloni molestoni dei Deadly Tonic, i Gusei, questa nuova band che tra la Toscana e la Romagna, tra power pop e glam, con personaggi all'interno dei Rudal Lepres o anche dei Weirdos e compagnia bella, che faranno il loro primo concerto, quindi debut live di questi Gusei. E poi in chiusura DJ set, tutto Junk Shop Glam a cura del sottoscritto e Olimpia, che salutiamo. Venerdì 25 settembre Freak Out Club, e quindi questo è sia un lancio
1: via Zago,
0: esatto, questo sia è un lancio per la serata, ma anche va nel settore novità di questa puntata, perché appunto ascoltiamo questo singolo, che anzi questo doppio singolo, che Train e Can't Get Enough, Brower. Buon ascolto, kids.

0: State ascoltando Radio Città Fujiko.
1: Conosci il MIP, la Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo, non dimenticarlo.
2: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea, dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026, Beauty in Diversity.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
9: Bella ragazzi, bentornati alla terza e ultima parte di If the Kids Are United, prima stagionale, sedicesima stagione nostra di If the Kids Are United, frequenze 103.1 FM per Bologna e provincia, ma anche in streaming.it. Sono qui con Lorenz.
10: L'ultima parte l'hai detta tipo
9: velocissima, si sa,
10: i medicinali.
9: Agitafujiko.it/onair.
10: Ah, no, ma mi piaceva, con i bugiardini.
9: Esatto.
10: Però non capisco mai niente.
9: Perché lo dico? Perché devono dirlo per contratti, secondo me.
10: Sì, per forza.
9: Per contratto, sì.
10: Per forza. Bello.
9: Ci eravamo lasciati con i Brower che faranno tappa, ed anche una novità, faranno tappa qui a Bologna al Freakout Club venerdì 25, questa serata tutta Junk Shop Glam, perché vedrà Deadly Tonic, non fanno glam ma fanno questo dirty rock and roll, i nostri amicioni, i fratelloni di Reggio Emilia. Poi con i Gusi, questa nuova band, quindi sarà un debut live di questa band che metà toscana, metà romagnola. E poi DJ set, tutto glam a cura del sottoscritto e Olimpia, che salutiamo. Il costo 10 carte, ragazzi, è, che dire, più di così quasi regalato. Sì. Ed è anche una novità, perché questi Brower americani sono usciti con questo singoletto che era Train, lato A. Infatti abbiamo ascoltato solo il lato A, all'inizio avevo detto anche lato B, però per motivi di tempo l'abbiamo tralasciato, ossia Can't Get Enough. Il loro è un glam rock, bover rock, un po' più morbido rispetto a quello dei Weird Bloom, che è un po' più alla suite, diciamo. Loro un po' più T-Rex.
10: Sì, sì, sì, assolutamente.
9: Un po' più morbidelli.
10: Un po' morbido.
9: T-Rex, Jobriath e altre stelle del firmamento del glam inglese. E andiamo un po' con questa novità e chiudiamo questa prima stagionale di If the Kids Are United con questa parentesi del mod revival inglese, che gode di ottima salute, perché ci sono delle band che ne avevamo già parlato, alcune abbiamo anche viste live, io e il buon Lawrence l'anno scorso al Covo Club e io poi al Festival Beat sempre l'anno scorso, parlo di Molotovs e Sharp Class,
10: tutti giovani, ragazzini,
9: parliamo di appena ventenni,
10: ragazzini.
9: Però non solo, poi sono trovati anche gli Spitfires in Inghilterra, quindi c'è un e poi sono anche altre band che vi parleremo nelle prossime puntate, quindi c'è un grosso fermento per quanto riguarda le novità power pop, mod revival, che guardano ai primi Jam, Chords e Secret Affair, tutti un po' in chiave moderna, con un po' un occhio strizzato qua e là al Britpop. I Molotovs faranno anche tappa qui a Bologna, ho scoperto casualmente a novembre al Locomotive Club. Certamente è una band che sta godendo di tanto hype, infatti hanno dei passaggi anche su TV, cioè su TV e radio, diciamo mainstream, se si può dire così, anzi si deve dire così. Perché Molotovs tra le novità? Perché sono usciti con questo disco che si chiama Urbia, che fa da lancio al nuovo album Welcome to Urbia, che esce il 27 aprile del 27. Questo singolo segna un po' un'evoluzione del sound dei nostri Molotovs. Parlo di una band che è un duo, fratello e sorella.
10: Sì, mi ricordo che al Covo oltretutto teneva il merch la madre.
9: Esatto, è vero.
10: È stato molto bello come momento familiare.
9: È vero. Quindi sono tutta roba in famiglia, però ai ragaz, ai kids non gli manca l'attitudine. Lui è un epigono di Paul Weller a tutti gli effetti, anzi forse fin troppo, un po' troppo scimmiottare, però comunque gli riesce molto bene, devo dire.
10: Sì, dai, è giovane.
9: Gli riesce molto bene. Quindi questo nuovo singoletto dà un po' una svolta al sound, leggermente al sound di questi Molotovs, più verso una versione un po' più, come posso dirvi, un po' più psichedelica rispetto all'album, che non ne davo mezza, però qualche giorno fa l'ho riascoltato, sia West Youth, veramente un album molto molto figo. Il livello compositivo di questi Molotovs è sempre, ma sempre molto alto, quindi c'è questo un po' richiamo alla psichedelia con un sound ruvido e tipicamente velleriano. Questa è Urbia, Molotovs, buon ascolto kids.

0: Molotovs, questa era Arbia, nuovo singolo di questo duo inglese, tutto in famiglia perché sono fratello e sorella, quindi
1: siblings,
0: sì, esatto. E dopo l'album Wasted Youth, ragazzi, quindi grande hype attorno a questa band e grande hype, come dicevo, cari kids, attorno a questo ritorno delle sonorità mod revival del 79 di gente come Jam, Secret of Rare Chords, anche con questi Sharp Class che ho avuto il piacere di vederli live l'anno scorso al Festival Beat. Anche loro dei Ragaz, è in uscita il loro album, il primo, ragazzi, Tales of Teenage Mind, 2 anni fa, fu veramente una bomba, ragazzi, 7-8 anthem inni urbani da cantare a squarciagola. Il secondo disco è un po' più introspettivo, è un po' più da capire, certamente non ricalca secondo me il primo disco, però adesso sono usciti con qualche singoletto che fanno da lancio al nuovo disco che uscirà non so quando, perché non trovo nessuna info al riguardo, che si chiamerà Fate in the Breaks, ed è veramente ancora bello, cari kids, che ragazzi così giovani fanno dei 45 giri, perché non è
1: vero, è vero,
0: non è una normalità adesso rispetto al passato. Ci ascoltiamo questo nuova uscita a firma Sharp Class, ossia Stuck on You, di veramente una grande bellezza melodica, e ve lo posso giurare, in un altro mondo più giusto sarebbe tra le prime posizioni delle charts di dischi più venduti
1: o in altri anni,
0: vabbè, anche in un mondo giusto, dai, non lo siamo comunque. E con questo pezzo, sia Stuck on You a firma Sharp Class, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a ogni sabato alle 18 con If The Kids a Reunited. Grazie Vets,
1: grazie a te e grazie a voi, ragazzi.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: La presa degli Houthi sul Mar Rosso rischia di aprire un nuovo fronte di guerra e di far salire ulteriormente il prezzo del petrolio. L'Arabia Saudita intanto ha chiuso un importante oleodotto colpito con droni. Trump a Dublino tra incontri ufficiali e campi di golf. L'Irlanda unita sarebbe bello, dice, mentre migliaia di persone protestano con un corteo in centro città. Reggio Emilia domani chiude la festa nazionale dell'unità con l'intervento di Elly Schlein. Questa sera il faccia a faccia Bonaccini-Conte, i presidenti di PD e 5 Stelle. Una trave di ferro di traverso sui binari, ipotesi sabotaggio per il deragliamento avvenuto in Normandia, oltre 40 feriti durante le Olimpiadi di Parigi, furono diversi gli attentati alle ferrovie. Venezia si chiude l'83esima mostra del cinema, questa sera la consegna del Leone d'Oro, nel giornale radio la diretta dalla Laguna. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. Il Mar Rosso può diventare un nuovo fronte di guerra aperta dopo quello dell'Iran. L'avanzata degli Houthi, yemeniti appoggiati da Teheran, li ha portati di fatto a controllare un altro stretto strategico, quello di Bab el-Mandeb. Con lo stretto di Hormuz dominato dalle forze iraniane è un secondo colpo ai commerci internazionali di petrolio, il cui prezzo, non a caso, è stabilmente sopra i $100 il barile. Trump ha minimizzato, ma non c'è dubbio che questa escalation cominciata giovedì sia un elemento di novità e di ulteriore tensione. Come se non bastasse, c'è un'altra notizia oggi, la chiusura da parte dell'Arabia Saudita di un importante oleodotto. Il servizio.
3: L'oleodotto saudita est-ovest va dal deserto al Mar Rosso, ha una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Questo greggio va in Giappone, India, Cina, Corea del Sud. Con il perdurare dell'ostilità, le autorità saudite si sono trovate in difficoltà. Ad agosto le esportazioni di petrolio hanno toccato un livello minimo di 3 milioni di barili al giorno. I sauditi hanno così ripristinato la piena capacità dell'oleodotto est-ovest, costruito 50 anni fa, e dei terminali del Mar Rosso, Yanbu Nord e Yanbu Sud. In queste settimane di blocco dello stretto di Hormuz e di attacchi alle petroliere, l'oleodotto saudita est-ovest si è rivelato tanto prezioso quanto fragile. Prezioso perché è un'alternativa a Hormuz, fragile perché è facile bersaglio dei droni. Come misura precauzionale in seguito ai recenti attacchi con droni contro l'Arabia Saudita, oggi l'Iraq ha ordinato la chiusura del valico di frontiera di Shalamcheh tra Iraq e Iran. Intanto sarebbe in corso un'operazione su larga scala per dare la caccia agli autori dell'attacco contro l'oleodotto saudita est-ovest. Sul fronte yemenita, ieri i combattenti Houthi avevano conquistato il tratto di costa che serve a controllare Bab el-Mandeb, punto di passaggio strategico per accedere al Mar Rosso. Lo hanno fatto per impedire il passaggio delle navi saudite che da 12 anni sono in guerra contro lo Yemen. Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto al presidente americano Donald Trump di intervenire militarmente, ma Trump ha negato il proprio aiuto militare a Riyadh e ha dichiarato che gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, gli hanno chiesto di non intervenire. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Queste parole Trump le ha dette da Dublino, dove è in visita questo fine settimana fra incontri ufficiali e il suo campo di golf. Ci sono anche state proteste contro la sua presenza, oltre 10.000 persone hanno sfilato in corteo nel centro di Dublino. Sentiamo il servizio di Daniele Fisichella.
4: La visita era iniziata solo da poche ore e Donald Trump si era già preso la scena.
5: I'd love to see the uniform. I think it would be a great feather in everybody's cap.
4: Prima o poi l'unificazione dell'Irlanda succederà, ha detto il presidente americano, aggiungendo che l'attuale primo ministro irlandese Michael Martin è l'uomo giusto per iniziare questo processo storico. Netta la reazione del governo britannico: ci atterremo sempre all'accordo del Venerdì Santo del 1998, ha detto, quell'accordo che ha posto fine ad oltre 30 anni di conflitto in Irlanda attraverso la divisione dei poteri tra unionisti e nazionalisti.
0: They gave a nice answer, I think. We'll read about it tomorrow.
4: Trump, come al solito, la prende poi sul ridere, ma le sue dichiarazioni vanno lette anche in ottica elezioni midterm negli Stati Uniti, dove ci sono circa 30 milioni di cittadini di origini irlandesi. Senza dubbio un grattacapo in più per il governo di Dublino, visto anche il recente successo elettorale dei nazionalisti di Sinn Féin in Irlanda del Nord. Nel pomeriggio oltre 10.000 persone hanno protestato per le strade di Dublino contro Trump e il ruolo degli Stati Uniti nella guerra a Gaza. L'Irlanda infatti è tra i paesi europei quello che più ha supportato la causa palestinese.
2: No secco del Cremlino alla proposta lanciata da Zelensky di un incontro con Putin. Se desidera vederlo, venga lui a Mosca, ha detto il portavoce. Del resto, ha aggiunto provocatoriamente, lo abbiamo già invitato e l'invito resta valido. Zelensky oggi aveva proposto un incontro il prossimo dicembre in occasione del G20 a Miami, negli Stati Uniti. Sono le feste di partito in giro per l'Italia, il luogo privilegiato del dibattito politico di queste ore a Reggio Emilia. Domani si chiude con l'intervento della segretaria del Partito Democratico Elie Schlein. Questa sera un ultimo confronto tra big in diretta da Reggio Emilia, la festa nazionale dell'unità. Luigi Ambrosio.
6: Sì, ciao Alessandro, ce n'è uno interessante di dibattito politico questa sera qui a Reggio Emilia, nella grande area del Campo Volo, un luogo storico delle feste dell'unità dai tempi del Partito Comunista in poi. Il dibattito è tra Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, e Bonaccini, il presidente del Partito Democratico. È interessante perché Conte nel campo largo, nel centro-sinistra, chiamatelo come volete, è colui che spinge di più per fare le primarie e il suo obiettivo dichiarato è vincerle, andare a fare il candidato presidente del Consiglio per tutto il campo largo, mentre Bonaccini è colui che invece dentro il PD rappresenta la componente che meno di tutti vuole queste primarie. Lo ha ribadito ieri alla festa dell'unità di Milano: non pensiamo e non parliamo ne più per diverse settimane, ha detto ieri sera, parliamo di programmi e di cose concrete, la sanità, la scuola, il lavoro, l'ambiente, i trasporti, come dire, sarebbe meglio non farle, ma se proprio dobbiamo arriviamoci preparati, arriviamoci con uno schema che le possa in qualche maniera blindare. Dall'altra parte invece il leader del Movimento 5 Stelle, che non solo vuole fare, vuole vincere, ma è anche il soggetto politico che si sta differenziando di più dal PD su alcuni temi, uno in particolare, quello naturalmente lo sappiamo, della politica estera, la guerra in Ucraina. Ha appena finito un dibattito qui molto partecipato con i responsabili esteri del Partito Democratico Provenzano, che ha esposto di nuovo la linea del partito, che è diversa da quella dei 5 Stelle, ha preso molti applausi. Insomma, poi domani toccherà Schlein fare sintesi e cercare di impostare gli ultimi mesi, che di fatto sono di campagna elettorale prima delle elezioni del 2027. Lì nello studio.
2: Grazie a Luigi Ambrosio. Non è stata ancora fissata la data dei funerali di Denise Cosco nel luogo dove si svolgeranno. Ieri è stata fatta l'autopsia sul corpo di Denise. Gli inquirenti devono ancora sentire il compagno della 35enne figlia di Lea Garofalo. Era l'unico presente nell'appartamento il giorno in cui Denise si sarebbe suicidata. L'appartamento è stato posto sotto sequestro dalla procura di Velletri, che ha aperto un'inchiesta contro ignoti per istigazione al suicidio. Un passo pressoché obbligato, vista la storia che Denise aveva alle spalle, ci ha detto l'avvocata Enza Rando, senatrice del PD. Enza Rando è stata l'avvocata di Denise Cosco durante tutto il periodo del processo al padre accusato e poi condannato per l'uccisione di Lea Garofalo.
7: Guardi, per me è anche un momento molto doloroso, però le posso dire, Denise l'ho vista piccolina, ancora diciottenne, quando ha dovuto decidere di entrare nel programma di protezione dopo l'uccisione della mamma, quando ha dovuto fare delle scelte da ragazza grande, no? E ho visto un coraggio enorme, ma anche tante fragilità, era troppo piccola forse per le sue spalle quel dolore. Quindi cosa ricordo di Denise? Una ragazza che ha voglia di vivere, una ragazza che aveva anche voglia di sorridere, di ridere, di essere Denise basta, senza questo carico di dolore forte, però ha affrontato il processo con tanta dignità, con tanto coraggio, pur essendo ancora molto giovane, pur essendo un processo in cui insomma ha avuto un interrogatorio molto lungo, per cui ricordo questa ragazza solare, bella, con questo equi blu. Melli, che aveva voglia di conoscere la verità. Ecco, lei su questa cosa me lo ricordo sempre, io voglio conoscere la verità. E l'altra cosa che mi diceva, che spesso io dicevo, ma perché tu magari vuoi raccontare la storia? Dice, ma io non sono un'eroina, io ho fatto la cosa giusta, una cosa giusta. Eppure ci sei costituito parte civile contro il padre, gli zii, contro l'ex fidanzatino, quindi era la cosa giusta per lei, quindi è un senso di grande maturità. Mi ha insegnato anche questo, così giovane aveva su questo le idee chiare, forse era tutto questo carico di dolore che lo voleva rompere con la ricerca della verità.
2: Circa 300 persone hanno contestato oggi a Termeno, provincia di Bolzano, la partecipazione ad un convegno del leader dell'associazione giovanile della AfD, il partito dell'estrema destra tedesca. L'esponente neonazista si chiama Jan Pascal Hohm e ha partecipato al congresso del movimento giovanile della Südtiroler Freiheit, il partito fondato da Eva Klotz, storica leader della comunità germanofona dell'Alto Adige. I gruppi di Bozen Solidale hanno organizzato una contromanifestazione denunciando gli stretti rapporti tra la segreteria dei giovani della Südtiroler Freiheit e l'AfD in Germania. Le interviste ai manifestanti realizzate da Giacomo Panzeri.
8: Ma io penso che soprattutto che fanno qualcosa per i giovani, quello
9: dimostra la grande reattività di questi territori, non solamente dai centri urbani come solitamente è Bolzano o Trento, ma anche dalle valli come la Busa, qua oggi anche a Termeno, con tante persone anche proprio qua del luogo che si stanno mobilitando contro la presenza di fascismi anche all'interno, che si cercano di insediare anche all'interno delle nostre valli.
10: Sul cartello cosa avete scritto?
11: Ovunque a casa propria.
10: Voi siete qua di Termeno?
12: No, di Bolzano.
10: C'è scritto sul tuo cartello, se vuoi dire sì in tedesco che in italiano, per favore.
13: Mi vida ist jetzt. Perché adesso è importante di fare qualcosa. Jetzt müssen wir was unternehmen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir das nicht so hinnehmen einfach.
2: È quella del sabotaggio alla pista privilegiata dagli inquirenti per l'incidente ferroviario di ieri sera in Normandia. Sui binari è stato infatti trovato un grosso pezzo di metallo, probabilmente un binario tagliato, messo di traverso sulle rotaie. Il treno che viaggiava tra Caen e Rouen è deragliato, ha causato il ferimento di 44 persone, una delle quali una donna in gravi condizioni.
14: 44 feriti, la maggior parte relativamente leggeri, tra cui però una giovane donna di 18 anni, gravissima in urgenza assoluta. È il risultato del deragliamento di un treno regionale ieri sera in Saint-Maritime, nel nord-ovest della Francia. In tutto 6 vagoni usciti dalle rotaie piegati sul fianco lungo il binario in piena campagna. Per fortuna deragliamento a velocità moderata che ha evitato una collisione potenzialmente molto più devastante tra le carrozze uscite dai binari. La notizia più inquietante arriva dai primi elementi dell'inchiesta sulle cause del sinistro. Secondo fonti vicine agli inquirenti, la pista privilegiata sarebbe quella di un atto doloso. Elemento principale ad indicare un atto deliberato con volontà di nuocere la presenza di un segmento di rotaia di circa una decina di metri piazzato parallelamente tra le due rotaie del binario di percorrenza e che secondo una prima analisi tecnica sembrerebbe la causa più probabile dell'incidente. Un segmento di rotaia di una decina di metri, quindi dal peso conseguente, la cui presenza non pare imputabile ad una possibile negligenza e ancor meno cause accidentali. Resta dunque appunto come il più probabile l'atto doloso e deliberato e che potenzialmente mirava a causare l'incidente. Per ora, in assenza di rivendicazioni, nessuna ipotesi né ufficiosa, ancor meno ufficiale, sul o sui possibili autori, con un modus operandi tanto grossolano quanto purtroppo efficace. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
2: Sta per concludersi l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tra poco verranno assegnati i premi, anzi forse i primi sono già stati comunicati. Noi andiamo subito in diretta dalla nostra inviata Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
15: Sì, ciao, buonasera. No, la cerimonia è decisamente molto in ritardo. Fino adesso sono stati dati i premi del concorso Orizzonti, premi molto politici perché arrivano dall'Africa, dall'Iran, dall'Ucraina, con storie ovviamente terribili, ma c'è anche un italiano che è il film I figli della scimmia, di Tommaso Landucci, che ha vinto addirittura due premi, uno per la sceneggiatura e uno per l'interprete Riccardo Scamarcio, film che parla di disabilità, di rapporto di padri con figli disabili, con uno sguardo molto realistico e molto vero. Per quanto riguarda un po' le previsioni dei film, soprattutto del Leone d'Oro, tutto il giorno si è rincorso un po' la voce che potesse essere Nazza, ma in queste ultime ore si è detto che potrebbe essere invece l'unica donna che è stata presente nel concorso ufficiale, ossia May L. Tarkey, che ha fatto il film che si chiama Woman Unknown, però insomma questo è ancora tutto da vedere. Non si sono visti altri italiani sul red carpet, quindi questo significa che molto probabilmente nessuno dei cinque film in concorso potrebbe aver vinto un premio. Poi tra le tante voci, Nazza potrebbe essere nel palmarès uno dei film più importanti, insomma visti, anzi il film più importante visto in questo festival, ma tra pochissimo sapremo tutto, quindi alle 22.30 daremo i ragguagli e il film e Leone d'Oro.
2: Grazie, ciao Barbara, ci sentiamo allora nel ciao, GR delle ciao. 22.30, ciao. È tutto per questa edizione del GR condotta in studio da Alessandro Principe, in redazione insieme a Lele Liguori. Il GR, come detto, torna alle 22.30. Buona serata.
1: Popolare Network.

La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro. Sostieni la conoscenza. Dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna. Il tuo aiuto è valore pubblico. Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.

0: dopo una stagione passata ad infamare il mio socio qui per la sua sigla terribile dello scorso anno, scorso anno scolastico, ricordiamolo, perché secondo lui esplodeva,
1: certo.
0: Lui è sfinito, ha deciso di replicare con una sigla che esplode. Praticamente dopo 8 secondi.
1: Però
0: subito.
1: Esplode.
0: Sì, sì, le famose esplosioni che sono a te tanto care, non si capisce perché. E niente, alla fine forse si è trovato, come dire, la quadratura, non si sa, del programma operativo psichiatrico.
1: Benvenuti alla settima stagione, poi dopo entreremo più nel dettaglio e è un piacere risentirvi.
0: Sì, oggi non parleremo di musica, parleremo solo di noi stessi praticamente, della nostra estate.
1: Non facciamo altro da 7 anni.
0: Esatto, Black Marble, subito per iniziare.

0: progetto che nasce qualche annetto or sono, partendo praticamente da basi cattivissime, lo-fi, elettroniche, fatte con il minimo della strumentazione possibile, evoluzione, e dopodiché sono passati a suoni un po' più new ordereschi, oserei dire.
1: È passato, perché poi di fatto è rimasto solo Chris Stewart, che peraltro suona qualsiasi tipo di strumento.
0: Beh, comunque si circonda sempre di ottimi, come dire, comprimari, ecco.
1: Anche perché poi se devi fare un tour qualcuno deve esserci, puoi far tutto da solo. Cioè, conosci qualcuno che nella storia si presentava che so, in un live da solo?
0: Joseph Arthur.
1: Ah, ok. Anche Edoardo Bennato, però mi ricordo, sì. Queste cose. Ti ricordo che c'era la chitarra, c'era la batteria.
0: Sì, vabbè, quello è un po' da saltimbanco.
1: Un po' da saltimbanco, sì.
0: Però, beh, comunque ci vuole una certa coordinazione.
1: Ah, no, devi essere un grande musicista. Comunque, già il fatto che Chris Stewart suona basso, chitarra, sintetizzatore, insomma, tanta roba. Comunque sia, puoi fare quello che vuoi.
0: Siamo, come dire, all'inizio di un altro anno radiofonico. Per cui fai finta che in questo momento ci sia un nuovissimo ascoltatore fresco che non ha mai sentito prima e che fa fatica a capire un po' qual è il format, come si suol dire, di cosa parla questa trasmissione, quali sono le intenzioni, dove si va a parlare.
1: Allora, sintetizzo.
0: Sintetizzo.
1: Della ottima musica con due idioti che parlano dei fatti loro. Vabbè, spesso assolutamente impreparati, ma la musica.
0: Qual è la differenza? Qual è la differenza? Che due idioti ci sono in quasi tutte le trasmissioni, a volte arrivano 4-5 idioti che parlano.
1: È vero.
0: Non sempre la musica è buona.
1: Bravo. E poi i quattro si accavallano fra loro come voci, c'è confusione, giusto?
0: Cioè,
1: noi siamo due idioti che in qualche modo conosciamo i tempi, no?
0: Ecco, e soprattutto siamo, come si suol dire, i due idioti che se la cantano da soli, siamo convinti, estremamente convinti della nostra bravura, no? E di conseguenza si va avanti.
1: Io sono convintissimo della nostra bravura. Tu sei più timido, perché in realtà anche tu sei convinto ma non lo dici, perché è un po' per scaramanzia.
0: Tu sei come Trump, io sono come Putin, magari.
1: Ah, grande immagine, veramente. Esatto. Tra tutte le persone che potevi dire, io sono San Francesco.
0: Io cambierei quella tinta, però te lo dico, non ti sta bene.
1: Beh, sai, io
0: lo so che bisogna
1: deve emulare il grande. Va bene, dai. Proseguiamo con la nostra scaletta musicale, con un gruppo che a te ultimamente, devo dire, è molto caro.
0: Sì, è stata la scoperta l'anno scorso e continua a perforare i miei sentimenti. Turnstile.
1: Turnstile, vai!

0: la cosa bella è che si sentono dei cani che si stanno aggiustando fuori dalla finestra, facendoci sembrare, come dire, come se trasmettessimo da Bombay, no? Voglio dire,
1: un po' quello.
0: Un po' quello.
1: È un po' Radio Pastore.
0: È un po' Radio Pastore, questo per far capire che comunque siamo una specie di radio della strada, no? Giusto?
1: Ma no,
0: sempre
1: dai.
0: Per il famoso ascoltatore che ci sta ascoltando, cercando di capire se la trasmissione vuole essere seria, brillante, ridanciana,
1: allora,
0: o beh, cose del genere.
1: Ridanciana sì. Brillante secondo me ma brillante delle volte dai più ridanciana che brillante.
0: No, e che sai che cos'è veramente quando fai le ipotetiche riunioni di redazione, è un po' come fanno i vari presentatori, i registi.
1: Ma non ci viene mai tu vale.
0: Ma non ci vengo mai, proprio per queste ipotetiche uno okay. dovrebbe dare un taglio, allora dici cosa facciamo quest'anno, diamo un taglio un po' più svaccato, in cui facciamo delle cose un po' più, fra virgolette, divertenti o citazioniste, no?
1: Ma attenzione, perché poi sai, allora, ci sono due opzioni sempre, no? Una è quella che ti devi continuamente rinnovare, perché vuoi fare sempre qualcosa di fresco, di nuovo, eccetera. La seconda cosa invece è che per accontentare i tuoi ascoltatori, i tuoi fans, vuoi mantenere quella base che comunque è sempre piaciuta, no? O non piaciuta, o comunque. Però è la tua impronta digitale.
0: È il dilemma che hanno avuto. Non so, immagina i Simple Minds a un certo momento. Fa, ok, ragazzi, abbiamo ottenuto uno status, suoniamo da Dio, abbiamo la nostra fanbase, però vorremmo cercare di evolvere e ottenere più pubblico.
1: È vero.
0: Ti snaturi? Facile snaturare.
1: È fatico. No, poi soprattutto allora, hai scelto non a caso un gruppo in cui secondo me con il loro passato snaturarsi è faticoso, no? Perché comunque sia
0: il passaggio non è stato graduale.
1: Non è stato graduale e poi non, secondo me neanche riuscito perfettamente, se proprio devo dire.
0: Non riuscito perfettamente.
1: Sono tra l'altro live in questi giorni, no?
0: In questi giorni?
1: Sì, sì, ci va anche mia sorella a vederli.
0: Ah sì?
1: Sì, sì. Non mi ricordo se in questi giorni o in questo mese, comunque a breve.
0: A breve.
1: Simple Mind.
0: Vabbè.
1: Vedere Jim Kerr, che anche lui un po', insomma, si è un po', come dire, non dico lasciato andare, però.
0: Beh, vabbè, l'età c'è. Però comunque è sempre un signor
1: cantante.
0: Era così
1: figo quando aveva tutti i capelli tirati indietro, ti ricordi, nel periodo New Gold Dream?
0: Beh.
1: Gran band, eh.
0: Era una gran band, soprattutto perché, considerando la provenienza, che non erano di Londra, ma arrivano dalla Scozia, vuol dire, riuscivano a coniugare un certo tipo di sound. Solo che noi stiamo divagando.
1: Non solo stiamo divagando,
0: facendo un esempio.
1: Stiamo parlando di una band che adesso non metteremo, peraltro.
0: Quindi, peraltro non metteremo, per cui non ha nessun senso.
1: Nessuno.
0: Perché si parlava della trasmissione.
1: Ah, okay.
0: Che taglio dare a questa trasmissione, visto che non abbiamo fatto la riunione prima per cercare di terminarla. E comunque alla fine andremo a, come dire, così a spanne.
1: Allora, voglio dire, per chi pensa che io e il mio socio qua a fianco siamo due persone serie, la riunione consiste in una seduta con spritz sul tavolo di due o tre ore, dove sì, si parla del più e del meno, ma soprattutto si beve. Quelle sono le riunioni ufficiali, capito, del programma operativo psichiatrico.
0: Che non è. Che non porta mai un frutto concreto.
1: Quasi
0: no?
1: Mai. Attenzione,
0: vabbè,
1: che
0: lo
1: poi
0: decideremo durante la trasmissione, la facciamo adesso
1: questa,
0: la riunione. La facciamo in diretta e decidiamo che taglio dare.
1: Ricordiamo sempre che siamo al settimo anno e spesso succedono le crisi del settimo anno, quindi
0: anche di questo avevamo parlato, sì sì. Noi la crisi l'abbiamo dal secondo.
1: Le flex.

0: Persino mia zia capirebbe che i riferimenti anni 80 sono prepotenti in questo pezzo. Come dicevi tu, fuori onda, giustamente,
1: sì.
0: Si è iniziata a fare chiaramente la rincorsa di mi ricorda qualcosa.
1: Cosa somiglia?
0: Siamo arrivati al sunto che secondo me l'hai fatta bene, che appunto un pezzo di All & Oates,
1: sì.
0: Io però te l'ho rettificato,
1: sì.
0: Cantato dalla voce nasale del tipo dei Level 42, che non aveva sta gran
1: Mark
0: voce.
1: King.
0: Mark King, esatto. E è una fusione perfetta, perché
1: sì,
0: le
1: sì.
0: Oates passarono da un certo tipo di soul negli anni 70
1: al pop raffinato
0: sì, sì, facendo
1: sì.
0: un synth pop sostanzialmente.
1: Io mi sono sempre chiesto
0: chi
1: nel tempo
0: chi era attivo
1: no. Non parli di oggi.
0: Attivo musicalmente.
1: Chiedo. Certo. No, cosa. Qual era il. Cioè. John Oates è. Daryl Hall e John Oates.
0: Daryl Hall è il biondo, John Oates.
1: John Oates, il cicco, quello col
0: sì.
1: baffo. Cosa serviva? Cioè. Mi sono sempre chiesto se era l'equivalente di Mauro Repetto negli 883, no?
0: Io. No. Ce lo siamo sempre chiesti, ogni volta che abbiamo parlato di All & Oates abbiamo purtroppo sempre avuto questo scivolamento nel confronto con gli altri.
1: Perché poi? Cioè tu non so, puoi scegliere un duo importante da poter fare un confronto, ma perché gli 883?
0: Sì, almeno gli UM, almeno è già un giappo un po' più, come dire.
1: Gli 883 però... Adesso parliamo di 83.
0: E non possiamo parlare perché siamo in Italia, è capace che ci ascoltino e ci becchiamo delle querele.
1: No, però voglio dire, è un caso la storia degli 883, perché parlando con mio figlio, lui mi ha fatto un'uscita che mi ha lasciato un po' esterrefatto. Dico, sai papà, se io adesso fossi, cioè se gli 883 adesso fossero sulla scena agli esordi, agli albori.
0: Stiamo parlando di una band che non passeremo, che è il vizio di questa trasmissione.
1: Non passeremo con orgoglio anche. Però io adesso li ascolterei.
0: Ti rendi conto che gli 883 esplodono in un momento in cui in Italia vanno in classifica i CSI, in cui ci sono stati
1: no, prima loro. Non ci sono radio prima.
0: Un po' prima?

0: sì.
1: Fine 80? Fine, no, forse 80. Hai ragione, fine ho 80. Detto una fesseria.
0: Fine 80, inizio perché... 90, dai.
1: No, no, no, hai ragione, 86-87. Adesso no, ti giuro, non mi ricordo precisamente quello che...
0: Giustamente, non te lo ricordo.
1: Però mi ricordo che in macchina le persone avevano le triadi di cassette, e c'erano gli 883, i Metallica e il Litfiba dall'altro lato, per cui effettivamente si mischiava tutto, cioè la musica da classifica, quella che a noi faceva insomma abbastanza cagare,
0: sì, non era la cosa che ascoltavamo, però
1: erano popolarissimi,
0: erano popolarissimi. E perché? Riprendendo anche un discorso che facevamo ieri sera, cioè io, ecco, che lo facevamo su Taylor Swift, no, per esempio,
1: sì.
0: Cioè io per me è stato inspiegabile il successo loro. Ok,
1: però quelli che amano ripescare le cose un po' trash per rivalutare dicono che fossero dei poeti metropolitani a loro modo. Qualche canzone si ascolta comunque alla fine.
0: No, io non le ascolto, però capisco, perché poi alla fine col tempo
1: ma vengono tutti da quella scuderia comunque. Alla fine sì. Per quanto tu possa nobilitare un certo tipo di musica, vabbè, lasciamo perdere, ci sono i metronomi e secondo me ne valgono molto molto di più, perché qui si fonde pop raffinato e produzioni stellari.
0: Condivido appieno.
1: Night Owl, cioè praticamente il rapace notturno, il gufo. Night Owl, metronomi.

0: Io credo che questo sia uno dei pezzi più belli in assoluto. Ah, vabbè, scusami. Mo come facciamo?
1: Ah, dopo la taglio io.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19esima edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: che figata, però essere stati parte di un gruppo, insomma, che ha segnato la storia. Tu dici con che gruppo hai suonato, che ne so, Spari, Sonic Youth, però con che gruppo hai suonato, Clash, però con che gruppo hai suonato, Pavement, cioè non un gruppo che ha avuto successo e basta, o ha proprio determinato un tipo di modo di essere.
1: È vero,
0: non,
1: è vero.
0: Il sound sì è stupendo, proprio ha determinato un filone.
1: Ha determinato un filone, ed è questo, cioè queste ripartenze, questo sound quasi irregolare, questa voce strana.
0: Sì, sì, irregolare, tutto irregolare.
1: Però è chiaro che per noi, soprattutto, probabilmente hanno rappresentato moltissimo. E ribadisco sempre quella volta che dovevamo andare a vedere quel concerto e non siamo andati, mercoledì sera in un cazzo di posto sulla Riviera Adriatica, c'è cioè concerto Deus e Pavement, due concerti insieme, un mercoledì, maledetto lavoro, a non fare un cavolo. Se tu non fai niente tutto il giorno, ti puoi permettere di fare queste cose, andare a vedere un concerto, prendere la macchinina, andare a vedere un concerto.
0: Vabbè, ti arricchisci culturalmente perché hai più tempo a disposizione, questo è vero. Per cui il fatto che
1: Il tempo per fare cose che ti piacciono.
0: Che uno dica che vivere in condizioni sociali sfavorevoli porti alla creatività. Sì, alla creatività fino a un certo punto. Però se io ho il tempo di sviluppare il mio talento, ho più creatività o no?
1: Ma certo, ma
0: dici, no, vabbè, però Sid Vicious sarebbe stato Sid Vicious se non fosse stato un tossico.
1: Fai
0: veniva da una famiglia di sfasciati.
1: Fai fare il liceo scientifico a David Bowie, vedi cosa smolla dopo un mese.
0: Aspetta, non sto capendo dove vuoi parare.
1: Perché comunque non libera la sua creatività a fare una cosa inquadrata, capito? Ognuno deve fare, capisci?
0: Ok, però il fatto che David Bowie abbia potuto applicarsi a tante materie, a tante cose, a tante discipline, a tanta scienza, perché lui era una persona capace di assimilare e ne ha avuto la possibilità, ha potenziato la sua.
1: Quello voglio dire, capisci?
0: Cioè, lo ha fatto anche, tornando appunto a Sex Pistols, lo ha fatto anche Johnny Rotten. Cioè, a un certo punto ha smesso di essere il ragazzo basico, si è messo a studiare, fra virgolette, a implementarsi, ha migliorato la sua musica.
1: Considerando anche che Johnny Lydon / Rotten era una persona molto intelligente,
0: sì,
1: attenzione, perché
0: però
1: poi passa sempre per il messaggio che lui era un minchione,
0: però lo dico,
1: ma in realtà non lo era proprio.
0: La sua arte non è stata solo fomentata dal fatto che, vabbè, da bambino è stato ammalato, veniva da una famiglia della classe medio-bassa e magari non ha avuto agiata, perché non è che l'hanno mandato a studiare pianoforte. Cioè, non è come il figlio appunto degli Strokes, dove tutti i genitori ricchi che comunque gli hanno pagato fior fior di lezioni musicali, bravissimi musicisti,
1: certo,
0: no? Però loro sono diventati grandissimi musicisti. Sid Vicious non l'è mai diventato, perché non ha mai studiato una minchia.
1: Niente.
0: Se lui avesse avuto voglia e possibilità di studiare, sarebbe diventato un grandissimo bassista.
1: No.
0: Sid Vicious no.
1: Hai scelto, secondo me, l'esempio sbagliato.
0: Sid, ok, eri un'icona
1: punk. Ti vogliamo bene.
0: Oh, sai che persino Lemmy Kilmister, no? Dei Motorhead.
1: Sì.
0: Dice, va da lui, Sid fa, senti, dammi qualche lezione di basso, non è una merda, ma hanno assunto in una band. Vabbè, cioè, che Lemmy, cioè, come ti devo dire, non è un bassista raffinato, è un bello grezzo, persino Lemmy fa no, cioè sto ragazzo non ci sta dentro, ragazzi, non posso farcela.
1: L'esempio che potevi fare tu lo puoi applicare a Steve Jones, ecco, magari lui.
0: Steve Jones invece è uno che ha sempre lavorato tanto.
1: Sì, alla fine magari ti affini, poi sai, se stai sempre lì con la chitarra in qualche
0: sai
1: modo.
0: Sai che il più ricco di tutti gli ex Pistols è proprio Steve Jones?
1: Davvero?
0: Uno penserebbe, come sbaglio oggi, penserebbe che sia
1: John,
0: invece no,
1: lui,
0: spiccioli, ha detto Johnny, rispetto a quello che ha guadagnato Steve Jones, perché lui ha partecipato a un sacco di gruppi, prodotto un sacco di band e ha fatto un sacco di cose, per cui alla fine ha guadagnato tantissimo e adesso vive in California. Vabbè, sto divagando come al solito.
1: Interessante invece. Afghan Wings,
0: sì, ecco, questi non hanno guadagnato tantissimo. Bellissimi, fantastici.

0: È il buon Greg, Greg Dooley.
1: Non confondiamo i Greg, che ne conosciamo troppi.
0: Ha compiuto i suoi 60 anni ed è, come dire, un testimone di tutto quello che è stata la musica dall'80 a oggi, perché ha vissuto l'esplosione della sua band con gli Afghan Wings all'epoca. Nel momento in cui esplodeva il grunge, per cui lui rappresentava, o perlomeno i critici amavano rappresentarlo così, come il lato più soul del grunge. E hanno avuto un buon momento di, come si dice, di heavy rotation su MTV all'epoca, che era il canale, non come oggi che invece ci sono le piattaforme. All'epoca era MTV che,
1: ti dava
0: il là, sì, a volte bene e a volte male, chiaramente.
1: Ah, sicuro. Certo è che hanno cavalcato, gli Afghan hanno cavalcato chiaramente il movimento grunge per mettersi in mostra, come hanno fatto poi tanti altri gruppi.
0: Quando in realtà erano poi sostanzialmente altra cosa, però insomma sono stati furbi, si sono sciolti, hanno avuto delle crisi.
1: 40 anni o anche di più, da quando è che suonano?
0: Da un bel po'. Diciamo grosso modo coevi dei Soundgarden o dei Nirvana, nascono in quel periodo.
1: Quindi comunque dunque, sia...
0: Negli anni 80
1: anni.
0: Erano già adolescenti che lavoravano sulla musica e ci sognavano.
1: Fa strano, no? Quando hai a che fare con delle band che hai seguito sin dagli arbori e te le ritrovi adesso che sono comunque uomini maturi e hai seguito tutta la loro...
0: Il fatto è che quando parli con questa gente o quando leggi le loro interviste hanno talmente tanto bagaglio, talmente tanta esperienza e capacità, conoscono il mondo musicale. Greg Dooley, no? È più giovane di David Byrne, è più giovane,
1: David Byrne
0: bel po', sì, esatto,
1: sì, una decina,
0: forse anche di più, di 10 anni più giovane di David Byrne. Dunque è quella generazione arrivata quando già i Talking Heads avevano avuto successo, no? E tu parli con qualcuno che ha ascoltato della musica buonissima all'inizio, ne ha creata, e parlare con loro oggi è, secondo me, qualcosa che arricchisce tantissimo. Secondo me anche dei ragazzi di 20 anni, a parlare con un personaggio del genere, capiscono che c'è tanto da...
1: Ma certo, poi vabbè, adesso non voglio aprire parentesi che abbiamo già aperto sul fatto che la musica e chi segue la musica in Italia è triste, perché comunque l'Italia... Ne parlavamo anche ieri sera... Niente, non riesco, ce la devo aprire la parentesi.
0: Ah, aprila.
1: Ieri siamo andati a vedere quel festival, no? In quel noto posto a Bologna.
0: Occhio che questa è una delle trasmissioni che dovrai dare in replica, perché sai che ogni tanto noi ci assentiamo. se dai dei riferimenti cronotemporali... Vabbè, comunque da ormai se ti sei lanciato.
1: L'ho detta.
0: Ieri sera siamo andati a vedere un festival.
1: C'è un festival di musica nostrana, comunque... E c'era un gruppo... di ragazzini,
0: cioè ragazzini
1: che facevano un certo sound indie che
0: all'italiano
1: no, volevo arrivarci dopo quello. Un certo tipo di indie che a noi piace e ricordava anche, abbiamo fatto l'esempio dei Dinosaur Junior eccetera. Poi c'era il cantato, il cantato, c'era un amico con noi che diceva sembra San Giovanni che canta un pezzo dei Dinosaur Junior.
0: Okay.
1: È il cantato che capisci, non è...
0: non affronti diciamo lo stile di questo momento, di questo tipo di rock italiano.
1: Sì non mi piace,
0: però non è che sia malvagio, però è realmente uno stile ben definito, no?
1: È uno stile ben definito, però a prescindere dal fatto che cantano tutti così e quindi non c'è neanche possibilità di scelta,
0: okay,
1: no? Cioè non possono, cioè non è che esce il gruppo alla, che so, Arctic Monkeys che rompe gli schemi, sono tutti uguali.
0: Ok.
1: Se diciamo mi che dice che rompono gli schemi sono i Maneskin, allora andiamo tutti in vacanza, che è meglio, no? Cioè, giusto.
0: Ma non riuniscono. Esistono più.
1: No, si riuniscono.
0: Ma sei tu che li difendevi,
1: Maneskin. Oh, mai difesi in vita mia.
0: Li difendevi e sì, e ho le prove.
1: Che prove hai?
0: Ma sì, ma 2-3 anni fa tu dicevi che i Maneskin facevano riaffacciare.
1: Allora,
0: niente, facciamo parlare la musica, adesso litighiamo in diretta e che mi sto nervosando.
1: No, dopo spiego per quale motivo difendevo, che va contro poi, tra l'altro, quello che sto dicendo adesso. The Highway Children.

0: Non si può non ballare.
1: Sembrava appunto Umberto Tozzi mischiato e remixato dai Coldplay, ecco, diciamo così.
0: Per oggi abbiamo queste...
1: Per me il peggior pezzo è andato in trasmissione in questo momento. Ma non me ne ero accorto quando l'abbiamo selezionato.
0: Ma non lo devi dire questa cosa qua, perché non devi essere così.
1: No, allora, 3 anni fa avevo fatto una crociata per la sincerità.
0: Ma no... Perché, ma non si tratta di sincerità.
1: Perché allora, mentivamo spudoratamente.
0: Ma siccome la musica la mettiamo noi, per quale motivo darci la zappa sui piedi? Una cosa senza senso.
1: Ah, dici tu, ma certo, critichiamo perché siamo, come dire, onesti.
0: Siamo onesti. Però voglio tornare al discorso di prima sui Maneskin, no?
1: Se l'è presa, è così.
0: No, voglio solo spiegare. Perché è vero quello che tu hai detto.
1: Ok.
0: Però la mia spiegazione era, cosa che poi non è avvenuta, cioè il fatto del successo dei Maneskin aprirà nuove porte a altre band che potranno dire la loro, eccetera, cioè aprire una, cioè, che si apra una nuova scena, cosa che non è avvenuta. Anzi,
1: come io dicevo,
0: come tu dicevi, io invece ho sperato questa cosa. Anzi, adesso si è scivolati addirittura nel reggaeton, nelle cose anche più, vabbè, non posso, cioè, magari ci ascoltano anche avanti del reggaeton, dicono ma che cosa dici, però insomma,
1: vabbè,
0: è peggiorata.
1: Ci sono scene musicali, dai.
0: Ci sono scene musicali che noi non sposiamo, però comunque.
1: Però non è che uno debba farci una battaglia, però è vero che un certo tipo di cantautorato odierno, perlomeno questi ragazzi, i pezzi spesso se li scrivono, per cui non è male, dai, non è male che il fatto che si scrivano i pezzi.
0: Sì, certo.
1: Il modo di cantare può piacere o meno. Chiaro che a un vecchio bacchettone come te forse piaceva di più il Cristiano Godano all'epoca dei Marlene Kunz con Retrattile, certo. Cioè con quel modo di cantare.
0: C'hai un tuo stile, cioè, non devi essere uguale agli altri.
1: Marlo Agnelli aveva il suo stile, con gli After Hours.
0: Ciao, se ci ascolti, ciao.
1: Oppure il bravissimo Alberto Ferrari, che io ho sempre amato come canta, nonostante i suoi testi incomprensibili.
0: Tu hai fatto 3 citazioni di, ma puoi arrivare anche, so, a Giulio Dorme,
1: sì,
0: che ne parlavamo, avevano comunque un loro stile.
1: Nessuno,
0: che magari era uguale.
1: Nessuno. Sono solo curioso di sapere che facciano in questo momento nella vita. Saranno tutti impiegati al catasto di pescare.
0: Ma in realtà io seguivo il cantante, giuro che non è più nella band. Giulio Dorme esistono senza Giulio. Fatto a un altro cantante.
1: Incredibile.
0: Sì, sì, lui fa delle cose, è molto impegnato, una persona.
1: E Giulio Dorme esistono senza Giulio?
0: Senza Giulio, certo.
1: Sarebbe come dire che
0: riesce a trovare
1: una band
0: di Van Halen, senza Eddie Van Halen.
1: No, sì, sì, dai, ci sta, perché Van Halen è il cognome. Sì,
0: certo.
1: Sì,
0: però... Perché ti chiami Van Halen? No, questo, lì c'era, perché stavo parlando del Flatwork, stavo pensando ai Flatwork Mac, però lì Mick Flap c'è ancora un Flatwork, no?
1: Fleetwood Mac.
0: Fleetwood.
1: Fleetwood.
0: Non riesco a pronunciarlo.
1: Andrea soffre di rotacismo, cioè mette le R esattamente come fanno i napoletani, lì dove in realtà ci sono altre lettere. Per cui,
0: ma in realtà,
1: al posto di Rotten, lui dice sempre invariabilmente Rotter. Non si capisce perché.
0: Invece,
1: di falsetto, lui dice invariabilmente farsetto.
0: No, questo lo dico solo ed esclusivamente per darti fastidio.
1: No. Allora, ci riesce a darmi fastidio. Te lo confermo. Ci riesci? Ma metti.
0: C'è sempre,
1: metti ogni la volta che lo dico, giusta.
0: Ogni volta che lo dico c'è sempre lui che mi corregge con la faccia da professorino. Infastidito.
1: E poi anche i cognomi, fa lo stesso con i cognomi.
0: Qua, no, cognomi
1: sì,
0: perché?
1: Sì. Non lo posso dire perché è una mia compaesana. Le cambi sempre la lettera e metti la E al posto della I.
0: Ho capito.
1: No, però non posso nominarlo, perché qua veramente mi arriva una querela, perché l'ultima volta le ho detto che era un... Sei un po' inguartata, però.
0: Adesso capisco di chi parli.
1: Va bene, dai.
0: Chiudiamo la trasmissione e salutiamo, perché insomma.
1: Cioè, ho la stessa sensazione dell'anno scorso. Non vedevo l'ora che finisse.
0: Allora, Witness Boy, gruppo dove appunto il cantante
1: è uno.
0: Vabbè, cantante dei King.
1: Pronunciare il suo nome, Gustavo Olafsson, Gusmingson.
0: Tipo.
1: Tipo.
0: Dai, ragazzi, alla settimana prossima.
1: Ciao.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net. Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: della New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
8: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: andare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88 miglia.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Siete proprio una coppia incorreggibile. Ho pregato tanto per voi. Mi si stringe il cuore vedere che due giovani che avevo cresciuto nell'obbedienza dei 10 comandamenti mi tornano come due ladri. Due sporcaccioni che conoscono solo le parolacce. Adesso uscite e non tornate mai più.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Translate, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Sei un libero professionista dell'Emilia-Romagna e vuoi evolvere in ambito lavorativo? La Fondazione Golinelli presenta nuovi corsi gratuiti di 20 ore, dedicati a business plan, digital marketing, intelligenza artificiale e sviluppo di competenze imprenditoriali. Formazione flessibile, online e in presenza. Le iscrizioni sono aperte. Dai una svolta alla tua attività. Scopri tutti i corsi gratuiti sul sito della Fondazione Golinelli.
4: My name is Alice. Come with me into the hitbox.
0: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

0: Voi e tre della vostra gang siete in territorio nemico. State incrociando sulla vostra cinque porte a circa 30 all'ora. C'è una banda di pivelli sbracati davanti a casa loro che cazzeggiano in giardino mentre lo stereo pompa.
1: E che compact hanno messo?
0: Oh, si stanno sparando i tag team, forse gli Ice, gli Snoopy Biggie o i Junior Mafia, non importa. A un certo punto decidono che vogliono darci giù, così voi e i vostri vi ammassate fuori dal quattro ruote pronti al massacro. Ora, quelli hanno sei mazze da baseball e due catene. Voi avete tre tirapugni d'ottone e due stecche da biliardo segate, due bigoli duri, insomma.
1: Sì.
0: Quello che voglio sapere è qual è il rapporto numerico fra le armi di metallo e le armi di legno?

Rischi una pallottola in testa a sentire questa noia nel mio quartiere. Fammi scendere al tram tower, bello. Il mio attico è sul retro. Vista mozzafiato, la migliore della giungla.

0: sei tu?
1: No, non è lei. Il bianconiglio ci ha portato l'Alice sbagliata.
0: L'Alice sbagliata? È assolutamente Alice. Sei assolutamente Alice, ti riconoscerei tra mille.

la New Wave sono io.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
6: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman, musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax, ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, nuova puntata di The Boogeyman. Questa sera il primo set lo voglio dedicare a una musica recente o pubblicata negli ultimi mesi o che sta per essere pubblicata, in modo da dare una sferzata di novità a The Boogeyman. Parto con Land of Echo, Never to Never, molto interessante l'album di questo gruppo. Poi Madlib con The Party per Gamble on Ya Boy. E poi andrei ad ascoltare Sababa 5 con Gaip. Golden Karabocek, impronunciabile questo nome, come il titolo. Ci provo io. Dokuma, K-Fine, Yalan, una roba stranissima, però molto particolare perché viene da una zona che non ci ha abituati a queste cose un po' urban. E poi sono andato a recuperare Cool Million, questo ha già un po' di anni, però musica sempre di grande classe. Thought We Had It All. Poi i Flevans dall'Inghilterra con The Foundation, e chiudo con Feed LA per Feed Lala. State lì, a dopo.

0: Boogie, The Boogeyman.
1: Music chosen and mixed by Cesare Cera.
2: Rolls Royce erano una band che ebbe un grandissimo successo grazie alla colonna sonora di Car Wash, però proposero tante altre bellissime gemme funky disco. Parto con facendovi ascoltare questa Dance With Me e poi il trio delle Sweet Inspiration, Hot Fun, Juice, della serie artisti poco conosciuti e poco programmati, Catch a Groove, era del 76, Kenny Delt, un po' di Blaxploitation dal 79, Funky Music, e poi una cosa cheesy anche stavolta, vabbè, mi scappa, Every First Winner, Hot Chocolate. Gloria Gaynor, famosa anche in questa sua Casanova Brown, ma di grande classe. Poi Tata Vega, I Need You Now. E chiudo il set con un'altra escursione in un altro mondo, fra virgolette, perché parliamo di un album prodotto da Nile Rodgers e Chic. Era David Bowie, Golden Years. State lì, a dopo.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il festival del turismo responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: It's midnight, and you're with Cesare Cera.
5: Eh sì, dice bene Caroline. È mezzanotte e quindi un po' di cassa in quattro, sempre selezionata però, state tranquilli. Tenacious con So Good, Call Out on the Sensei, The Voice, e poi King Baba FM per Don't Get Sick, e poi Nicolas Lacaille, Gang of Bang, Eric Rico and C Boogie, How It Feels, poi Tibor, Miracle, DJ Samuel Lawrence per Used to Hold Me, e chiudo il set con Cincia, con la bellissima voce di Kili Alduist, Love Endeavor. Questo, diciamo che comprende tutte cose molto recenti degli ultimi mesi, niente che vada troppo indietro nel tempo, perciò anche per sentire com'è la house music di qualità oggi.

Eh sì, questo mese di settembre mi ha preso così. Il quarto set mi prende queste sonorità egiziane, arabe, che magari ci stanno bene con l'orario e sono assolutamente originali. Sapete che per noi è molto importante. Set tutto così, perciò sapete già cosa vi aspetta, lasciatevi trascinare da questa atmosfera. Con questo Cesare Sera vi saluto, vi dà appuntamento al prossimo sabato con The Boogeyman dalle 11 alle 1 di notte. E state bene.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.

stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.